0: Ore 2 e 5.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la polemica per le parole del segretario generale della NATO Ruth sul supporto dell'alleanza all'operazione americana contro l'Iran. Ruth, che a Washington ha incontrato il presidente Trump.
3: 4-5 mila aerei statunitensi sono decollati dalle basi europee prima del cessate il fuoco con l'Iran. Il segretario generale della NATO Ruth torna a ribadirlo di fronte ai giornalisti alla Casa Bianca dopo l'intervista alla Fox News, in cui aveva anche sostenuto che almeno 500 di quei voli impiegati nell'operazione Epic Fury erano partiti dalle basi italiane. Si è trattato di un supporto logistico o di assistenza tecnica, la successiva precisazione del portavoce dell'alleanza. Ma Ruth ribadisce il concetto seduto accanto a Donald Trump, che ha più volte criticato gli alleati NATO per non aver dato il richiesto supporto nella guerra all'Iran, e che torna a dirsi deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia e altri paesi europei. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, afferma Trump. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte e, se non fosse per Erdogan, non andrei al vertice NATO ad Ankara, sottolinea Trump, che prima era intervenuto sui negoziati in corso con l'Iran, assicurando che stanno andando molto bene, che nello stretto di Hormuz non viene chiesto alcun pedaggio e che, se ciò non fosse vero, i negoziati si interromperebbero immediatamente. Valentina Isa, GR1.
2: E alle parole di Ruth aveva replicato il ministro Crosetto, sostenendo proprio che le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche e non sono mai state utilizzate per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce rispetto delle regole, si dice pronta a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta invece che sia la Premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere. E difesa e sicurezza sono stati anche al centro del vertice di Berlino, che ha riunito i leader d'Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale, i cinque paesi confermano gli impegni a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Ribadito anche il legame con gli Stati Uniti e la necessità di rispondere alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo. Dalla Premier Meloni la richiesta anche di rafforzare la presenza nell'Alleanza Atlantica. E torniamo in Italia con la politica. Primo via libera alla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo che provvederà venerdì in aula. Il cosiddetto Bignami bis introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che superi il 42% dei voti, liste bloccate senza preferenze e l'indicazione preventiva del candidato premier. Restano invariate le soglie di sbarramento. Il decreto lavoro e legge, il via libera definitiva del Senato con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Tra le principali novità, l'introduzione del principio del salario giusto, gli incentivi alle assunzioni per giovani e donne, le misure contro il caporalato digitale. Soddisfazione della Premier Meloni, che sui social scrive: manteniamo gli impegni presi con gli italiani, difendere chi lavora, favorire nuove occupazioni e premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità. E ora la cronaca, dramma familiare in Versilia, Pieve di Camaiore. Un uomo ucciso a fucilate la moglie e il figlio di 24 anni. Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, ha dichiarato lutto cittadino.
4: Una lite degenerata in tragedia, la discussione nei pressi dell'abitazione, poi gli spari. Pietro Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile la moglie, Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio, Mirko Moriconi, 24 anni. Quando sono arrivati i carabinieri, il 63enne non ha posto resistenza. La tragedia è accaduta a Camaiore, in provincia di Lucca. A chiamare il 112 i parenti e vicini che hanno sentito gli spari.
5: Ha sentito due spari, prima uno e poi l'altro.
4: Mi sono liberato di loro, così avrebbe detto Moriconi. Alla base del duplice omicidio, forse l'incapacità dell'uomo di accettare l'orientamento sessuale del figlio, che amava vestirsi e truccarsi da donna. Meglio morto che gay, questo avrebbe detto il 63enne riferendosi al figlio, così racconta il 24enne in un video. Mirko Moriconi, in arte Michelangelo, era un rapper. Aveva pubblicato sui social una lettera dedicata alla madre, che lo aveva sempre appoggiato,
6: mamma,
4: nelle sue scelte.
6: Chiamarti mamma è riduttivo.
7: Mi sostieni e mi apprezzi anche quando le cose non vanno bene.
4: Elena Paba, GR1.
2: E va agli arresti domiciliari Gabriele Popovici, il 18enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, Milano, all'alba del 21 giugno, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato perché positiva all'alcotest. Tre, lo ricordiamo, le vittime, ragazzi tra i 17 e i 18 anni a bordo, erano in 9. E Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia, l'ex sindaco della capitale era detenuto dal 31 dicembre 2024 per reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio, ha annunciato una battaglia contro il sovraffollamento nei penitenziari e un suo futuro impegno politico. E l'Europa sempre più stretta nella morsa del caldo, scuole chiuse e trasporti fermi in diverse aree del Regno Unito, temperature vicine ai 40 gradi in Germania, Belgio e Svizzera. In Italia oggi saranno 17 le città con il bollino rosso, il picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana, intanto sale a 5 il bilancio delle vittime riconducibili alle alte temperature, tra cui due agricoltori morti mentre lavoravano nei campi. Disagi anche per il turismo, agli Uffizi di Firenze, lunghe code, accessi contingentati per problemi agli impianti di climatizzazione. E torniamo a parlare del Venezuela perché c'è stata una seconda forte scossa di terremoto pari a magnitudo 7.5, la scossa più o meno registrata nella stessa zona del centro nord del Venezuela, una profondità la prima superficiale inferiore a 30 km, la seconda intorno ai 12, l'epicentro anche qui localizzato nei pressi della città di Maracay. Le autorità, il terremoto è stato sentito anche in Colombia tra le varie città, Bogotà, stanno uscendo le prime agenzie in cui si raccontano di palazzi crollati, in particolare a Caracas di 2, e di molti palazzi che sono invece stati fatti evacuare. Naturalmente torneremo a parlare e a raccontarvi quanto sta accadendo nel prossimo notiziario, ma prima di salutarvi ancora le ultime notizie, quelle che arrivano dai mondiali. Nell'ultimo turno del girone la Svizzera batte il Canada per 2-1, la Bosnia supera il Qatar per 3-1, poco fa è finito Scozia-Brasile con la vittoria dei brasiliani per 3-0 e la vittoria invece del Marocco 4-2 su Haiti. Tra poco invece Messico, Repubblica Ceca e Sudafrica, Corea del Sud. Ed è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 3 e ora vi lascio alle note di Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi in apertura. Doppia scossa di terremoto che ha colpito il Venezuela, la prima di 7.1, la seconda di 7.5. A riferirlo il servizio geologico degli Stati Uniti, le due forti scosse di terremoto avrebbero causato il crollo di edifici a Caracas. Ci sarebbero molti feriti all'interno. Le immagini che sono diffuse in rete mostrano scene di panico tra i residenti, persone in fuga dagli edifici, nuvole di polvere provocate dai crolli e molti danni. Il terremoto oltretutto ha provocato danni ingenti all'aeroporto internazionale Simon Bolivar, il principale scalo del paese, che è stato evacuato. Sono in corso verifiche sulle strutture e lo stesso governo di Caracas ha invitato la popolazione a rimanere all'aperto e non rientrare nelle case, mentre molte zone della città sono rimaste senza elettricità. Anche senza elettricità è rimasta San Felipe. Oltretutto ci sono problemi di comunicazione. Il sisma è stato avvertito anche in Colombia. Al momento, fa sapere il Ministero dell'Interno, non è disponibile un bilancio ufficiale di vittime e feriti. Oltretutto c'è da raccontare che nella notte c'è stata un'altra scossa di terremoto di magnitudo 6.9, questa volta è stata registrata al largo del nord del Giappone. E sono invece diventate un caso le parole del segretario della NATO Rutte. In un'intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei americani impiegati nell'operazione contro l'Iran sarebbero decollati dall'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e le 5.000 missioni di volo. Dichiarazioni che hanno alimentato le polemiche, che sono arrivate mentre il numero uno dell'alleanza era a Washington per un incontro con Donald Trump. E alle parole di Rutte aveva replicato il ministro Crosetto, sostenendo proprio che le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche e non sono mai state utilizzate per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea il ministro Tajani, che ribadisce il rispetto delle regole, si dice pronta a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta invece che sia la premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere. E difesa e sicurezza sono state anche al centro del vertice di Berlino, che ha riunito i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale i cinque paesi confermano l'impegno a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Ribadito anche il legame con gli Stati Uniti e la necessità di rispondere alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo. Dalla premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nell'alleanza atlantica.
3: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'Alleanza Atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana.
4: Delinea la strada per affrontare le sfide che definisce storiche nell'attuale scenario internazionale Giorgia Meloni, al fianco dei leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia a Berlino. Ribadisce il sostegno all'Ucraina, l'importanza della libera navigazione sullo Stretto di Hormuz, dove l'Italia farà la sua parte, dice, e poi si sofferma sull'Iran.
3: Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
4: Di Iran e Libano discuteranno tra poche ore Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron nel vertice intergovernativo Italia-Francia ad Antibes, dove si firmeranno una serie di intese su difesa, agricoltura e spazio. Con Emiliano Savino da Berlino, Carla Macrellino, GR1.
2: E torniamo in Italia con la politica. Primo via libera alla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo che approderà venerdì in aula. Il cosiddetto Bignami bis introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che superi il 42% dei voti. Liste bloccate senza preferenze e l'indicazione preventiva del candidato premier. Restano invariate le soglie di sbarramento. E il decreto lavoro e legge, il via libera definitiva del Senato, è arrivato con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Tra le principali novità l'introduzione del principio del salario giusto, gli incentivi alle assunzioni per giovani e donne, le misure contro il caporalato digitale. Soddisfazione della premier Meloni, che sui social scrive: manteniamo gli impegni presi con gli italiani di difendere chi lavora, favorire nuove occupazioni, premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità. E ora la cronaca, dramma familiare in Versilia, a Pieve di Camaiore, un uomo ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio di 24 anni, dopo il duplice omicidio avrebbe detto mi sono liberato di loro, ancora armato e poi salito sul tetto dell'abitazione prima di essere bloccato e arrestato dai carabinieri. Gli investigatori indagano sul movente, tra le ipotesi dissidi familiari e tensioni che, secondo alcune testimonianze, andavano avanti da tempo. Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, ha dichiarato lutto cittadino. E va agli arresti domiciliari Gabriele Popovici, il 18enne, alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, Milano, all'alba del 21 giugno, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato perché positivo all'alcol test. Tre le vittime, tutti i ragazzi tra i 17 e i 18 anni a bordo, erano in 9. E Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Re Bibbia, l'ex sindaco della capitale era detenuto dal 31 dicembre 2024 per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio.
0: Esce da Re Bibbia con un Apollo blu. Ad aspettarlo sotto un sole rovente, i cronisti e un centinaio tra amici e sostenitori. L'ex sindaco della capitale, dal 2008 al 2013, era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Le sue prime parole da uomo libero sono per il problema delle condizioni carcerarie.
1: Solo chi ci sta dentro si rende conto della situazione. Chi dice che per difendere la sicurezza del cittadino bisogna tenere le carceri in questa maniera sbaglia.
0: Sul sovraffollamento il governo Meloni non ha fatto nulla, commenta Alemanno, annunciando di voler affrontare la questione con il ministro della giustizia Carlo Nordio e dichiarando di voler combattere per migliorare le condizioni di chi sconta una pena. Stasera il leader del movimento Indipendenza vedrà Roberto Vannacci, col quale, spiega, porterà avanti il suo prossimo impegno politico, ma senza cercare candidature. Simona Decina, GR1.
2: E parliamo ora dell'Europa stretta nella morsa del caldo, scuole chiuse e trasporti fermi in diverse aree del Regno Unito, temperature vicine ai 40 gradi in Germania, Belgio e Svizzera. In Italia oggi saranno 17 le città con il bollino rosso, il picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana. Sale intanto a 5 il bilancio delle vittime, riconducibile alle alte temperature, tra cui due agricoltori morti mentre lavoravano nei campi. Disagi anche per il turismo, agli Uffizi di Firenze, lunghe code e accessi contingentati per problemi agli impianti di climatizzazione. E chiudiamo con lo sport. Nell'ultimo turno del girone la Svizzera batte il Canada per 2-1, la Bosnia supera il Qatar per 3-1. La poco fa è finita invece Scozia-Brasile, con il Brasile che ha vinto per 3-0 e il Marocco che ha battuto per 4-2 Haiti. Tra poco Messico-Repubblica Ceca e Sudafrica-Corea del Sud. Ed è tutto, il prossimo notiziario alle 4, ora vi lascio come sempre alle note di Radio 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

quelli che votano a destra perché l'ammirante sparla bene, oh yeah. Quelli che votano a destra perché hanno paura dei ladri, oh yeah. Quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah. Quelli che non si sono mai occupati di politica, oh yeah. Quelli che vomitano, oh yeah, no, no, yeah. Quelli che tengono al re,

che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane, oh yeah. Quelli che la notte di Natale scappano con l'amante dopo aver rubato il panettone ai bambini, oh yeah. Intesi come figli, oh yeah. Quelli che fanno l'amore in piedi convinti di essere in un piede a terra, oh yeah. Quelli che sono dentro nella merda.

cancro, oh yeah. Quelli che non possono crederci ancora adesso che la terra è rotonda, oh yeah, oh yeah. Quelli che non vogliono tornare dalla Russia e continuano a fingersi dispersi, oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah. Quelli che vogliono arruolarsi nelle SS, quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire, oh yeah. Quelli che dicono la mia serva, oh yeah, oh yeah. Quelli che organizzano la marcia per la guerra, oh yeah. Quelli che organizzano tutto, oh yeah. Quelli che perdono la guerra.

quelli che son soltanto le due di notte, oh yeah. Quelli che hanno un sistema per perdere alla roulette, oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah. Quelli che non ci sentivano.

la misura in cui che nell'ottica oh yeah, quelli che hanno una missione da compiere oh yeah, no barriere, quelli che sono onesti.

quelli che aspettano la fidanzata per darsi un contegno, oh yeah. Quelli che la mafia non ci risulta, oh yeah. Quelli che ci hanno paura delle cambiali, oh yeah. Quelli che lavoriamo tutti per Agnelli, oh yeah. Quelli che tirano la prima pietra, ma anche la seconda e la terza e la quarta, e dopo se sarà. Quelli che la mattina alle sei, freschi come una rosa, no, si svegliano per vedere l'alba che è già passata. Quelli che assomigliano

Se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con quanto sta accadendo in Venezuela dopo la doppia scossa di terremoto che ha colpito il paese questa notte, che è stata anche sentita in Colombia. La prima di magnitudo 7.1, la seconda ancora più forte di 7.5. A seguire ci sono state oltre 20 scosse di assestamento. Poco fa ha parlato la presidente ad interim Rodriguez, che ha dichiarato lo stato di emergenza. Le due scosse hanno infatti causato il crollo di edifici a Caracas e ci sarebbero molti feriti all'interno. Le prime immagini diffuse in rete hanno mostrato scene di panico tra residenti, persone in fuga dai palazzi, nuvole di polvere provocate dai crolli e molti danni. Il terremoto ha anche bloccato l'aeroporto internazionale Simón Bolívar, il principale scalo del paese, che è stato evacuato per verifiche sulle strutture. Le autorità di Caracas hanno anche invitato la popolazione a rimanere all'aperto e a non rientrare nelle case. Oggi le scuole rimarranno chiuse. Situazione difficile anche a San Felipe, che è rimasta senza elettricità. E la governatrice di Porto Rico ha invitato tutti a lasciare spiagge, aeree e aree costiere per il timore di correnti forti, anche se poi l'allarme tsunami è rientrato. E nella notte c'è stata anche un'altra scossa di 6.9, questa volta è stata registrata nel nord del Giappone. Qui invece ci sono stati 4 feriti. E sono invece diventate un caso le parole del segretario della NATO Mark Rutte. In un'intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei americani impiegati nell'operazione contro l'Iran sarebbero decollati dall'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e 5 mila missioni di volo. Dichiarazioni che hanno alimentato le polemiche, che sono arrivate mentre il numero uno dell'alleanza era a Washington per un incontro con Donald Trump. E alle parole di Rutte replica il ministro Crosetto, sostenendo che proprio le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche e non sono mai state utilizzate per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce il rispetto delle regole, si dice pronto a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta invece che sia la Premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere.
3: Non ho problemi a riferire in aula, così il ministro della difesa Guido Crosetto, che poi ribadisce la posizione dell'Italia. Dalle nostre basi solo voli tecnico-logistici verso l'Iran. Per Fratelli d'Italia sono polemiche pretestuose, caso chiuso anche per il vice premier Tajani, tutto fatto sempre nel rispetto delle norme. Poi aggiunge:
4: una tempesta in un bicchiere d'acqua, il governo è pronto ad andare in Parlamento a dire tutto quello che deve essere detto con grande trasparenza. Abbiamo sempre rispettato la Costituzione, i trattati.
3: Per Maurizio Lupino Moderati, le opposizioni hanno perso un'altra occasione per riflettere prima di aprire la bocca. Giorgia Meloni aveva assicurato che l'Italia non sarebbe stata coinvolta e invece almeno 500 aerei americani sarebbero decollati nel nostro territorio. La Premier venga con urgenza in Parlamento per chiarire. Questo è il pensiero del Partito Democratico, una richiesta che arriva anche dalle altre forze di opposizione. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, in un'interrogazione chiede date ed elenco degli aerei militari decollati dalle nostre basi. Dal Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
5: Rutte ha smentito le favolette che circolano in Italia. Sono partiti 500 velivoli per alimentare una guerra illegittima in Iran che ha fortemente danneggiato la nostra economia.
3: Alessandro Allegra, GR1.
2: E difesa e sicurezza sono state al centro anche del vertice di Berlino, che ha riunito i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale i 5 paesi confermano l'impegno a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Ribadito anche il legame con gli Stati Uniti e la necessità di rispondere alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo. Dalla Premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nell'alleanza atlantica. E torniamo in Italia con la politica. Primo via libera alla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo che approderà venerdì in aula. Il cosiddetto Bignami Bis introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che superi il 42% dei voti, liste bloccate senza preferenze e l'indicazione preventiva del candidato premier. Restano invariate le soglie di sbarramento. E il decreto lavoro e legge, il via libera definitivo, è arrivato al Senato con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Tra le principali novità, l'introduzione del principio del salario giusto. Soddisfazione della Premier Meloni, che sui social scrive: manteniamo gli impegni presi con gli italiani, difendere chi lavora, favorire nuova occupazione, premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità.
0: Dal salario giusto agli incentivi per le assunzioni alle tutele per i rider. Via libera al decreto lavoro del 1 maggio da circa 1 miliardo di euro. Il provvedimento giunto alla terza lettura è ora legge. La principale novità del provvedimento è l'introduzione del salario giusto, risposta della maggioranza al salario minimo proposto dalle opposizioni. Quello approvato è un trattamento economico complessivo, TEC, che garantisce retribuzioni non inferiori ai minimi tabellari stabiliti dai principali contratti collettivi nazionali. In base alle modifiche introdotte nell'iter parlamentare, il TEC dovrà prevedere tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette, differite, mensilità aggiuntive, indennità e prestazioni di welfare. Solo con il rispetto del salario giusto, le imprese possono accedere al bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle zone ZES. Il DL introduce anche norme più severe contro il caporalato digitale per i rider al servizio delle maxi piattaforme, ricorrendo alla verifica dell'identità digitale e alla trasparenza dell'algoritmo. Paola Bonanni, GR1.
2: Ed ora la cronaca, dramma familiare in Versilia. Pieve di Camaiore, un uomo ucciso a fucilate la moglie e il figlio di 24 anni. Dopo il duplice omicidio avrebbe detto mi sono liberato di loro. Gli investigatori indagano sul movente tra le ipotesi di dissidi familiari e tensioni che secondo alcune testimonianze andavano avanti da tempo. Il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci ha dichiarato il lutto cittadino. Gianni Alemano è uscito dal carcere di Rebibbia. L'ex sindaco della capitale era detenuto dal 31 dicembre 2024 per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio. Ha annunciato una battaglia contro il sovraffollamento nei penitenziari e un suo futuro impegno politico. E parliamo ora dell'Europa stretta nella morsa del caldo, scuole chiuse, trasporti fermi in diverse aree del Regno Unito, temperature vicine ai 40 gradi in Germania, Belgio e Svizzera. In Italia oggi saranno 17 le città con il bollino rosso. Il picco dell'ondata di calore è atteso però nel fine settimana. Sale a 5 il bilancio delle vittime, riconducibile alle alte temperature, tra cui due agricoltori morti mentre lavoravano nei campi. Disagi anche per il turismo agli Uffizi di Firenze, lunghe code e accessi contingentati per problemi agli impianti di climatizzazione. E chiudiamo con lo sport e i mondiali. Nell'ultimo turno del girone la Svizzera batte il Canada per 2-1, la Bosnia supera il Qatar per 3-1 in poco fa è finita Scozia-Brasile, col Brasile che ha vinto per 3-0 e anche il Marocco che ha superato per 4-2 Haiti. E adesso in campo sono invece Messico-Repubblica Ceca ancora sullo 0-0, così anche lo stesso risultato per Sudafrica-Corea del Sud. Ed è tutto, prossimo appuntamento con il notiziario alle 5, ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.
6: Sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: In caso di nebbia molto fitta non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal Venezuela. Lo ricordiamo, questa notte è stato colpito da una doppia scossa di terremoto, la prima di magnitudo 7.1, la seconda ancora più forte di 7.5, a seguire oltre 20 scosse di assestamento. È il terremoto più forte degli ultimi 126 anni, una scossa avvertita a 160 km di distanza fino in Colombia. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Oggi tutte le scuole rimarranno chiuse. Le due scosse hanno causato il crollo di molti edifici a Caracas e ci sarebbero feriti all'interno. Le prime immagini diffuse in rete mostrano scene di panico tra residenti, persone in fuga dai palazzi, nuvole di polvere provocate dai crolli e molti danni. Fermo anche l'aeroporto internazionale Simón de Bolívar, il principale scalo del paese, che è stato evacuato per verifiche sulle strutture. Le autorità di Caracas hanno anche invitato la popolazione a rimanere all'aperto e a non rientrare nelle case. La governatrice di Porto Rico ha invece invitato tutti a lasciare spiagge e aree costiere per il timore di correnti forti, anche se l'allarme tsunami è rientrato. Al momento non è disponibile un bilancio ufficiale di vittime e di ferite. E veniamo a parlare delle parole, delle polemiche per quanto riguarda le parole del segretario generale della NATO Rutte sul supporto e l'alleanza all'operazione americana con l'Iran. Rutte, che a Washington ha invece incontrato il presidente Trump.
3: 4-5 mila aerei statunitensi sono decollati dalle basi europee prima del cessate il fuoco con l'Iran. Il segretario generale della NATO Rutte torna a ribadirlo di fronte ai giornalisti alla Casa Bianca dopo l'intervista alla Fox News, in cui aveva anche sostenuto che almeno 500 di quei voli impiegati nell'operazione Epic Fury erano partiti dalle basi italiane. Si è trattato di un supporto logistico o di assistenza tecnica, la successiva precisazione del portavoce dell'alleanza. Ma Rutte ribadisce il concetto seduto accanto a Donald Trump, che ha più volte criticato gli alleati NATO per non aver dato il richiesto supporto nella guerra all'Iran e che torna a dirsi deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia e altri paesi europei. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, afferma Trump. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte e se non fosse per Erdogan non andrei al vertice NATO ad Ankara, sottolinea Trump, che prima era intervenuto sui negoziati in corso con l'Iran, assicurando che stanno andando molto bene, che nello stretto di Hormuz non viene chiesto alcun pedaggio e che, se ciò non fosse vero, i negoziati si interromperebbero immediatamente. Valentina Isa, GR1.
2: E alle parole di Rutte replica il ministro Crosetto, sostenendo proprio che le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche e non sono mai state utilizzate per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce il rispetto delle regole, si dice pronta a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta è invece che sia la Premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere. E difesa e sicurezza sono state al centro del vertice di Berlino, che ha riunito i leader d'Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale, i cinque paesi confermano l'impegno a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Ribadito anche il legame con gli Stati Uniti e la necessità di rispondere alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo, dalla Premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nell'Alleanza Atlantica. E torniamo in Italia con la politica. Prima via libera alla riforma della legge elettorale proposta al centrodestra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo che approderà venerdì in aula. Il cosiddetto Bignami Bis introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che superi il 42% dei voti. Liste bloccate senza preferenze e l'indicazione preventiva del candidato premier. Restano invariate le soglie di sbarramento. E il decreto lavoro e legge, il via libera definitivo del Senato con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Tra le principali novità, l'introduzione del principio del salario giusto, gli incentivi alle assunzioni per giovani e donne e le misure contro il caporalato digitale. Soddisfazione della Premier Meloni, che sui social scrive: manteniamo gli impegni presi con gli italiani, difendere chi lavora, favorire nuove occupazioni e premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità. La cronaca, dramma familiare in Versilia, a Pieve di Camaiore, un uomo ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio di 24 anni. Gli investigatori indagano sul movente, tra le ipotesi dissidi familiari e tensioni che, secondo alcune testimonianze, andavano avanti da tempo. Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, ha dichiarato lutto cittadino.
4: Una lite degenerata in tragedia, la discussione nei pressi dell'abitazione, poi gli spari. Pietro Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile la moglie, Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio, Mirko Moriconi, 20 anni. 24 anni. Quando sono arrivati i carabinieri, il 63enne non ha posto resistenza. La tragedia è accaduta a Camaiore, in provincia di Lucca. A chiamare il 112 i parenti e vicini che hanno sentito gli spari.
0: Ha sentito due spari, prima uno e poi l'altro.
4: Mi sono liberato di loro, così avrebbe detto Morriconi. Alla base del duplice omicidio, forse l'incapacità dell'uomo di accettare l'orientamento sessuale del figlio, che amava vestirsi e truccarsi da donna. Meglio morto che gay, questo avrebbe detto il 63enne riferendosi al figlio, così racconta il 24enne in un video. Mirko Morriconi, in arte Michelangelo, era un rapper. Aveva pubblicato sui social una lettera dedicata alla madre, che lo aveva sempre appoggiato, mamma, nelle sue scelte.
5: Chiamarti mamma è riduttivo.
6: Mi sostieni e mi apprezzi anche quando le cose non vanno bene.
4: Elena Paba, GR1.
2: Gianni Alemano è uscito dal carcere di Re Bibbia. L'ex sindaco della capitale era detenuto dal 31 dicembre 2024 per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio. Ha annunciato una sua battaglia contro il sovraffollamento nei penitenziari e un suo futuro impegno politico. E prima di parlare di sport, un'ultima ora: nella notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni provenienti da varie direzioni verso la penisola. Nella città e nei centri abitati si sono registrate forti esplosioni e interruzioni di corrente. Ora i mondiali. Nell'ultimo turno del girone la Svizzera batte il Canada per 2-1, la Bosnia supera il Qatar per 3-1, il Brasile batte la Scozia per 3-0, il Marocco supera Haiti per 4-2. Poco fa il Messico ha vinto per 3-0 contro la Repubblica Ceca, mentre il Sudafrica ha battuto la Corea del Sud per 1-0. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30, la linea torna alla musica di Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Esoradio.
6: Sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità da Rai Esoradio. Buongiorno a tutti, da Angelo Torchetti con voi fino alle 9. Alessandro Rosi è la parte tecnica e diamo inizio alla nostra giornata, come sempre, dando uno sguardo alla situazione meteo. Con noi c'è il maggiore Domenico Maione, buongiorno.
7: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Situazione stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Ritroveremo il cielo che sarà per lo più sereno o poco nuvoloso, soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente, come sta succedendo anche in queste giornate, ritroveremo l'instabilità pomeridiana che porterà rovesci e isolati temporali localmente anche intensi. Ieri infatti a Roma abbiamo sperimentato questa grandinata abbastanza intensa che ha fatto sicuramente qualche danno per i chicchi abbastanza grandi di grandine, quindi attenzione nelle zone soprattutto che ha attenzionato la protezione civile, che parliamo di le zone del sud, Campania, Calabria, Sicilia, zone che hanno un'allerta gialla proprio per temporali che potranno anche essere intensi. Una situazione che però andrà migliorando già dalla serata, dove le piogge tenderanno a diminuire e le nubi a diradarsi. Concludendo con le temperature, la giornata di oggi sarà ancora abbastanza calda, diciamo che in prospettiva rispetto ai giorni che verranno siamo ancora quasi salvi. Oggi siamo intorno ai 36-37 gradi di media, nei prossimi giorni arriveremo anche a qualche grado in più.
6: D'accordo, tra un'ora ne riparleremo perché ci sarà un secondo appuntamento alle 6.30. Dopo.
7: A più tardi.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Donald Fagen con IGY, bellissimo pezzo da ritrovare sempre, uno degli album più amati da chiunque abbia mai fatto radio e soprattutto insomma anche da tantissime persone che lo hanno apprezzato a prescindere dalla loro occupazione, insomma comunque un successo sicuramente conclamato e sempre bello da ritrovare. Siamo alle 5:39 minuti e allora torniamo ad aggiornare un po' di situazioni. Il traffico è chiaramente a quest'ora molto contenuto, scarso direi, perché abbiamo soltanto questo incidente segnalato sulla 3 la Napoli-Salerno tra San Giorgio a Cremano e Portici Ercolano in direzione sud. L'unica segnalazione al momento di incidenti, non ce ne sono altri da nessuna parte. Per quanto riguarda invece i lavori notturni, abbiamo già delle riaperture perché è stato riaperto il tratto in direzione del Monte Bianco della 5, la Torino-Aosta, Monte Bianco appunto, tra lo svincolo di Aosta Ovest e la statale 26 di Ira. Anche la stazione di Aosta Ovest ovviamente è stata riaperta. È stata riaperta la stazione di Bologna San Lazzaro sulla 14 in direzione di Bologna, erano chiusi per lavori notturni questi tratti, mentre abbiamo ancora una chiusura che riguarda proprio la 5, ma la careggiata chiusa per il momento è ancora quella verso Torino tra la statale 26 Dir e Morgè, riapertura prevista per le 6, quindi tra pochi minuti, e poi anche una chiusura per lavori tra il bivio della 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio sulla 14, in questo caso sono lavori, quindi l'entrata consigliata verso Ancona e Bologna-Casalecchio sul raccordo A1-A14, l'uscita consigliata provenendo da Milano o da Milano-Napoli Napoli, Bologna-Casalecchio sul raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio. Anche la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Bologna per il momento è chiusa e dovrebbe riaprire a momenti, speriamo insomma che arrivi questa notizia, e comunque i lavori notturni in genere terminano alle 6. Detto questo andiamo dall'ascolto della prossima canzone, che è di Ultimo, che ha pubblicato il suo ultimo album il 19 giugno scorso, e tra l'altro un album che si intitola Il giorno che aspettavo. Questo giorno finalmente è arrivato, contiene già dei successi che abbiamo già apprezzato come Acquario, Questa insensata voglia di te, e anche la prossima canzone che si intitola Romantica, tutto in attesa del mega evento di Tor Vergata il 4 di luglio, quando sarà protagonista di questo maxi concerto davanti, come si stimano, a 250.000 persone, e ci sarà anche Fabrizio Moro insieme a lui.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Tokyo Hotel con Memory Lane. Intanto andiamo agli aggiornamenti, perché sono arrivate delle notizie che interessano chi sta viaggiando in questo momento, in particolare sulla 1 tra Modena Nord e Modena Sud, dove verso Bologna abbiamo una safety car, rallenta il traffico per via della presenza di materiali dispersi. Tutto succede all'altezza del chilometro 165. C'è poi sempre l'incidente della 3 da Napoli-Salerno, ma non ci sono code tra San Giorgio a Cremano e Porti Circolano in direzione di Salerno, mentre abbiamo la prima coda, in questo caso una coda per lavori, segnalata sulla 1. Siamo nel tratto tra il bivio della 1 e la 14 e Modena Sud in direzione nord verso Milano.

Lui è Bresh, si intitola Da Dio la sua canzone. Nel frattempo andiamo a rivedere un po' di situazione, anche perché adesso c'è la coda che si è formata. Prima non c'erano problemi di viabilità a seguito dell'incidente della A3 da Napoli-Salerno tra San Giorgio a Cremano e Porti Circolano in direzione sud a chilometro 7200. Fino a poco fa traffico regolare, adesso invece c'è una coda tra il chilometro 5 e il chilometro 7200. Poi abbiamo la presenza di pedoni sulla tangenziale di Bologna, attenzione tra l'uscita 2 Borgo Panigale e l'uscita 3 Ramo Verde in direzione sud. Ci sono sempre le code per i lavori, quella già segnalata, la coda già segnalata sulla 1 tra la 14 e Modena Sud in direzione nord verso Milano. E per quanto riguarda ancora Modena, c'è sulla 1 una safety car che rallenta il traffico. Ci sono anche dei materiali dispersi tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Questa è la situazione al momento per quanto riguarda la viabilità. Ricordo che c'è sempre la chiusura della 14 tra il bivio 14 a 1 e il raccordo di Casalecchio in direzione sud, quindi dovremmo attendere ancora per la riapertura. Anche Bologna Borgo Panigale, la stazione della 14 è chiusa in entrata verso Bologna. La prossima canzone che ci porterà fino all'appuntamento con le notizie del GR delle 6 è un brano storico, davvero uno dei grandi classici del 1968. Questa canzone che fu incisa, scritta soprattutto da Al David e da Burt Bacharach, che è uno suo dei più grandi classici. La versione più famosa è sicuramente quella sua, ma anche quella interpretata proprio da Dionne Warwick un anno dopo, nel 1969, canzone che è stata ripresa da tantissimi artisti e nata come un brano per il musical di Broadway del 1968, Promises, Promises. La canzone in questione la riconoscerete subito e si intitola I'll Never Fall in Love Again.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In primo piano il terremoto che ha scosso il Venezuela. Enormi i danni, ci sono vittime, ma il numero non è ancora chiaro. Facciamo il punto in diretta con Davide Maggiore.
3: Sì, all'aeroporto internazionale Simón Bolívar, a 20 km da Caracas, la scossa ha fatto crollare parte dei soffitti. Le immagini che circolano in rete fanno vedere una nuvola di polvere che si alza, i passeggeri terrorizzati in fuga. Altrove nella capitale una folla si è riversata in strada, prima per la paura, poi per constatare i danni, che sono appunto ingentissimi, edifici ridotti in macerie. Comincia il lavoro febbrile dei soccorritori per trovare i superstiti sotto calcinacci e mattoni che, secondo alcune testimonianze, volavano in aria. Due in tutto le scosse principali, la prima di magnitudo 7.1, la seconda 7.5. Il sisma più forte dall'inizio del XX secolo è stato avvertito anche in Colombia. Come dicevi, non c'è ancora un numero preciso di vittime, si sa di due bambini morti, ma i decessi sono sicuramente molti di più, lo conferma il sindaco di una municipalità a est di Caracas. La presidente venezuelana ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Dalle autorità è arrivato anche l'invito ad abbandonare gli edifici pericolanti per il rischio di ulteriori crolli. Rientrato invece l'allarme tsunami, mentre il presidente Trump, proprio il presidente degli Stati Uniti Trump, proprio in questi minuti si è detto disposto ad aiutare Caracas.
2: E trema ancora la terra ai Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4, con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il terremoto è stato avvertito anche a Napoli e arriva 24 ore dallo sciame sismico della notte precedente, con l'evento di punta a 3.0. Al momento non si segnalano feriti o danni. Il vertice 5 di Berlino, cui hanno partecipato i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Più investimenti nella difesa, maggiore cooperazione industriale e un ruolo europeo più forte all'interno della NATO. Questi i punti chiave. Nella dichiarazione finale, ribadito il sostegno al legame transatlantico con gli Stati Uniti e l'impegno a rafforzare la deterrenza dell'alleanza di fronte alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo. Dalla Premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nella NATO. Sentiamo.
4: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso. Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
2: E dal segretario della NATO Rutte, dichiarazioni che hanno fatto discutere. Dall'Italia partiti 500 jet USA a sostegno del conflitto in Iran. Immediata la puntualizzazione del ministro Crosetto, poi confermata dalla stessa NATO. Dalle basi italiane solo attività tecnico-logistiche. Quindi l'invito del titolare della difesa Rutte: si informi meglio. Tutto nelle regole, conferma anche Tajani, pronti a chiarirlo in Parlamento. Le opposizioni chiedono alla Premier proprio di riferire alle Camere. Rutte smentisce quanto detto dalla Meloni. Attaccano PD, 5 Stelle, Verdi, Sinistra e Italia Viva. E siamo alla cronaca. Dramma familiare a Pievi di Camaiore, Versilia. Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, 24 anni, e la moglie Cati Andreoni, di 52. Mi sono liberato di loro, le sue parole ai carabinieri che lo hanno arrestato. In famiglia litigi che andavano avanti da tempo, in particolare sull'orientamento sessuale del giovane, che in un post sui social dei giorni scorsi aveva scritto: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. E siamo alla vicenda delle due sorelle sparite da una casa famiglia e ritrovate a Formia. Oggi gli interrogatori di garanzia per Valentina D'Acunto, la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna. La stessa D'Acunto ieri ha incontrato in carcere a Teramo la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera, che l'ha definita provatissima, sottolineando anche la solidarietà che la circonda, anche quella delle altre detenute. Continua la straordinaria ondata di calore in gran parte dell'Europa. In Italia oggi sono 17 le città da bollino rosso, da Bolzano a Bari, e si registrano anche i primi decessi, 5 negli ultimi due giorni. Disagi anche per gli studenti che in questi giorni affrontano gli esami di maturità. Al Ministero della Salute questa mattina riunione tecnica per garantire un'emergenza che proseguirà. In chiusura allo sport, con gli aggiornamenti sui mondiali di calcio, Manuela Collazzo in studio.
5: Chiusi i primi tre gironi, facciamo il punto partendo dalle gare della notte.
0: lotte dalla storica qualificazione alla fase eliminazione diretta del Sudafrica. Siamo nel girone A. Un gol di Maseko nella ripresa permette a Sudafrica di battere la Corea del Sud 1-0 e chiudere a sorpresa al secondo posto dietro al Messico, che ha vinto il gruppo a punteggio pieno, 3-0 del Messico sulla Repubblica Ceca nell'ultima sfida. Siamo al girone C, quello del Brasile di Ancelotti, che ha sconfitto 3-0 la Scozia, doppietta di Vinicius e rete di Cunha, chiuso con 7 punti, gli stessi del Marocco, ma è primo per una migliore differenza reti. Il Marocco ha superato Haiti 4-2. Nel gruppo B, scontro al vertice per il primato, Svizzera-Canada, lo ha vinto la Svizzera 2-1, mentre la Bosnia 3-1 sul Qatar dovrebbe essere ripescata tra le migliori terze. Stasera altri verdetti, quelli del girone E, in cui la Germania, che affronta l'Ecuador, è già certa del passaggio del turno, Curaçao, Costa d'Avorio e l'altra partita.
2: Sono le 6:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo giornale radio come di consueto alle 7, buon proseguimento di ascolto e di giornata.
5: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Dolores O'Riordan che canta questa Ordinary Day, un giorno tranquillo, un giorno ordinario, ma anche nei giorni ordinari poi possono succedere delle cose che invece fanno diventare questi giorni per niente ordinari, come per esempio le notizie che avete sentito poco fa nel giornale radio delle fortissime scosse di terremoto 7.2 e 7.5 che hanno colpito il Venezuela con tanti danni. L'aeroporto di Caracas è danneggiato, ci sono crolli in città e quindi insomma una situazione sicuramente molto molto complicata per loro, ma noi adesso torniamo invece alla nostra vita comune che abbiamo qui da noi per raccontarvi quello che succede in strada, e quindi parliamo naturalmente delle notizie di infomobilità che adesso si aggiornano. Prima di tutto parliamo della 14, dove è stato riaperto il tratto tra la 1 Milano-Napoli, il raccordo di Casalecchio in direzione sud, riaperta la stazione di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna, quindi i lavori notturni sono praticamente tutti conclusi e i tratti sono agibili, ma abbiamo degli aggiornamenti ancora per quanto riguarda la viabilità della 4, perché adesso c'è un safety car tra Seriate e Grumello che rallenta il traffico in direzione di Brescia, ci sono dei materiali dispersi, abbiamo sempre le code a tratti tra Dalmine e la A58 in direzione ovest verso Milano, questo sempre sulla 4, sono code a tratti di traffico intenso. Poi c'è ancora la coda per lavori, e anche se il cantiere pare sia stato rimosso, però comunque la coda c'è ancora tra la 14 Bologna-Taranto e Modena Sud sulla 1 in direzione nord verso Milano. Ancora un'altra safety car, questa volta sulla Firenze-Pisa-Livorno, la FIPD tra Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno, in questo caso si tratta di un mezzo fermo in avaria. E poi c'è la coda per incidente sulla 3 a Napoli-Salerno tra San Giorgio Ponticelli e Portici Ercolano in direzione di Salerno.

novità per Alex Warren, la sua Passenger. Nel frattempo novità anche per quanto riguarda il nord-est: il traffico è rallentato adesso sulla Venezia-Trieste, siamo tra San Stino di Livenza e 500 metri dopo Cessalto in direzione di Venezia, quindi si aggiunge un'altra notizia di traffico e di viabilità, così come un'altra safety car rallenta il traffico adesso tra Lodi e Casal Pustellengo in direzione di Bologna a causa di materiali dispersi. Sulla 4 si aggiunge anche un'altra coda per un veicolo in avaria tra il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est in direzione ovest, quindi sempre verso Milano, oltre alle code già segnalate, comunque che posso ribadire perché sono ancora lì, tra Dalmine e la 58 in direzione ovest verso Milano. Mentre per quanto riguarda il tratto della Firenze-Pisa-Livorno, adesso abbiamo un incidente che viene segnalato all'altezza del chilometro 7 tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno.

A proposito di terremoti, anche in Italia c'è stata una scossa di terremoto del fenomeno del bradisismo che colpisce sempre la zona dei Campi Flegrei. Infatti è tremato ancora la terra ai Campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi proprio questa mattina, stanotte alle 4:17, ad una profondità di 3 km con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Al momento non si segnalano danni, persone o cose. La scossa di oggi arriva comunque a distanza di 24 ore da uno sciame sismico che si è verificato sempre ai Campi Flegrei la notte precedente, con l'evento di punta di magnitudo 3.0, questa invece è stata di 3.6. Per quanto riguarda la situazione di viabilità, vediamo un po' se ci fossero degli aggiornamenti. Sì, il traffico di Roma che si anima, quindi abbiamo la prima coda tra Portonaccio e la tangenziale S sul tratto urbano della 24 in direzione della tangenziale. Aumenta il traffico anche sulla Firenze Pisa Livorno, dove c'è l'incidente. Adesso si è già formata la coda di 1 km tra la Stassigna e Ginestra Fiorentina verso Livorno.

0: ancora tu qui.
1: Eccoci di nuovo all'appuntamento meteo, il secondo della giornata con l'aeronautica militare. Di nuovo con noi il maggiore Domenico Maione, ancora buongiorno.
2: Di nuovo buongiorno, situazione che vede l'alta pressione sul paese, alta pressione di matrice africana che porta aria calda sul territorio e in effetti inizialmente il cielo tenderà ad essere sereno, poco nuvoloso, poi in virtù dell'ampio soleggiamento che ci sarà nel corso della mattinata tenderanno a formarsi le nubi in prossimità dei rilievi. Questo comporterà nuvolosità abbastanza compatta e ci sarà spazio per rovesci isolati temporali che localmente potranno anche essere intensi. Parliamo soprattutto delle zone montuose del nord, quindi le zone alpine e appenniniche al centro-sud. Ritroveremo anche qualche isolato rovescio temporale nel corso delle ore più calde sulle zone interne della Sardegna e della Sicilia. Saranno comunque fenomeni sì intensi, ma che tenderanno ad esaurirsi poi nel corso della serata. Parlando delle temperature, la giornata di oggi non vedrà significative variazioni di rilievo, si attesteranno intorno ai 36 gradi. Tuttavia, nel corso già della giornata di domani e poi nel fine settimana, le temperature tenderanno ad aumentare di molto, si arriverà intorno ai 40 gradi nella zona della pianura padana.
1: D'accordo, grazie. Ci sarà un terzo appuntamento più tardi, verso le 10. Buona giornata.
2: A più tardi.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

Sicuramente la canzone più soffice in assoluto al mondo, e del resto si parla di Ovatta, la Watt, come cantava appunto Carolyn Webb. Siamo alle 6:37 minuti, nessuna novità per quanto riguarda il traffico, a parte una chiusura che riguarda la stazione di Ponticelli della Treina entrata verso Napoli, chiusura che andrà avanti, come ci dicono da Autostrade per l'Italia, fino alle 11 di oggi. Per il resto davvero nessun altro aggiornamento, ma tra poco avremo anche il collegamento con Autostrade per l'Italia. Andiamo invece di nuovo in Venezuela, perché da quello che si sa, praticamente questo terremoto che c'è stato del Venezuela, secondo un rapporto dello United States Geological Survey, ovvero l'istituto che appunto classifica i terremoti, proprio stabilisce che questo terremoto avvenuto in Venezuela è il più forte registrato nella zona settentrionale del paese negli ultimi 126 anni, pensate. L'evento sismico risulta paragonabile per intensità solamente ad uno storico sisma che si registrò nell'ottobre del 1900, quindi tantissimi anni fa, ed era di magnitudo 7.7. Quello di oggi è stato la scossa più forte, di 7.5, quindi quasi allo stesso livello. Gli esperti attribuiscono la violenza di questo fenomeno alla profondità ridotta dell'epicentro, calcolata tra i 10 e i 13 chilometri, quindi piuttosto in superficie, e quindi questo fa sì che appunto la scossa, questa combinazione di elevata magnitudo e scarsa profondità, ha sprigionato questo movimento tellurico davvero eccezionale, le cui onde si sono propagate a grandissima a distanza. Pensate che la scossa è stata segnalata a oltre 160 chilometri di distanza, colpendo la capitale venezuelana ed arrivando ad interessare in modo distinto anche delle regioni limitrofe della vicina Colombia, quindi una scossa davvero molto forte. Del resto le immagini che stanno lanciando i telegiornali in questo momento in onda testimoniano tutto questo.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Si intitola Aranciata questa canzone di Fra Quintale che ci accompagna dritti all'appuntamento con Autostrade per l'Italia, quindi andiamo adesso al centro multimediale di Autostrade per sentire un po' quello che accade dal punto di vista della viabilità. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno come sempre agli ascoltatori di Isoradio da parte di Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Come stiamo vedendo la circolazione è in aumento su gran parte della nostra rete, questo in particolare in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. Iniziamo dalla Lombardia, esattamente sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Milano, code a tratti, i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti dovuti al traffico intenso tra Dalmine e la A58, la tangenziale esterna di Milano, mentre un veicolo fermo in avaria a causare delle code tra il raccordo con la tangenziale est e la barriera di Milano Est. Ci spostiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove per lavori alla pavimentazione registriamo code tra la A14 Bologna-Taranto e Modena Sud verso Milano. Vi ricordo che in prossimità del cantiere al momento si transita su una sola corsia, quindi prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. Infine in direzione di Roma, ancora per il traffico intenso, abbiamo delle code di 1 chilometro sul tratto urbano della A24 con tempi di percorrenza di circa 20 minuti tra via Togliatti e la tangenziale est. Era l'ultima notizia, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Oltre 1200 miglia di mare, 7 tappe mozzafiato. Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
4: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Porto Ferraio e gran finale a Genova. Marina Militare e Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

Storie brevi, Tananai insieme ad Annalisa. Allora, tra poco arrivano vari appuntamenti, intanto i titoli del GR delle 7, seguito dal Vangelo sulla strada e poi l'appuntamento di Rai Meteo, dove vanno le nuvole. Nel frattempo però arrivano anche delle notizie di infomobilità, quindi c'è intanto la segnalazione di questo incidente sulla 1 tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero in direzione sud verso Bologna. Si è già formata una coda dal chilometro 137-700 al 139-700. Si tratta di un camion coinvolto fuori dalla sede stradale, comunque si è già formata appunto questa coda. Code a tratti poi anche sulla A8, la Milano Varese, tra Busto Arsizio e la 9, la Linate Chiasso in direzione di Milano. Coda in questo caso di traffico intenso, così come di traffico intenso si parla per le code segnalate in A14 nel tratto bolognese, quindi tra Bologna Borgo Panigale e la 13 in direzione sud verso Ancona. Rallentamenti verso Ancona sempre sulla A14 tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro tra il chilometro 20 e il 22, e poi anche sul raccordo di Casalecchio, coda verso sud tra Bologna Casalecchio e l'innesto con la A14. Questi gli ultimi aggiornamenti, per il resto nessun'altra novità, ma vi ricordo che ci sono comunque due altri incidenti, uno sulla Firenze Pisa Livorno tra la Sassigna e Genestra Fiorentina con una coda di 1 chilometro, e l'altra coda è segnalata sulla 3 da Napoli Salerno tra San Giorgio Ponticelli e Porti Circolano in direzione di Salerno.

0: your section. Believe me, it's for your own.
1: Ore 7.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Terremoto devasta il Venezuela, due forti scosse, 7.5 e 7.2 di magnitudo, decine di palazzi crollati, si scava tra le macerie, si temono molte vittime, al lavoro l'unità di crisi della Farnesina. Tensione sulle basi NATO, dall'Italia 500 jet americani per l'Iran, dice il segretario Rutte, solo voli logistici, precisa la difesa, opposizione all'attacco. Tragedia familiare in Versilia, 63 anni uccide moglie e figlio a fucilate. Mi sono liberato di loro, confessa i carabinieri. Il ragazzo in un post, mi preferisce morto anziché gay. La notte di Sorrentino, ai nastri d'argento trionfa la Grazia con 8 premi, 3 a 40 secondi e a Primavera di Mahmoud, la migliore canzone. Mondiale di calcio, il Brasile di Ancelotti batte la Scozia e chiude il gruppo al primo posto. Per il Sudafrica, storica qualificazione ai sedicesimi nel girone vinto a punteggio pieno dal Messico.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
5: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi vorrei fermare l'attenzione nostra ad un versetto del capitolo 7 del Vangelo di Matteo, che è il versetto 12. Lo ascoltiamo. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Ecco, cari amiche e cari amici, questa piccola frase viene chiamata la regola d'oro perché è presente in tutte le religioni del mondo. In ogni religione, ebraismo, islam, buddismo, shintoismo, eccetera, c'è questa affermazione. C'è come una unità in tutte le fedi che spinge a questa dimensione che è dimensione d'amore. In questo caso è detta positivamente: tutto ciò che vuoi sia fatto a te, fallo anche tu agli altri. C'è poi a volte la traduzione in negativo: tutto ciò che non vuoi sia fatto a te, non lo fare agli altri. E che io credo che questo atteggiamento, cari amiche e cari amici, ha una saggezza molto profonda. Ecco perché potremmo dire, io ricordo molto bene quell'affermazione straordinaria di Papa Giovanni: cercate quel che vi unisce, mettete da parte quel che divide. Ecco, questa affermazione ci unisce tutti. E quanto sarebbe più saggio che tutti i credenti in tutte le fedi potessimo interiorizzare questo atteggiamento unitivo e metterlo in pratica. Ciò che vuoi venga fatto a te, fallo tu, magari per primo, anche agli altri. E certamente immetteremo milioni e milioni, miliardi di gocce buone, belle, nelle nostre giornate e contrasteremo, altro che le bombe, altro che i missili, altro che i droni. Cari amiche e cari amici, ci è data questa possibilità. Facciamo agli altri quello che vorremmo che gli altri facessero a noi. Buona giornata a tutti.
4: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: pazzo.
1: Dove vanno le nuvole?
2: Ed eccoci alle 7-9 minuti, sempre sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità, ma con l'appuntamento adesso di Rai Meteo con Luca Ciceroni. Buongiorno,
3: Angelo,
2: ben arrivato.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno a coloro che stanno andando al mare. Oggi è una giornata rovente.
2: Dici che vanno al mare oggi? Non si lavora? Sì, si lavora.
3: Beh, no, si lavora tutti, anche, si beati coloro che stanno andando al mare, ma molti lavoreranno ancora, insomma, nonostante il caldo. Allora, cosa succede? Vabbè, in queste prime ore del mattino la situazione è decisamente tranquilla, non abbiamo, stavo guardando, praticamente nulla da segnalare, il cielo è sereno quasi ovunque, qualche addensamento al confine con la Svizzera, ma di poco conto, insomma non ci sono grandi segnalazioni, se non le temperature che sono alte. Anche questa mattina abbiamo valore intorno ai 25-26 gradi sulla pianura padana, anche 27 gradi come nel caso di Trieste, insomma fa caldo al nord ma anche al centro, però al centro c'è una maggiore escursione termica, che questa mattina a Roma diciamo un leggerissimo, se dico fresco mi sa che sento,
2: no,
3: che
2: fresco direi proprio di no,
3: diciamo che siamo sui 22-23 gradi in questo momento, 20 a Firenze e Pisa, quindi sicuramente un po' più bassi rispetto al nord. Il sud invece oggi ci sono anche delle allerte meteo, soprattutto, anzi, per Basilicata allerta gialla, per la Calabria e per la Sicilia, ma anche per la Sardegna, per quanto riguarda il centro Italia abbiamo un'allerta gialla per rischio temporali. E infatti, se al mattino il cielo è sereno dappertutto, un po' clima tropicale, e le nostre regioni del sud oggi fungono da spartiacque, ecco, perché si formeranno delle nubi imponenti durante il pomeriggio, un po' come è successo anche ieri sul centro Italia, su parte del sud e sulle Alpi. Questo accadrà anche sulle Alpi, con la formazione di temporali. Ecco, i temporali potrebbero assumere carattere di forte intensità, appunto per questo allerta gialla in quattro regioni, ripetiamo: Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. E temporali che però si svilupperanno un po' tutto lungo tutta la dorsale appenninica e localmente raggiungeranno le zone di pianura. Più difficile lungo le coste. Lungo le coste magari arriva qualche velatura del cielo, ma non sono previste precipitazioni significative, se non sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia ionica. Ecco, qui sì, l'estate diciamo è arrivata, perché le temperature comunque sono intorno ai 32-33 gradi come massima, ma sicuramente non è l'ondata di calore che sta interessando il centro nord, medio versante tirrenico, soprattutto nord Italia e soprattutto la Francia, dove insomma hanno chiuso anche le centrali nucleari e abbiamo temperature che raggiungono anche i 42-44 gradi, quindi un'ondata veramente eccezionale. Oggi ci saranno dei temporali da quelle parti, da noi invece l'ondata di caldo si intensifica e durante il
2: weekend,
3: quindi
2: aumentano ancora le temperature?
3: Aumenteranno, esatto, tra venerdì e domenica, addirittura nel weekend sono previsti 40 gradi in pianura padana. Insomma, il caldo quest'estate, nonostante sia iniziata da pochi giorni, già si nota,
2: si presenta bene,
3: insomma un buon biglietto da visita come nome estate, insomma. E quindi andrà avanti ancora per diversi giorni questo caldo, ma anche attenzione a questi temporali, perché potrebbero essere associati a grandine e forti raffiche di vento, ripeto, lungo tutta la dorsale appenninica, tutte le zone montuose, quindi Alpi, Appennini, ma soprattutto Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
2: Ieri ne abbiamo avuto dimostrazione proprio a Roma, dove c'è stata una grandinata piuttosto importante, soprattutto in alcune zone della città.
3: Esattamente, nella zona di Roma Est, dall'Appennino si è spinta verso i quartieri più orientali della capitale. E poi altre zone invece non hanno visto una goccia di pioggia.
2: Benissimo, grazie a Luca Ciceroni e buona giornata.
3: Buona giornata, buon proseguimento e buon viaggio.
4: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
5: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Novità per Taylor Swift, la sua ultima canzone I Knew You, questo è il brano. Intanto alle 7:20 minuti, 19 minuti su Rise Radio, torniamo alle notizie, vediamo un po' che cosa sta succedendo in strada. Situazioni piuttosto contenute, nel senso che non ci sono molti incidenti, però uno è segnalato, l'avevamo già detto, sulla 1 tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero in direzione di Bologna. C'è un chilometro di coda, un camion coinvolto al chilometro 139-700. Un altro incidente è quello della 26, la Genova Gravellona Toce, tra la 4 Torino Trieste e Vercelli Est in direzione di Genova, quindi carreggiata sud. Altre code, ma sono comunque le code consuete di traffico intenso sulla 4, quindi nei pressi di Milano, tra la 8 Milano Varese e Milano Est in direzione Brescia, verso Torino code a tratti tra il raccordo tangenziale e Viale Certosa e anche tra Dalmine e la A58. Poi le code a tratti anche sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Milano Nord. Andiamo anche sul Appennino, quindi in pratica sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, traffico rallentato per traffico intenso nella zona di Bologna, rallentamenti e code verso Firenze, verso Ancona, sono segnalate code sulla 14 tra Bologna Borgo Panigale e la 13 Bologna Padova e altri rallentamenti anche tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro. Attenzione dei materiali dispersi in galleria sulla 14 nel tratto in Abruzzo tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo in direzione nord verso Ancona. Un altro incidente, questa volta sulla Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Civitavecchia Sud in direzione dell'Aurelia. Aumenta il traffico anche intorno a Firenze sulla 11 tra Prato Ovest e l'innesto con la 1 verso Firenze, traffico rallentato. E poi c'è Ponticelli sulla 3 Napoli Salerno in entrata verso Napoli, l'entrata è chiusa fino alle 11.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

The Bowser con Magnetic, 7:28 minuti. Altre notizie si aggiungono e si movimenta il traffico a Napoli, perché in tangenziale ci sono diverse segnalazioni come code di traffico intenso tra Roma Recamaldoli verso est e anche verso Pozzuoli, coda di traffico tra Capo di Chino e Corso Malta. Ricordo sempre l'entrata chiusa di Ponticelli sulla 3 Napoli-Salerno fino alle 11 di oggi. E anche un'altra notizia che interessa la 3, la Napoli-Salerno, Torre del Greco Ercolano Scavi verso Napoli, una safety car per via di materiali dispersi. Questi gli aggiornamenti che riguardano il capoluogo campano, ma ci sono anche novità per quanto riguarda Roma. Da fine Compranare fino alla tangenziale est sul tratto urbano della 24 il traffico è adesso congestionato, ci sono 3 chilometri di coda. Poi ricordo anche che sulla Pontina abbiamo rallentamenti tra via di Decima Castel Porziano e Mostacciano in direzione della Cristoforo Colombo.

Coldplay, Head Full of Dreams, questo è il brano. Prendiamoci una pausa dal traffico e passiamo invece a parlare di quelli che sono dei compleanni importanti di oggi, perché ci sono personaggi del mondo dello spettacolo che compiono gli anni e quindi andiamo a vedere chi andiamo a festeggiare. Prima di tutto ci sono cantanti internazionali come Carly Simon, che compie 81 anni, l'autrice di brani storici come You're So Vain, e poi ci sono due personaggi importanti della nostra musica italiana, Roberto Vecchioni, che compie 83 anni, e il compleanno oggi anche di Tommaso Paradiso, che ne compie la metà, praticamente 43, e poi ci sono anche però delle persone da ricordare che sono scomparse proprio 17 anni fa in questo giorno, e sono due personaggi davvero importanti del mondo dello spettacolo. La prima è Farrah Fawcett, una delle Charlie's Angels, e poi c'è il grande re del pop Michael Jackson, che scomparve proprio 17 anni fa ed era esattamente il 25 di giugno. C'è poi un compleanno che va ricordato, anche se è un compleanno che purtroppo non si può festeggiare, ma è comunque la data di nascita di George Michael, che anche lui ci ha lasciato un po' di anni fa, 63 anni avrebbe compiuto oggi, allora ricordiamolo, George Michael.

0: Eccolo qua, Irama con Cabana. Allora, siamo alle 7:44 minuti, è il momento dunque di andare ad assaggiare il traffico che ci raccontano dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia, anche con i tempi di percorrenza. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Da parte di Luca Cacciatore ed Autostrade per l'Italia, la circolazione molto intensa sulla rete, la notizia preminente proviene ovviamente dalla 1 Milano-Napoli. Siamo tra Terricanossa e Campeggi, nel bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Firenze. Qui riscontriamo 4 km di coda per un camion ribaltato. In alternativa consigliamo di uscire a Campegine, effettuare il percorso sulla via Emilia e poi rientrare in autostrada a Modena Nord. Mentre invece siamo adesso sulla A14 Bologna-Taranto, il traffico intenso a determinare code tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Ancona, e qui i tempi di percorrenza sono di circa 40 minuti. Traffico intenso come di consueto per effetto del traffico pendolare anche sulla A4 Milano-Brescia tra la tangenziale Sevele Certosa in direzione di Torino, tempi di percorrenza di circa mezz'ora, e poi analoga situazione anche nel senso opposto, quindi verso Brescia tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Milano-Est. Adesso ci spostiamo invece in Liguria, siamo infatti sulla A7 Milano-Genova tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena verso il capoluogo ligure. C'è una coda per traffico sulla viabilità ordinaria, mentre in A12 Genova-Rosignano tra Genova-Nervi il bivio con la 7 verso Genova i 2 km di coda sono determinati da un mezzo in avaria. Spostandoci invece sulla 26 dei Trafori tra Masone e Ovada verso Gravellona Tolce 2 km di coda per programmati lavori di ammodernamento della rete. Qui i tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. Code per traffico intenso anche in Toscana, siamo sulla A11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia, il bivio con la 1 in direzione di Firenze, tempi di percorrenza di circa 20 minuti, e poi anche nel tratto tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola, sempre in direzione del capoluogo toscano. Spostandoci adesso in corrispondenza della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, a partire da Fine Complanare in direzione del centro città, sono 3 i chilometri di coda per traffico congestionato. E poi chiudiamo, come di consueto a quest'ora, sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli, traffico intenso, così come nel senso opposto, quindi verso Capo di Chino tra Vomero e Arenella. Da parte di Autostrade per l'Italia è davvero tutto, il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà alle 8:45. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

Sena Spyro con Material Lover. Siamo alle 7:51 minuti e dobbiamo aggiornare nuovamente la situazione, questa volta della 1, perché c'è la coda che continua ad aumentare. Siamo in direzione di Bologna, l'incidente al chilometro 139-700 con 4 km di coda tra Terre di Canossa Campegine e il bivio tra la 1 e la 22 Brennero Modena in direzione di Bologna. C'è una nota adesso di Autostrade per l'Italia. Si consiglia di uscire a Terre di Canossa Campegine e rientrare in autostrada a Modena Nord dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, proprio perché la coda è già di 4 km ed è destinata ad aumentare, già in aumento, quindi questo è il consiglio che dà Autostrade. C'è poi un'altra notizia che ci porta nuovamente su un tratto in Romagna. Abbiamo tra Faenza e la diramazione di Ravenna verso Bologna un veicolo in fiamme al chilometro 62, carreggiata nord.

Lucio Dalla con la sua canzone dal titolo Ciao. Nel frattempo sui telegiornali continuano a scorrere le immagini che arrivano da Caracas, dal Venezuela, che è stato colpito, come sappiamo, da due fortissime scosse di terremoto questa notte, durante la notte, appunto 7.3 e 7.5, due fortissime scosse di terremoto con forti danni e anche vittime. Se ne contano 32 per il momento, secondo i primi dati che arrivano. Ci sono in Venezuela poi tantissimi italiani che vivono anche lì, anche con doppio passaporto, e c'è una dichiarazione del ministro degli esteri italiani. In Venezuela ci sono decine e decine di palazzi crollati per le due potenti scosse di terremoto avvenute nelle scorse ore, per cui, dice Tajani, speriamo che non ci siano italiani coinvolti, ma con tanti nostri connazionali anche con doppio passaporto che vivono in Venezuela potrebbe esserci qualcuno che sia rimasto intrappolato. Questa è la sua dichiarazione in collegamento telefonico proprio con Rai News 24. Dunque, la nostra unità di crisi, dice il ministro degli esteri, operativa da questa notte, siamo operativi e cerchiamo di dare il massimo sostegno possibile anche alle famiglie italiane che hanno parenti in Venezuela, ha aggiunto. Facciamo

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Terremoto in Venezuela, due scosse violentissime, decine gli edifici crollati, si scava tra le macerie a Caracas e nelle altre città colpite, probabili numerose vittime, dichiarato lo stato di emergenza. Tajani, verifiche sulle condizioni degli italiani, al GR1 la testimonianza di un nostro connazionale. Il segretario generale della NATO Rutte, dall'Italia 500 jet americani contro l'Iran. Crosetto smentisce, solo supporto logistico. Le opposizioni, la Premier riferisca in aula. Giorgia Meloni, l'Europa si assuma la responsabilità su difesa e sicurezza, rafforzare l'alleanza transatlantica. Oggi vertice della Presidente del Consiglio con Macron ad Antibes. Per mio padre meglio morto che gay. Tragedia in Versilia, un uomo uccide il figlio e la moglie che lo difendeva. Arrestato, dice ai carabinieri, me ne sono liberato. Alemanno esce da Rebibbia, l'ex sindaco di Roma. Sovraffollamento nelle carceri, l'esecutivo non ha fatto nulla. Poi vede Vannacci. La temperatura sale ancora, 17 le città con il bollino rosso, 5 persone perdono la vita per il caldo. Allarme anche in Francia e Regno Unito. A Londra Sinner si allena con il giubbotto refrigerante. La reggia di Berlusconi all'Emiro, venduta a Villa Certosa in Sardegna, teatro per 20 anni di mondanità e geopolitica. L'acquirente per 350 milioni di euro, lo sceicco Altani della famiglia reale del Qatar. È il Global Beatles Day, milioni di fan in tutto il mondo celebrano la band più amata di sempre nel giorno della leggendaria performance del 1967 nella prima trasmissione televisiva via satellite. A tutto Brasile, ai mondiali di calcio, la squadra di Ancelotti batte 3-0 la Scozia e chiude in testa al girone. Storica qualificazione per il Sudafrica che ai sedicesimi sfiderà il Canada.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Friday con i Ram, siamo arrivati alle 8 e 6 minuti e si continua sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità da Raiso Radio per accompagnare la vostra estate con gli aggiornamenti in questo caso di infomobilità, perché riprendiamo da lì. Ci sono adesso diverse segnalazioni di code e di rallentamenti, per fortuna vedo che sono pochi gli incidenti, anche se uno è ancora segnalato sull'autostrada del Sole tra Terre di Canossa e Campeggi nella 22 del Brennero in direzione di Bologna, e questo sta causando 4 km di coda. Infatti si consiglia di uscire a Terre di Canossa e Campeggi e rientrare in autostrada Modena Nord dopo aver percorso la statale 9 e la via Emilia. E poi abbiamo altre segnalazioni, ma sono soprattutto segnalazioni di traffico intenso, quindi a partire dal nord con le code sulla 1 tra Milano Sud e la tangenziale ovest verso nord, code sulla 4 in entrambe le direzioni per traffico intenso e code a tratti, quindi tra la 8 Milano Varese e Milano Est verso Brescia e verso Torino tra raccordo tangenziale est e Viale Certosa. Anche a Bergamo sulla 4 in uscita da Milano ci sono code che ritroviamo sulla A8 anche tra Busto Arsizio e Milano Nord in direzione di Milano, e poi anche delle operazioni doganali in corso verso la Svizzera, quindi tra Como Montelimpino e Chiasso in dogana. Ci sono altre segnalazioni di code, questa volta per quanto riguarda Genova e la Liguria, in particolare la 7 Genova Bolzaneto non coscrive verso Milano, code per lavori, code in direzione di Genova tra Genova Bolzaneto e la 12, e poi anche su un altro tratto della 7 verso Genova tra la 10 Genova Ventimiglia e Genova San Pier d'Arena. Ancora la Liguria, altre code sulla 10 segnalate tra la 26 dei Trafori e la 7 in direzione di Genova, e sulla 12 tra Genova Nervi e l'innesto con la 7, 4 km di coda. In questo caso non è un incidente ma semplicemente un mezzo fermo in avaria. Anche sulla 26 abbiamo una segnalazione che riguarda però un incidente avvenuto da poco tra la 4 Torino Trieste e Vercelli Est in direzione di Genova Voltri. Altra segnalazione che ci porta questa volta a Parma per un altro incidente segnalato sulla 1 in uscita per entrambe le provenienze, un invito alla prudenza, non ci sono code né rallentamenti. Aumenta il traffico a Bologna perché il tempo di percorrenza tra l'innesto della 1 e Bologna San Lazzaro per traffico intenso, il tempo di percorrenza calcolato da autostrada è di 1 ora e 10 minuti per fare praticamente 21 chilometri. Rallentamenti sulla 14 verso Ancona anche tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro, e poi c'è il veicolo in fiamme tra Faenza e la diramazione di Ravenna, si tratta di un camion in fiamme verso Bologna al chilometro 63. Altri rallentamenti sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna, e poi ricordo anche la coda a Roma sul tratto urbano della 24 però in diminuzione per fortuna, quindi tra via Fiorentina e la tangenziale est da 3 siamo passati ad 1 chilometro di coda. Altri rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno in direzione ovest, soprattutto tra la diramazione di Pisa e Lavoria, tra Interporto Toscano Est e Toscano Ovest, e poi anche in direzione di Firenze delle code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci.

Eccolo qua, Tame Impala con Jenny, la loro Dracula, canzone che ha fatto il giro del mondo, canzone che è arrivata ai vertici delle classifiche. Intanto però, per quanto riguarda l'infomobilità, dobbiamo tornare nuovamente questa volta sulla zona di Genova. Poco fa vi dicevo di una coda segnalata tra Genova Nervi e l'innesto con la 7, parliamo della 12, la Genova-Roma, in direzione nord, quindi verso il capoluogo Ligure. La coda è aumentata velocemente perché adesso abbiamo 4 km di coda per questo veicolo fermo in avaria. In più ci sono novità anche sulla 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze, rallentamenti per un veicolo fermo.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

Madonna con Sabrina Carpenter e la loro Bring Your Love, in attesa, ormai c'è il conto alla rovescia per l'uscita del nuovo tesissimo album di Madonna, il Confession 2, che avverrà il 3 di luglio. Nel frattempo lei continua la promozione, forse è nata in giro per il mondo. Ieri era a Parigi per una sfilata di moda di un'altissima e importantissima casa di moda francese. Poi ci sono after party dove lei partecipa e balla e si scatena per presentare appunto le nuove canzoni. Allora, torniamo intanto sulla 1 perché abbiamo una novità che riguarda il tratto da Parma fino a Reggio Emilia in direzione di Bologna, dove si è formata una coda a tratti per traffico intenso. Il tratto è piuttosto consistente perché parliamo del chilometro 119 fino al 137 e 100, e poi la coda direzione Bologna per l'incidente tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia verso sud è adesso di 1 chilometro. Questo è l'ultimo aggiornamento arrivato che interessa appunto questo tratto. Ci sono però ancora queste code segnalate intorno a Bologna, in particolare con un tempo di percorrenza piuttosto elevato sulla 14 tra l'innesto della 1 Milano-Napoli e Bologna-San Lazzaro. Si tratta semplicemente di traffico intenso, ma il tempo di percorrenza è di 1 ora e 10 minuti.

0: Ore 8:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Io ascolto Rai Radio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Radio, il mio mondo in una radio.

E questa era Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, come avete sentito, con la loro Canto d'amore, una bella sorpresa che ci hanno fatto per questa estate. Chissà se è stata una sorpresa il premio ricevuto dagli artisti, agli attori e ai registi che hanno appunto ricevuto il premio dei Nastri d'Argento. Forse era stata già annunciata, insomma, in qualche modo la premiazione, però si è tenuta effettivamente ieri, esattamente al Teatro Argentina di Roma, la premiazione dell'81esima edizione dei Nastri d'Argento 2026, tra l'altro decretando il trionfo assoluto di Paolo Sorrentino e del suo film La Grazia, che ha ricevuto praticamente ben 8 premi: miglior film, migliore regia, Paolo Sorrentino migliore sceneggiatura, migliore attore protagonista per La Grazia Toni Servillo e migliore attrice protagonista Anna Ferzetti, sempre per lo stesso film, e poi anche la non protagonista, l'attrice Milvia Migliarino, per La Grazia ha preso il premio. Poi ci sono altri premi che sono andati alla Vita va così di Riccardo Milani come miglior commedia, Nastro dell'anno Checco Zalone con Buen Camino, e poi anche la migliore canzone originale cantata da Mahmood, Le cose non dette. Altri premi importanti: la fotografia Daria D'Antonio, sempre per La Grazia, il sonoro ancora La Grazia con Emanuele Cecere e Mirko Perri, e miglior documentario del cinema reale Sotto le nuvole di Francesco Rosi. Un premio speciale a Mariano Rigillo per l'interpretazione in La salita.

L'inno dei mondiali di calcio, Dai Dai di Shakira con Burna Boy. Oggi si festeggia una sorta di giornata mondiale, chiamiamola così, perché riguarda i Beatles, il Global Beatles Day, che si celebra praticamente ogni anno il 25 di giugno. È una ricorrenza che è nata per così ricordare, commemorare l'eredità artistica, i messaggi di pace, ma soprattutto l'impatto rivoluzionario, e non solo a livello musicale ma proprio culturale, della band di Liverpool. La scelta di questa giornata specifica è ha un riferimento storico ben preciso, perché ci fu il 25 giugno del 1967 una diretta in una trasmissione della BBC che si chiamava Our World, dove i Beatles parteciparono al primo programma televisivo trasmesso in diretta planetaria via satellite, mandato in onda dalla BBC, intitolato appunto Our World. E praticamente questa diretta fu vista da 400 milioni di persone, pubblico stimato di 400 milioni di persone, che fu diffuso quindi questo messaggio universale di amore e di unione globale. Erano all'apice del successo i Beatles con questa canzone. Durante l'evento la band suonò per la prima volta questo brano che adesso andiamo a riascoltare, e fu appunto ascoltato in quell'occasione da oltre 400 milioni di persone.

0: Sfumava così questa canzone dei Beatles mitica All You Need Is Love. Adesso l'appuntamento con Autostrade per Italia, andiamo a riepilogare la situazione del traffico. Buongiorno.
1: Ancora buongiorno da parte di Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. La circolazione è ancora molto intensa sulla rete e soprattutto sulle arterie principali, ovvero la A14 Bologna-Taranto e la 1 Milano-Napoli. Partiamo proprio da questa perché nel tratto toscano tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Milano abbiamo 5 chilometri di coda a causa di un camion in avaria all'altezza del chilometro 313. Il nostro personale ovviamente è presente sul posto e sta intervenendo. Risalendo invece sulla 1 Milano-Napoli, ancora tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia in direzione di Firenze, abbiamo un chilometro di coda per un incidente tra un'auto e un camion avvenuto all'altezza del chilometro 136. Queste appunto le notizie che riguardano principalmente la A1 Milano-Napoli. Spostandoci invece, come detto, sulla A14 Bologna-Taranto abbiamo invece un chilometro di coda per un incidente tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Questo è proprio un aggiornamento dell'ultimo minuto. L'incidente riguarda nella fattispecie 5 automobili. E poi sempre in A14 invece, a causa del traffico intenso, riscontriamo code sempre nell'area tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la A14 in direzione della 1 Milano-Napoli, e poi code molto intense nel senso opposto tra l'inizio dell'autostrada Bologna-San Lazzaro in direzione di Taranto. Appunto, qui i tempi di percorrenza sono di circa 1 ora e 40 minuti. Spostandoci invece sulla 11 Firenze-Pisa Nord abbiamo traffico intenso tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione di Firenze, così come tra Pistoia e il bivio con la 1 sempre in direzione di Firenze. Qui i tempi di percorrenza si attestano all'incirca a 20 minuti. Andiamo invece ora in Liguria, siamo sulla A7 Milano-Genova, perché tra Roncoschivi e Busalla verso Genova c'è una coda per lavori di ammodernamento, mentre invece ancora in A7 tra Genova Bolzaneto e Genova San Pier d'Arena verso il capoluogo ligure il traffico intenso determina tempi di percorrenza pari a circa 50 minuti. E poi traffico intenso anche in A12 tra Genova Nervi e il bivio con la 7 in direzione di Genova, qui i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Nell'area metropolitana milanese invece sulla 4 Milano-Brescia abbiamo code tra Monza e Viale Certosa verso Torino, tempi di percorrenza di circa mezz'ora. E analoga situazione anche nel senso opposto tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Milano-Est. Sulla 9 Lenate-Como-Chiasso invece tra Como-Montelupino e Chiasso verso la Svizzera c'è una coda per operazioni doganali. Siamo invece in corrispondenza della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, un chilometro di coda a partire da via Fiorentini verso il centro città. E chiudiamo con la tangenziale di Napoli, flussi intensi tra Fuorigrotta e Capodimonte verso Capodichino, e qui i tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. E poi anche tra Doganella e Corso Malta, ma in direzione di Pozzuoli. Queste sono le principali segnalazioni del momento. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà alle 10.45. da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: Leave Me Now, e così abbiamo ritrovato la voce di Mark King con il Level 42. Quante belle canzoni hanno fatto il Level 42, caro Max.
1: Col buongiorno. Basso sleppato, buongiorno, ben trovato. Col basso sleppato, come si dice in gergo tecnico, quando con il pollice si picchia sulle corde del basso, e quindi da quel suono tipico poi di quelle che sono state e sono le sonorità, perché ancora girano in tour.
0: Sì, ma ci sono tantissimi artisti degli anni 80 che ancora
1: credo
0: sono...
1: che siano orfani del chitarrista o del pianista, perché purtroppo mi sa che l'anno scorso, 2 anni fa, è venuto a mancare proprio un elemento del gruppo, però sono ancora operativi e ancora girano.
0: Poco fa stavi parlando proprio di un altro concerto di un altro gruppo degli anni 80 che va fortissimo, è andato fortissimo, io li ammiro da sempre, David Byrne con i Talking Heads.
1: Talking Heads, sono stati
0: ancora
1: a Taranto.
0: Sono in attività?
1: Sì, sono stati a Taranto, mi pare nel corso del Medimex, e un concerto strepitoso. Dei miei amici che hanno assistito al concerto mi hanno detto addirittura, intanto una pulizia vocale che lui, al dispetto dei 74 anni che porta, ragazzi, una pulizia vocale da fare invidia agli attuali ragazzi che cantano, no, ma... provano anche a farlo, ma più che altro i ballerini, i musicisti, atleti pazzeschi.
0: No, ma poi lui è sempre stato geniale,
1: geniale
0: già la prima canzone
1: Psycho, esatto.
0: Killer era,
1: mamma mia, ragazzi,
0: indimenticabile. Va bene, ti lascio il microfono per le prossime 3 ore.
1: Pronti?
0: Giusto,
1: esatto, fino alle 12, esatto.
0: D'Angelo Torchetti è tutto, buona giornata. Ed è un po' di

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Il devastante terremoto in Venezuela scosse oltre 7 di magnitudo. Ci sono vittime, ma il bilancio è ancora incerto, come ci spiega in diretta Davide Maggiore.
2: Sì, dopo il devastante sisma di stanotte si stanno moltiplicando le manifestazioni di solidarietà internazionale, le promesse di aiuti al governo venezuelano, Stati Uniti in testa, ma anche Messico, Argentina, Brasile, Spagna, persino Qatar e India. La doppia scossa, lo dicevi, di magnitudo 7.2 e 7.5 avvertita anche in altre parti della regione, a partire dalla confinante Colombia. Dal Venezuela arrivano immagini di distruzione e di panico. Non è ancora chiaro quante siano le vittime. I primi numeri forniti dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez provvisori parlano di 32 morti e circa 700 feriti, ma si continua a cercare sotto le macerie. Oltre alla capitale Caracas, tra le zone più colpite il porto di La Guaira, attivata per le verifiche sull'eventuale coinvolgimento di italiani, ma anche per l'assistenza alle numerose famiglie di connazionali e italo-venezuelani, anche l'unità di crisi della Farnesina, lo rende noto il ministro Tajani. Dalla presidente venezuelana Rodriguez è arrivato anche un ringraziamento al nostro paese per l'offerta di aiuto.
1: E questa mattina la terra ha tremato anche in Italia, ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 3.6 registrata poco dopo le 4 con epicentro a 2 km da Pozzuoli, scossa avvertita anche a Napoli, che arriva a 24 ore dallo sciame sismico della notte precedente con l'evento di punta a 3.0. Non si segnalano feriti o danni. Le polemiche per le dichiarazioni del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei americani partiti dall'Italia per l'Iran, immediata la puntualizzazione del ministro Crosetto, poi confermata anche dalla stessa alleanza. Dalle basi italiane solo attività tecnico-logistiche. Tutto nelle regole, conferma anche Tajani, pronti a chiarirlo in Parlamento. E le opposizioni chiedono proprio alla Premier di riferire alle Camere. Rutte smentisce quanto detto dalla Meloni, attaccano PD, 5 Stelle, Verdi Sinistra e Italia Viva. Economia, con le borse che sembrano aver recuperato appieno gli scossoni dei giorni scorsi, così le asiatiche, mentre in questi minuti le aperture dei mercati finanziari europei. Sentiamo allora come sta andando, collegandoci con Milano e con Fabrizio Patti.
3: Settimana effervescente sui mercati. Due giorni fa l'indice della borsa di Seoul in Corea del Sud era sceso del 10% per i timori di una bolla sull'intelligenza artificiale. Tra ieri e oggi è stato recuperato quasi tutto, oggi più 5%, bilancio parziale della settimana meno 1,5%. Cosa è successo? Ieri sera i conti di Micron, società americana che produce chip per la memoria di computer e data center, dati sopra le attese, l'utile netto che un anno fa era di meno di 2 miliardi nel trimestre è salito nell'ultimo trimestre a 28 miliardi. Il titolo in preapertura sale del 18%, trascina tutto il settore tecnologico. Il Nasdaq negli Stati Uniti dovrebbe aprire in rialzo di circa il 2%, questo dice il future. Situazione più tranquilla a Milano, Piazza Affari apre a più 0,29%. Infine, buone notizie dal petrolio che scende di poco sotto i 73 dollari al barile con il Brent. Linea allo studio.
1: La cronaca con il dramma familiare a Pieve di Camaiore in Versilia. Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, di 52. Arrestato dai carabinieri, avrebbe dichiarato: mi sono liberato di loro. In famiglia litigi che andavano avanti da tempo, in particolare sull'orientamento sessuale del giovane, che in un post sui social dei giorni scorsi aveva scritto: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Meteo, continua la straordinaria ondata di calore in gran parte d'Europa. In Italia oggi sono 17 le città, da Bollino Rosso, da Bolzano a Bari, e si registrano anche i primi decessi, 5 negli ultimi due giorni. Disagi anche per gli studenti che in questi giorni affrontano gli esami di maturità. Al Ministero della Salute questa mattina riunione tecnica per gestire l'emergenza caldo. Il cinema, Paolo Sorrentino piglia tutto ai nastri d'argento consegnati ieri sera al Teatro Argentina di Roma. La Grazia conquista 8 premi su 9 candidature, compreso miglior film, regia e sceneggiatura.
4: Ceni di cose non dette, come le cose che non rifaremo.
1: Mahmood, premiato per la canzone originale nella colonna sonora di Le cose non dette di Gabriele Muccino. Migliori attori, protagonisti: Anna Ferzetti e ex aequo Valerio Mastandrea e Tony Servillo, che così ci ha raccontato il suo ruolo nel film La Grazia.
0: Dobbiamo alla fantasia di Sorrentino mettere insieme un personaggio così umano, così vicino a noi, così anche ammirevole, e però che è anche il Presidente della Repubblica. E però questo è un Presidente inventato, hai l'opportunità, se lo ami, e io l'ho molto amato, di imporlo con questo amore al pubblico.
1: Porta mondiale di calcio, definiti i primi tre gironi, vince il suo gruppo il Brasile di Ancelotti, che ha battuto la Scozia 3-0 e per miglior differenza reti supera in classifica il Marocco, vittorioso 4-2 su Haiti. Storico passaggio del turno per il Sudafrica, che ha sconfitto la Corea del Sud 1-0, qualificandosi come seconda dietro al Messico, che ha chiuso a punteggio pieno dopo il 3-0 sulla Repubblica Ceca, 2-1 della Svizzera sul Canada, entrambe promosse ai sedicesimi, e la Bosnia 3-1 contro il Qatar, dovrebbe essere tra le migliori terze. Per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
5: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

con More Than I Can Bear su Raiso Radio 1984. Questo è l'anno della Raiso Radio Gold delle 9, dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1 qui su Raiso Radio. Buon viaggio, buon giovedì 25 giugno da parte mia, da Max Locafaro in questo momento al microfono insieme ad Alessandro Rosi alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Salutiamo Angelo Torchetti che vi ha tenuto compagnia sulle strade del mattino nella prima parte di questo giovedì mattina. Per quello che mi riguarda, come annunciato poco fa insieme ad Angelo, siamo insieme fino a mezzogiorno con le notizie riguardanti il traffico, la buona musica sapientemente scelta dai nostri music selector, un occhio puntato alle agenzie con le notizie provenienti dall'Italia e dal mondo, e daremo spazio ai vostri messaggi sempre numerosi al 348 103 1010. La situazione del traffico che raccolgo in eredità è una situazione di traffico davvero intenso, con alcune criticità di cui tornare subito a darvi conto. Allora, ripartiamo da quelle che sono le notizie che provengono dalla Bologna-Taranto. Qui sulla A14 verso nord, in direzione di Bologna, è accaduto un incidente al chilometro 45, coinvolte 5 vetture, e c'è la coda di un paio di chilometri dovuta a questo incidente in direzione nord. Ancora verso nord, traffico bloccato a causa di un incidente accaduto tra Pescara Ovest e Pescara Sud, e tra l'altro questo incidente sta interessando entrambe le direzioni. Il blocco del traffico è istituito in direzione nord e c'è la coda a partire dal chilometro 388. In direzione opposta, verso Pescara, c'è un veicolo in fiamme al chilometro 339, una vettura in piazzola con il traffico che scorre sulla sola corsia di sorpasso, e c'è la coda di un chilometro provocata da questa autovettura che ha preso fuoco. Quindi siate prudenti. Poi parliamo della A1. Qui tra Valdarno e Firenze Sud, verso Firenze, c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 313. C'è una coda di 7 chilometri con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 324 in direzione nord. In direzione opposta, tra Parma e Reggio Emilia, verso Bologna, qui ci sono code a tratti dovuti al traffico intenso, e qui questo tratto di 18 chilometri, poco più, si percorre in 50 minuti. Altra notizia di incidente proviene dalla A4 tra Sesto, San Giovanni e Cormano, coinvolti un'auto e un camion verso Torino al chilometro 131 e 400, e questo incidente è accaduto all'interno di un tratto già di per sé interessato da traffico intenso, con conseguenti e relative code tra Milano Est e il bivio con il raccordo per Viale Certosa verso il capoluogo piemontese. Altre code, ma più che altro sono disagi al varco portuale sulla Milano-Genova, tra Bolzaneto e Genova-San Pier d'Arena verso il capoluogo ligure. Qui c'è coda con appunto le ripercussioni dei disagi al varco portuale. Sulla 8, tra il bivio con la Lainate Como Chiasso e Milano Nord verso il capoluogo lombardo, code dovute al traffico intenso. Mentre torniamo per un attimo sulla A10, dove tra il bivio con la 26 e la Milano-Genova verso Genova, code anche qui dovute al traffico intenso in un tratto di poco più di 12 chilometri. Non mancano le code anche sulla 12, dove tra Genova Nervi e il bivio con la 7 verso Genova, coda per traffico intenso, e anche sulla Bologna-Padova verso Bologna, tra Altedo e il bivio con la Bologna-Taranto, anche qui code dovute al traffico intenso, così come anche tra il bivio con la 4 e Padova Industriale. Concludiamo con la segnalazione che riguarda la A26, dove c'è un incidente avvenuto tra il nodo con la 4 e Vercelli Est verso Genova al chilometro 121 e 300, coinvolto un camion in terza corsia. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, ma siate comunque prudenti. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e daremo spazio, come detto, ai vostri messaggi sempre numerosi al 348 103 1010. Siamo partiti con Matt Bianco con More Than I Can Bear, 1984, l'anno della Iso Radio Gold. Questa invece è l'Iso Novità di Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

0: Oltre 1200 miglia di mare, 7 tappe mozzafiato. Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
1: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e Gran Finale a Genova. Marina Militare e Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
2: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
3: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
2: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
3: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
2: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai su Radio.

0: Pino Daniele con Potesse essere all'era su Raiso Radio, ancora buon viaggio. Aggiornando la condizione del traffico sulla A14, diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia. Allora, sulla Bologna-Taranto, in questo caso, è stata istituita la chiusura del tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona a seguito dell'incidente avvenuto al chilometro 384, nel quale sono rimasti coinvolti un camion e due vetture. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pescara Sud e rientrare in autostrada a Pescara Ovest dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Questo per quanto concerne la A14. Invece, per rispondere ad alcuni ascoltatori che ci hanno scritto al 348 103 1010 cosa stesse accadendo sulla 1, tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze ci sono 8 chilometri di coda in aumento per un camion in avaria al chilometro 313 sulla corsia di marcia. Il traffico defluisce su una sola corsia ed è in atto in questo momento appunto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. In alternativa, per chi fosse diretto verso Firenze, viene consigliato da parte di Autostrade per l'Italia di uscire a Incisareggello, percorrere la provinciale 1 Aretina e rientrare a Firenze Sud. Per le lunghe percorrenze invece uscire a Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettolle, la statale 326 verso Siena, e rientrare in A1 a Firenze in Pruneta. Carlo G insieme a Manu Ciao ci conducono all'aggiornamento del traffico di Roma.
1: Salita del volo con destino alla

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Paolo Petrucci. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a voi. Allora, sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti dagli svincoli Flaminia e Aurelia e da Torbella Monaca allo svincolo della 24 in carreggiata interna, code dalla Roma-Napoli allo svincolo della Roma-Fiumicino sul tratto urbano della 24, traffico intenso tra via dei Fiorentini alla tangenziale est, rallentamenti sulle consolari Flaminia-Cassia e Salaria dall'altezza del raccordo verso il centro per un incidente sulla pontina, traffico intenso tra Tordecenci in direzione Colombo. E questa mattina possibili chiusure al traffico nell'area di Montecitorio per una cerimonia che si svolge dalle 10.30, interessate tra le altre via del Corso e Largo Chigi. È tutto.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Beh, se prima si parlava del basso slappato di Mark King con i Level 42, questo invece è il finger picking, il pizzicato della chitarra che ancora sentite in sottofondo di Mark Knopfler con i Dire Straits, questa Romeo and Juliet su Rise Radio. Tra poco aggiorniamo le condizioni del tempo, prima però aggiorniamo le condizioni del traffico a beneficio di tanti che ci stanno messaggiando al 348 103 1010. Allora, sulla 1 tra Valdarno e Firenze Sud, verso Firenze, diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia, ci sono 8 km di coda in aumento per camion in avaria, anzi forse sono anche 9, sì, sono 9 i chilometri di coda per camion in avaria al chilometro 313 sulla corsia di marcia, e la coda è stimata già a partire dal chilometro 330. Il traffico defluisce su una sola corsia. In alternativa ai soli veicoli leggeri diretti a Firenze, viene consigliato da parte di Autostrade per l'Italia di uscire a Incisa Reggello, percorrere la provinciale 1 a Retina e rientrare in autostrada a Firenze Sud. Per le lunghe percorrenze e per chi è diretto a Firenze, uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle, la statale 326 per intenderci, verso Siena e rientrare in A1 a Firenze in Pruneta. Altra chiusura attiva fino alle 11 di stamane è quella che riguarda l'entrata di Ponticelli sulla 3 verso Napoli. Invece, in merito a ciò che è accaduto sulla A14, anche in questo caso diamo lettura della nota, tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, tratto chiuso a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 384, nel quale sono rimasti coinvolti un camion e due vetture. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pescara Sud, dove tra l'altro si è formato 1 chilometro di coda, e rientrare in autostrada Pescara Ovest dopo aver percorso la tangenziale di Pescara, la statale 714, il raccordo Pescara Chieti e successivamente la statale 16 Adriatica. Comunque sul posto sono presenti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia.

0: puntuale alle 9.45 su Raiso Radio, aggiorniamo le condizioni del tempo, lo facciamo grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il maggiore Domenico Maione, buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno, situazione del tempo decisamente stabile, grazie alla presenza dell'alta pressione ritroveremo un cielo sereno poco nuvoloso per gran parte della giornata, tuttavia proprio in virtù di questa stabilità e in conseguenza di un ampio soleggiamento, proprio per questo ritroveremo nel corso delle ore più calde del giorno isolati rovesci o temporali localmente anche di forte intensità in prossimità delle zone montuose. Saranno sì localmente intensi, ma comunque tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Temperature che in questo momento sono, diciamo, le protagoniste nella giornata di oggi non subiranno significative variazioni di rilievo, tuttavia già da domani e soprattutto nel fine settimana tenderanno ad aumentare e si arriverà intorno ai 40 gradi soprattutto nella giornata di domenica sulla pianura padana e nelle zone interne del centro e del meridione.
0: Grazie al maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Bruno Mars con All My Soul, impegnato nel suo romantic tour che vedrà anche una data a Milano a luglio. Intanto noi torniamo su Raiso Radio con gli aggiornamenti riguardanti il traffico. Sulla 1 tra Parma e il Bivio con la 22 verso Bologna ci sono code dovute al traffico intenso e questo tratto si percorrerebbe in 30 minuti. Questo è il dato di tempo di percorrenza di cui entriamo in possesso da parte di Autostrade per l'Italia. Invece, in merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla A14, la criticità di cui abbiamo dato ampiamente conto, aggiorniamo la condizione in tempo reale, la condizione del traffico in tempo reale con il responsabile ufficio traffico del settimo tronco di Autostrade per l'Italia, il dottor Carlo Maria Rossi. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ne parlavamo fuori onda, dottor Rossi, ci aggiorni in tempo reale su ciò che sta avvenendo in questo momento sulla Bologna-Taranto. Prego, a lei la parola.
1: Allora, sì, siamo nel tratto compreso tra Pescara Sud e Pescara Ovest della 14, dove è avvenuto questo incidente tra tre veicoli pesanti, uno dei quali è ribaltato. E attualmente i mezzi di soccorso sono già tutti sul posto e si sta, diciamo, lavorando per riuscire a riaprire una corsia nel più breve tempo possibile, e nel frattempo si sta, diciamo, siccome il traffico è bloccato e ci sono circa 2 chilometri di coda, diciamo, dietro questo traffico bloccato, si sta lavorando per liberare per prima cosa, diciamo, le persone che sono rimaste bloccate dietro l'incidente.
0: Sì.
1: E probabilmente le si farà girare sulla carreggiata opposta per tornare verso Pescara Sud.
0: Okay.
1: E si registrano quindi questi 2 chilometri di coda proprio sull'incidente, ulteriori 2 chilometri di coda, questi in aumento, sull'uscita obbligatoria che è in atto a Pescara Sud per tutto il traffico che è diretto a nord. E in questo caso ricordo che il percorso da fare è la statale 714 in direzione Ancona, e poi si può riprendere il raccordo Chieti Pescara e riprendere la 14 verso nord al casello di Pescara Ovest.
0: Ok, allora dottor Rossi, naturalmente la ringraziamo per la sua cortese disponibilità e torneremo ad approfittarne laddove dovesse essere necessario, la ricontatteremo per avere ulteriori aggiornamenti, comunque interfacciandoci anche con i suoi colleghi di qui di Roma, di via Bergamini. Intanto la ringraziamo.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, buon lavoro. Noi continuiamo ancora con l'aggiornamento riguardante il traffico, perché ricordiamo che sulla 1 tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze ci sono 10 chilometri di coda per un camion in avaria al chilometro 313 sulla corsia di marcia. La coda è stimata già a partire dal chilometro 330. Il traffico defluisce su una sola corsia. In alternativa, i soli veicoli leggeri diretti a Firenze, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Incisa Reggello, percorrere la provinciale 1 Aretina e rientrare in autostrada a Firenze Sud, mentre per le lunghe percorrenze e per chi è diretto a Firenze uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle in direzione di Siena e rientrare in A1 a Firenze in Prunete.

Luca Neve, anche lui impegnato dal vivo nel suo tour dopo le date trionfali di Napoli allo stadio Diego Armando Maradona e la data di Roma del 16 di giugno, il 20 è stato a Messina, il 23 a Bari, e concluderà questa prima fase, perché poi ci sarà una seconda fase del tour nel 2027, sabato sarà a Torino, 27 giugno, all'Allianz Stadium. Allora, la condizione nel traffico, c'è una novità che giunge dalla A8, è accaduto un incidente tra Lainate, Arese e la tangenziale ovest di Milano, in direzione sud al chilometro 6 e 600, c'è la coda a partire dal chilometro 10 e 700, mentre abbiamo l'aggiornamento del tempo di percorrenza che riguarda la 1. Per percorrere il tratto di 35 km poco più tra Parma e il bivio con la 22 verso Bologna in direzione sud occorrono 45 minuti. Questo è la stima del tempo di percorrenza di cui entreremo in possesso da parte di Autostrade per l'Italia. Sulla 7, la Milano-Genova, tra Bolzaneto e Busalla, verso Milano, coda di 1 km per lavori. Baby K con le novità Tuca Macarena.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DJ producer Fatboy Slim con Praise You 1999. Questo è l'anno della ISO Radio Gold delle 10, che ha aperto questa nuova ora qui su ISO Radio. Ancora buon viaggio da Max Locafaro in questo momento al microfono. Salutiamo un po' gli ascoltatori che ci stanno seguendo, chi in viaggio, chi in colonnati, nei disagi, chi del traffico pendolare, insomma ormai verso il termine comunque il traffico nelle città e nei grandi centri urbani, così come anche in autostrada. Grazie Luciana, così come anche Augusto, chi altro, poi Ciro, c'è chi ci ascolta anche dalla Sicilia e lei è Gaetana, sì, grazie. Allora, sulla 1. Ricordiamo qui, diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia: tra Valdarno e Firenze Sud, verso Firenze, ci sono questi 10 km di code in aumento per un camion in avaria al chilometro 313 sulla corsia di marcia. Il traffico defluisce su una sola corsia e in effetti la coda è stimata già a partire dal chilometro 330. In alternativa, ai soli veicoli leggeri diretti a Firenze, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Incisareggello, percorrere la provinciale 1 Aretina e rientrare in autostrada a Firenze Sud. Per le lunghe percorrenze, e fosse diretto anche a Firenze nel caso, uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle, la statale 326 verso Siena, e rientrare in A1 a Firenze in Pruneta. Il tempo di percorrenza è ancora di 45 minuti sulla 1 verso Bologna per percorrere i 36 km tra Parma e il bivio con la 22. Invece, per quanto concerne la 7 tra Bolzanete e Busalla verso Milano, rimane la coda per lavori in direzione nord dovuta a un cantiere. Sulla A10 tra Genova Pra e il bivio con la 7 verso Genova, le code dovute al traffico intenso. Parliamo poi invece della A14. Code tra Bologna San Lazzaro e il bivio con il ramo Casalecchio verso la A1. Diamo lettura invece della nota riguardante la Bologna Taranto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, tratto chiuso a seguito di questo incidente avvenuto al chilometro 384, nel quale sono rimasti coinvolti un camion, un autocarro e una vettura. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pescara Sud, dove ci sono 3 chilometri di coda, e rientrare in autostrada a Pescara Ovest dopo aver percorso la tangenziale di Pescara, la statale 714 per intenderci, poi il raccordo Pescara Chieti e successivamente la statale 16 Adriatica. Consigliano di anticipare l'uscita ad Ortona, sempre da parte di Autostrade per l'Italia. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, traforo del Tregiuschi, la galleria è chiusa verso l'autoporto Frenei a causa del convoglio eccezionale che sta attraversando tra il versante italiano e il versante francese, quindi galleria chiusa, e questo è l'aggiornamento che abbiamo appena ricevuto. Siamo partiti con l'Isola da Gold di Fatboy Slim, quella Praise You 1999, questa invece è l'Isola Novità di Samurai J, Flamenco Paranoia.

Le novità di Alex Warren, questa Passenger su Rai Isoradio, aggiornando la condizione del traffico sulla A12 tra Recco e Rapallo. È accaduto un incidente al chilometro 24 e 300 e c'è la coda a partire dal chilometro 20. Invece sulla Bologna-Taranto nuova notizia di incidente, o meglio aggiorniamo la notizia di incidente, quello avvenuto sul tratto Imola-Castel San Pietro verso Bologna al chilometro 45 della carreggiata nord, qui coinvolte 5 vetture, c'è la coda a partire dal chilometro 50 di 3 chilometri con tendenza all'aumento. Rimanendo ancora sulla 14, intanto salutiamo Rosanna che insieme a Pietro sono partiti da Bologna Casalecchio e stanno dirigendosi in vacanza verso Santa Margherita di Savoia e insomma, Margherita di Savoia mi pare che si chiami, non Santa Margherita, Margherita di Savoia, insomma nella mia Puglia, e a loro beneficio di quanti fossero interessati, tra il bivio con la 1 e Bologna-San Lazzaro verso Ancona, questo tratto di 21 km poco più si percorre in 1 ora e 15 minuti. Questo è l'aggiornamento del tempo di percorrenza che abbiamo da parte di Autostrade per l'Italia. Prudenza poi nel tratto tra Cerignola Est e il bivio con la 16, perché qui c'è del fumo sprigionato da un incendio che è divampato lì nei pressi, quindi visibilità che potrebbe essere ridotto, totalmente compromessa, quindi anche in questo caso siate prudenti. Code dovute al traffico ancora sulla Bologna-Taranto, ma questa volta in direzione nord, tra Faenza ed Imola verso Bologna, tra il chilometro 64 e 500 e il chilometro 50 e 100. Quindi siamo nei pressi del tratto interessato dall'incidente, quello tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna al chilometro 45. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla statale 77 della Val di Chienti c'è il traffico dovuto a un incidente tra Macerata Sud e Morrovalle verso Civitanova Marche.

0: Amici è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Lady Gaga con Runaway su Raizo Radio, ancora buon viaggio. Allora, sulla 1 tra Parma e il bivio con la 22 verso Bologna, qui questo tratto di 36 chilometri si percorre in 40 minuti, mentre quello che, come dire, stimato da parte di Autostrade per l'Italia, che ci aggiorna la notizia nel merito, che tra il bivio con la 1 e Bologna San Lazzaro, rimanendo sulla Bologna Taranto verso Ancona, questi 21 chilometri poco più si percorrono in 1 ora e 15 minuti. In merito a ciò che sta accadendo sulla A1 tra Valdarno e Firenze Sud, noi ci colleghiamo con il dottor Simone Cipriani, responsabile ufficio traffico quarto tronco di Firenze. Dottor Cipriani, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Prego, a lei la parola, ci aggiorni in tempo reale.
1: Allora sì, intorno alle 8:30 di questa mattina, nella tratta che va da Incisa a Firenze Sud in carreggiata Bologna, al chilometro circa 313 si è fermato in corsia di marcia un mezzo pesante. Siamo intervenuti subito per la rimozione dello stesso. La rimozione si è resa complessa a causa della rottura dei tubi dell'aria del mezzo in avaria, e quindi l'intervento di rimozione si è protratto per diverso tempo. La cosa positiva è che intorno alle 10, quindi una ventina di minuti fa, siamo riusciti a rimuovere definitivamente il mezzo e a rendere le due corsie al traffico di cui si compone la carreggiata. Visto le lunghe code che si sono comunque accumulate, registriamo ancora circa 9 km di coda, suggeriamo ancora per le lunghe percorrenze di uscire, per chi è diretto verso Bologna a Valdichiana, fare la Siena-Bettolle con direzione Siena, con rientro poi in A1 a Firenze in Bruneta.
0: Perfetto, torneremo a disturbarla o comunque, laddove dovesse essere necessario, la ricontatteremo, comunque ci interfacciamo con i suoi colleghi anche nel suo caso di qui di Roma, del centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Intanto la ringraziamo, grazie, buon lavoro, grazie.
2: E ciao.

0: Ore 10 e 30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Summer Breeze. Summer Breeze. Dall'evergreen al tormentone. I più amati della bella stagione. Summer Breeze su Rai Iso Radio.
3: Dall'evergreen al tormentone, i tre successi legati alle estati di qualche anno fa, la nostra tripletta di successi senza interruzioni, traffico permettendo, e oggi ce n'è davvero tanto, però cercheremo comunque di tenervi compagnia con la nostra buona musica che ci trasporta indietro nel passato. Estate 1984, nel primo brano aiutiamoci tra di noi, giochiamo e vi svelo qualcosa affinché poi possiate voi stessi riconoscere il brano già dalle prime note. Parliamo di un brano che in quell'estate ci portò in un'isola delle Baleari o comunque vicino alla Spagna, insomma c'era il capellone biondo che all'epoca la faceva da padrone e abbiamo capito di che cosa e di chi parliamo, quindi l'estate 1984. Poi facciamo un bel balzo al 2015, quando la Spagna o comunque i ritmi spagnoli, in questo caso con un nuovo personaggio che proveniva dalla Spagna, cominciò a farsi strada con i tormentoni estivi. E poi torneremo indietro in Italia, così come anche torneremo indietro nel tempo all'estate del 1958, anche se colui che cantava questo successo ultimamente è tornato alla ribalta attraverso una fotografia che lo ha visto ritratto insieme a Renato Zero, che gli ha dato insomma un bellissimo attestato di stima e di affetto. Parliamo di colui che porta nel suo cognome anche il nome di un'isola italiana nelle pressi di Napoli, ci siamo capiti, vero? Allora, la tripletta del Summer Breeze di oggi, i nostri profumi d'estate partono con lui,

Ve l'avevamo anticipato, colui che avrebbe chiuso la tripletta del Summer Breeze di oggi è colui che è stato immortalato da Renato Zero in una foto che gli, insomma, ha avuto, insomma, grandissima stima, un attestato di affetto nei confronti di Peppino Di Capri, che oggi ha chiuso il nostro Summer Breeze con la sua Saint-Tropez Twist, l'estate del 1958. Siamo partiti con il biondissimo Sandy Martin con People from Ibiza dal 1984, l'estate dell'84, e poi siamo passati con Alvaro Solo R con l'estate del 2015 con El Mismo Sol. La condizione del traffico, ripartiamo dagli ultimi aggiornamenti. Allora, dal tratto Lanciano-Ortona verso Pescara c'è una coda dovuta al traffico congestionato, ma più che altro è la ripercussione di ciò che ampiamente abbiamo raccontato nel tratto verso nord, verso Ancona, in effetti legato, insomma, all'incidente di cui abbiamo dato ampiamente conto. Invece, in merito a ciò che sta accadendo sulla Bologna-Taranto con il tempo di percorrenza che riguarda il tratto di 21 km poco più tra il bivio con la 1 e Bologna-San Lazzaro verso Ancona, occorre 1 ora e 15 minuti. Notizia ancora dalla 1 tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, le code dovute al traffico intenso in un tratto di 18 km. E poi parliamo dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Facciamo il nostro consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale, perché noi di Rise Radio siamo gli unici a poterlo fare. Sulla Padana Superiore, la statale 11, è stata istituita la chiusura del tratto in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto tra il casello di Vercelli sulla 26 e Novara. Questo è l'aggiornamento che abbiamo appena ricevuto dalla Padana Superiore, la statale 11. Mace con Colapesce con Cattive Abitudini, e poi ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: 10.45 che scoccano tra pochissimo e allora puntuali su Raiso Radio colleghiamoci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti del traffico nei tratti da loro gestiti e laddove disponibili e o necessari i tempi di percorrenza. A voi la parola, buongiorno.
1: Bentrovati a voi e a tutti gli ascoltatori di Raiso Radio, ancora da parte di Luca Cacciatore ed Autostrade per l'Italia. La circolazione è molto intensa sulla rete, soprattutto sulla A14. Ovviamente parliamo della notizia principale che concerne il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Infatti qui è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente che ha visto coinvolti un camion, un autocarro e un'auto. All'interno del tratto chiuso il tratto è bloccato e ci sono 2 chilometri di coda. Chi viaggia verso Ancona deve appunto obbligatoriamente uscire a Pescara Sud e qui si sono formati 3 chilometri di coda e rientrare in autostrada a Pescara Ovest dopo aver percorso la tangenziale di Pescara, il raccordo Pescara Chieti e poi la strada statale 16 Adriatica. Si consiglia comunque, dove possibile, di anticipare l'uscita ad Ortona. Informiamo che è anche in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda da parte del personale di Autostrade per l'Italia. E altre notizie che riguardano ovviamente la A14 sono essenzialmente legate al traffico intenso in direzione delle località di Villeggiatura. Stiamo parlando infatti del primo tratto tra il bivio con la 1 e Bologna San Lazzaro verso Taranto. Qui i tempi per attraversare le code sono di circa un'ora. E poi anche nel tratto tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione di Ravenna sempre verso Taranto, qui i tempi di percorrenza invece sono di circa 30 minuti. E poi code nel senso inverso anche tra Faenza e Bologna-San Lazzaro, quindi in direzione di Bologna. Qui i tempi di percorrenza si attestano invece all'incirca a 50 minuti. Spostandoci ora invece sull'altra arteria principale, la 1 Milano-Napoli, anche qui il traffico intenso tra Parma e bivio con la 22 e Brennero-Modena in direzione di Bologna, tempi di percorrenza di poco superiori alla mezz'ora. E poi il traffico intenso anche tra Sasso Marconi Nord e Bivio A14, ma in direzione di Milano. Nel tratto toscano invece tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma c'è 1 chilometro di coda per un mezzo in panne. E poi tra Valdarno e Firenze Sud, ma in direzione di Firenze, le code a tratti per traffico intenso determinano tempi di percorrenza di circa 3/4 d'ora. Nell'area campana della 1 invece, tra Villa Literno e Caserta Sud in direzione di Roma, c'è una coda per un veicolo in fiamme. Naturalmente i vigili del fuoco stanno intervenendo. Spostandoci poi invece in Liguria, sulla 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova-Rosignano verso il capoluogo ligure, sono 2 chilometri di coda ma per un mezzo in avanti. E poi sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Nervi e Rapallo verso Livorno 2 chilometri di coda per un incidente da poco risolto. In definitiva siamo adesso invece sulla tangenziale di Napoli, infatti anche qui riscontriamo flussi intensi tra Capo di Chino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Queste erano le notizie principali al momento. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà tra circa 2 ore e allora da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e vi auguro buon viaggio.
2: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
4: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
2: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

con Losers su Raizo Radio, poco meno di 4 minuti alle 11, la connessione del traffico in questo momento sulla A1, allora blocco del traffico istituito nel tratto campano dell'autosole verso Roma, in direzione nord tra il nodo della A1 con la Villa di Terno Pomigliano e Caserta Sud, traffico bloccato a causa del veicolo in fiamme e rimane al chilometro 744 e 400, mentre parlando di tempi di percorrenza, occorrono 35 minuti per percorrere i 36 km tra Parma e il bivio con la 22 verso Bologna. Ancora tempo di percorrenza che riguarda la A14 e ci vuole un'ora per percorrere il tratto di 21 km poco più tra il bivio con la 1 e Bologna San Lazzaro verso Ancona, mentre ne occorrono 50 di minuti per percorrere i 32 km poco più tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna. In merito poi a ciò che sta accadendo sul ramo di Casalecchio, all'uscita di Bologna-Casalecchio, per entrambe le provenienze ci sono code dovute al traffico intenso. J-Ax con l'isonovità IPIO e poi torneremo in diretta su Iso Radio. La radio viaggia con voi, non si ferma mai. Go!

0: ore 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Oltre 1200 miglia di mare, 7 tappe mozzafiato, Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
6: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e gran finale a Genova. Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

E quanto siamo anni 70, alle 11.05 su Raizo Radio, ancora buon viaggio, siamo ripartiti con l'Isola de Gold dei Bee Gees, questa You Should Be Dancing che ancora sentite in sottofondo, che ci ha trasportato indietro esattamente di 50 anni, 1976, leggo lo stupore sul volto di Alessandro Adriani alla parte tecnica, come 50 anni, è già 1976, questa è l'Isola de Gold che ha aperto questa nuova ora, ancora buon viaggio, buon giovedì 25 giugno da Max Locafari in questo momento al microfono fino a mezzogiorno, laddove poi passerò il microfono a Monica D'Angelis che vi terrà compagnia insieme a Sara Lucarini per le successive tre ore. La condizione nel traffico rimane più o meno invariata con alcuni aggiornamenti che provengono. Ripartiamo quelli che provengono dalla A1. Allora, qui per percorrere i 36 km in direzione sud verso Bologna tra Parma e il bivio con la 22 occorrono 35 minuti. Invece tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la 14 verso Milano qui c'è coda dovuta al traffico intenso. Parliamo del tratto toscano della 1. Tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso in direzione opposta verso Roma, c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 309 tra Firenze Sud e Incisa e provoca coda a partire dal chilometro 301, siamo a 3 km di coda con tendenza all'aumento. Prudenza se foste in viaggio nel tratto campano dell'Autosole, tra il nodo con la Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud c'è un veicolo che brucia in fiamme al chilometro 744 e 400 della carreggiata nord, c'è la coda di 3 km provocata dal medesimo. Spostiamoci sulla A12 dove tra Rapallo e Chiavari verso Livorno coda di un paio di chilometri dovuta a lavori, invece tempi di percorrenza che riguardano la A14 occorre un'ora per percorrere i 21 km poco più tra il bivio con la 1 e Bologna San Lazzaro, mentre c'è stato un tamponamento proprio nei pressi di, anzi all'interno di questo tratto, sì, al chilometro 12.400 verso sud tra il bivio con il ramo Casalecchio e la Bologna-Padova è avvenuto un tamponamento tra auto e camion, quindi può darsi che i tempi di percorrenza vengano dilatati. Parliamo poi ancora del tratto tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la diramazione per Ravenna, code dovute al traffico intenso. In direzione nord occorrono 50 minuti per percorrere i 42 km tra Faenza e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Rimanendo ancora sulla carreggiata nord, diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia che ringraziamo. Allora, qui tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona il tratto è ancora chiuso a causa di un incidente di cui abbiamo dato ampiamente conto, avvenuto al chilometro 384. All'interno del tratto chiuso c'è una coda di un chilometro che in questo momento sta defluendo su una sola corsia. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pescara Sud, dove ci sono 3 km di coda, e rientrare in autostrada a Pescara Ovest, a Pescara Ovest, dopo aver percorso la tangenziale di Pescara, poi il raccordo Pescara Chieti e successivamente la statale 16 Adriatica. Da parte di Autostrade per l'Italia viene consigliato di anticipare l'uscita ad Ortona. E dai tratti invece non gestiti da Autostrade per l'Italia non ci sono particolari criticità di cui darvi conto. Allora possiamo tornare alla musica. Siamo partiti con i Bee Gees con You Should Be Dancing, 1976, l'anno della Isola de Gold. Questa invece è l'isola novità di Malika Ayane, Una possibilità.

0: Sono novità di Harry Styles, questa American Girls su Raiso Radio. Aggiorniamo la condizione del traffico qui nei pressi di Roma. Allora, sulla statale 148 Pontina, ampliando il diametro della competenza su Roma, allora all'altezza dell'incrocio con il grande raccordo anulare verso la Cristoforo Colombo, sulla statale 148 è accaduto un incidente, siate prudenti. Mentre proprio sul grande raccordo ci sono rallentamenti dovuti a un incidente accaduto 1,5 km prima dell'allacciamento con la Roma Teramo verso la Casilina. Dalla A14 intanto ringraziamo Renato della segnalazione, ma in effetti ne davamo conto poco fa anche noi stessi di Raiso Radio. Allora, c'è stato un incidente avvenuto al chilometro 12.400 tra il bivio con il ramo Casalecchio e la Bologna Padova, rimanendo sulla Bologna Taranto verso Ancona in direzione sud. Un tamponamento tra un'auto e un camion avvenuto all'interno di un tratto già di per sé interessato da traffico intenso con conseguente coda. Qui i tempi di percorrenza stimati da parte di Autostrade per l'Italia tra il bivio con la 1 e Bologna San Lazzaro per percorrere questi 21,5 km occorre un'ora. Ma riteniamo che adesso i tempi possano essere dilatati proprio per effetto di questo incidente accaduto al chilometro 12.400 in direzione sud tra il bivio della A14 con il ramo Casalecchio e la Bologna Padova. E a proposito di Bologna, beh, quasi quasi come se l'avessimo evocato il maestro, e ringraziamo coloro che ci stanno messaggiando al 348 103 1010 da Bologna, lo mandiamo un bel ricordo a Piazza Grande dove c'è anche la sua statua. Lucio Dalla, Se io fossi un angelo. Buon viaggio.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

0: cosa più vuoi tu.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
3: Cosa volete imparare oggi?
4: Come le api fanno il miele.
5: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
2: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Rai Radio.

0: Somber con l'isonovità Potential su Rai Isoradio. Ancora buon viaggio. Allora, aggiorniamo la condizione del traffico. Ripartiamo dalla A1, dove tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico verso Bologna ci sono code dovute al traffico intenso in un tratto di 11 km. Nella medesima direzione rallentamenti nel tratto toscano dell'autosole tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 11 verso Bologna. E ancora verso nord, tra Valdarno e Firenze Sud, per percorrere questi 18 km occorrono 35 minuti. In direzione opposta ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Incisa, che è fermo al chilometro 309 e anzi una coda vera e propria parte dal chilometro 301. Siamo a 3 km di coda con tendenza all'aumento. Ancora sulla 1 il veicolo in fiamme che brucia tra il nodo con la Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud verso Roma sta provocando coda, mentre ricordiamo i tempi di percorrenza che riguardano la A14. Allora, qui per percorrere il tratto tra il bivio con la 1 e Bologna San Lazzaro verso Ancona occorre un'ora, questi 21 km poco più. All'interno di questo tratto è accaduto un incidente, un tamponamento tra auto e camion tra il bivio con il ramo Casalecchio e la Bologna Padova verso Ancona, mentre in direzione opposta occorrono 50 minuti per percorrere il tratto tra Faenza e Bologna San Lazzaro di 42 km questo tratto, e appunto occorrono 50 minuti. Concludiamo con la nota riguardante la A14, dove tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, tratto chiuso a causa dell'incidente di cui abbiamo dato ampiamente conto. All'interno del tratto chiuso c'è un chilometro di coda che sta defluendo su una sola corsia. Veniamo ai percorsi alternativi indicati da Autostrade per l'Italia. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pescara Sud, dove ci sono 4 km di coda, e rientrare in autostrada a Pescara Ovest dopo aver percorso la tangenziale di Pescara, il raccordo Pescara Chieti e successivamente la Adriatica. Tant'è che da parte di Autostrade viene consigliato di anticipare l'uscita ad Ortona, e questo è l'aggiornamento che abbiamo appena ricevuto da parte di Autostrade per l'Italia. Rimaniamo comunque in area Emiliano-Romagnola, perché si è aperto il 21 maggio scorso la 37esima edizione di Ravenna Festival, che continua fino all'11 di luglio con più di 1000 artisti coinvolti. Ravenna Festival, lo ricordiamo, è sempre caratterizzato da un programma che include tutti i linguaggi artistici, quindi parliamo dalla musica sinfonica a quella da camera, dall'opera al teatro, dalla danza al musical, dal jazz alla musica etnica. Ogni anno da giugno a luglio una città intera diventa palcoscenico per 2 mesi, dalle basiliche con gli antichi mosaici agli eleganti teatri storici, chiostri, antichi palazzi, che vale la pena ricordare, insomma, che sono ben 8 i monumenti di Ravenna riconosciuti dall'UNESCO. Ne parliamo con il sovrintendente di Ravenna Festival, Antonio De Rosa. Antonio, benvenuto su Rai Isoradio.
1: Grazie, buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Allora Antonio, partiamo dal titolo di questa edizione, della 37esima edizione di Ravenna Festival. Allora, voi avete preso spunto dal verso dantesco "Nacque al mondo un sole", che è un omaggio a Francesco d'Assisi a 800 anni dalla morte.
1: Beh sì, Dante Alighieri è per noi una fonte di ispirazione tutti gli anni. Facciamo delle riflessioni dantesche, come è noto le spoglie di Dante sono qui a Ravenna,
0: certo.
1: Sono anche a pochi metri dal nostro ufficio, per la verità, quindi lo vediamo bene tutti i giorni il nostro Dante. E "Nacque al mondo un sole" è una parte di un endecasillabo dell'undicesimo canto del Paradiso, in cui si parla di San Francesco, che è stato definito il più santo degli italiani e il più italiano dei santi.
0: Già.
1: Da Papa Pio XII, sì. Ed è una figura straordinaria perché intanto ci sono gli 800 anni, quindi l'ottavo centenario, ma è di un'attualità veramente straordinaria e gli abbiamo dedicato il festival.
0: Tra l'altro, insomma, quest'anno poi c'è anche un altro anniversario, il 1500° anniversario della morte di Teodorico, il sovrano che fece di Ravenna la sua capitale.
1: Sì, infatti proprio ieri sera davanti al mausoleo di Teodorico, che è un straordinario monumento, una tomba che sta in un parco al ridosso della Rocca Brancaleone, che è un altro luogo del festival dove facciamo meravigliosi spettacoli all'aperto, e quindi anche lì ci siamo, ovviamente abbiamo guardato anche a Teodorico, il grande re degli Ostrogoti, che ha dato a Ravenna una delle diverse capitali, perché
0: certo.
1: Ravenna è stata capitale più volte.
0: Senti Antonio, ricordiamo un po' di appuntamenti tra le varie attività e le varie arti, perché in effetti dicevamo poco fa della musica. Allora, il 30 giugno c'è il maestro Riccardo Muti, giusto?
1: Sì, 30 giugno il maestro Muti con l'orchestra Cherubini,
0: sì,
1: che è l'orchestra giovanile da lui fondata nel 2004, e ricca di giovani talenti che stanno con noi per qualche anno e poi vanno nel mare aperto, diciamo in Europa e nel mondo, a mettere in pratica quello che hanno imparato con il maestro.
0: Il 27 dopodomani c'è il maestro Nicola Piovani.
1: Sì, Nicola Piovani con padre Cicogna al Pavaglione di Lugo, perché poi Ravenna Festival è una cosa che si è allargata anche a Lugo, dove c'è il Pavaglione, questo straordinario teatro all'aperto, e poi anche a Cervia. E infatti poi stasera noi abbiamo tre cose in contemporanea. Tu hai parlato di tante arti, tanti linguaggi,
0: esatto,
1: musicali,
0: sì.
1: A volte siamo affetti anche da questa compulsione nella programmazione, per cui stasera il pubblico si deve dividere tra tre cose: una al Palazzo Mauro De André, che sono Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow, una grande festa della danza con 200 giovanissime e giovanissimi che vengono da tanti continenti, che hanno fatto una masterclass, e poi c'è la voce di Ermanna Montanari con il testo di Nelio Spadoni al Teatro Rasi, con Lus, che vuol dire luce in romagnolo, mentre a Cervia, all'Arena dello Stadio dei Pini, abbiamo Paolo Nori con La Disperazione, le musiche di Alessandro Nidi, e quindi il pubblico si divide ovviamente, e noi siamo felici perché riempirà sia lo stadio, l'arena, lo stadio dei Pini, che il Palais de André, che è il Teatro Rasi. Quindi,
0: e non solo, perché poi in effetti, giusto per concludere, ancora dare qualche appuntamento. Allora, il 3 luglio c'è Pat Metheny, uno dei miei preferiti, insieme al nostro chitarrista, un'eccellenza mondiale, Matteo Mancuso. Il 9 luglio c'è Moody. Il 4 luglio c'è la prima tappa italiana del tour per i 35 anni di musica di Dulce Pontes, la cantautrice portoghese. E poi cos'altro? Domani, 26, c'è la leggenda della techno, ovvero Jeff Mills. E mi piace comunque anche ricordare, insomma, che da sempre questa anima della danza, una delle anime di Ravenna Festival, la sezione danza, che impreziosisce non ultima quest'anno la 37esima edizione, insomma, con tanti appuntamenti.
1: Con la danza poi chiuderemo con la Sergio Bernal Dance Company il 10 luglio al Mauro, al Palazzo Mauro De André. E quindi diciamo che c'è anche un tributo a Astor Piazzolla e Gary Barton il 1 luglio con due straordinari musicisti italiani, che sono Daniele Di Bonaventura e Daniele Di Gregorio, che ricorderanno il mitico concerto che Piazzolla fece con Gary Barton per Ravenna Jazz nel 1986, quindi a 40 anni. E ci sarà anche Massimo Recalcati, che parlerà della Tentazione del Muro.
0: Già.
1: I stimoli sono praticamente infiniti.
0: Davvero, dalla musica alle parole e quant'altro, tutte le arti unite. Antonio De Rosa, sovrintendente di Ravenna Festival, davvero grazie. E abbiamo dato risalto a un bellissimo appuntamento, chissà che non possiamo anche noi di Raiso Radio raggiungervi quanto prima e fare, perché no, attraverso, insomma, la nostra direttrice Alessandra Ferraro, venire a fare una media partner lì per dare lustro ulteriore laddove non ce ne sia bisogno, ci mancherebbe altro.
1: A braccia aperte.
0: Grazie, grazie Antonio,
1: grazie,
0: grazie.
1: Ciao.

Lisa novità di Mick, questa Beautiful Mix, Beautiful Freaks su Raizo Radio. Ancora buon viaggio. Allora, diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia riguardante la A14. Allora, qui tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona è stata disposta la chiusura del tratto a seguito dell'incidente avvenuto al chilometro 384, nel quale sono rimasti coinvolti un camion, un autocarro e una vettura. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pescara Sud, dove ci sono, dico bene, sì, ci sono 4 km di coda, e rientrare in autostrada a Pescara Ovest dopo aver percorso la tangenziale di Pescara, il raccordo Pescara Chieti e successivamente la statale 16 Adriatica. Da parte di Autostrade viene consigliato di anticipare l'uscita ad Ortona. E queste sono le, tante che poi a Ortona stessa l'uscita per le provenienze da Bari ci sono le code dovute proprio a questa criticità. Poi parliamo invece della A1 con i tempi di percorrenza. Allora, sulla A1 tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico verso Bologna, qui per percorrere questi 14 km occorrono 35 minuti e altrettanti 35 minuti per percorrere i 18 km verso nord tra Valdarno e Firenze Sud. Lì nei pressi, ma in direzione opposta, tra Firenze Sud e Incisa, c'è una coda tra il chilometro 301 e il chilometro 309, dove c'è un veicolo fermo in avaria. C'è una coda sulla 3, tra Salerno e Vietri sul Mare verso Napoli, provocata da materiali dispersi, mentre in questo momento si aggiornano le notizie. Allora, sulla Bologna-Taranto ancora attiva la notizia del tamponamento avvenuto tra un'auto e un camion verso Ancona tra il bivio con il ramo Casalecchio e la Bologna-Padova al chilometro 12.400, avvenuto all'interno del tratto tra il bivio con la 1 e Bologna-San Lazzaro. All'interno di questo tratto, all'interno di questi 21 km e mezzo, è accaduto l'incidente di cui abbiamo dato conto, tant'è che il tempo di percorrenza è di un'ora. In direzione opposta occorrono 50 minuti per percorrere i 42 km tra Faenza e Bologna-San Lazzaro. Ancora sulla A14, incendio divampato nei pressi del tratto tra il bivio con la 16 e Canosa, e sta bruciando la scarpata e c'è il fumo, neanche a dirlo, sprigionato dal medesimo. Altra notizia di incidente proviene adesso dalla A26. È accaduto verso Gravellona-Toce, tra Masone e Ovada, al chilometro 17 della carreggiata nord. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità.

YouTube con Sunday Bloody Sunday su Raiso Radio, poco meno di 7 minuti a mezzogiorno. E ci sarà il cambio qui in conduzione, ci saranno Monica D'Angelis insieme a Sara Lucarini a farvi compagnia fino alle 15, dopo l'appuntamento con le informazioni del GR1, a beneficio di coloro che si fossero posti in collegamento con noi di Raiso Radio soltanto adesso. Sappiate che facciamo un piccolo recap di quella che è la condizione del traffico, insomma un riepilogo. Allora, sulla 1 tra Firenze e Scandicce, il bivio con la variante di Valico verso Bologna, qui occorrono 35 minuti per percorrere questo tratto in direzione nord, così come tra Valdarno e Firenze Sud nella medesima direzione ne occorrono altrettanti 35 di minuti per percorrere questo tratto. C'è molto traffico con conseguenti relative code a tratti. In direzione opposta tra Firenze Sud e Incisa è un veicolo fermo al chilometro 309 che però è stato rimosso e messo in sicurezza, che rimaneva al chilometro 309, appunto stava provocando e sta ancora provocando la coda a partire dal chilometro 301. Sulla Bologna-Taranto, un'ora per percorrere il tratto tra il bivio con la 1 e Bologna San Lazzaro verso Ancona. All'interno del tratto è accaduto un incidente, un tamponamento tra un'auto e un camion. Al chilometro 12 e 400 ci si è messo un po' a complicare ulteriormente le vicende, le dinamiche del traffico. In direzione opposta, per percorrere i 42 km tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna, 42 km poco più, occorrono 50 minuti. Invece diamo lettura della nota appena aggiornata in merito all'incidente di cui abbiamo dato ampiamente conto. Sulla 14 tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, tratto chiuso a causa dell'incidente avvenuto al chilometro 384. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pescara Sud, dove ci sono 5 km di coda, e rientrare in autostrada a Pescara Ovest dopo aver percorso la tangenziale di Pescara, il raccordo Pescara Chieti e successivamente la statale 16 Adriatica, tant'è che Autostrade per l'Italia, per evitare questi disagi, consiglia di anticipare l'uscita a Lanciano adesso, non più ad Ortona, perché già ad Ortona ci sono le code dovute al traffico intenso. Concludiamo con le notizie riguardanti Roma, dove la tangenziale est della capitale è interessata da incidente accaduto verso Viale Castrense ed è accaduto poco sì, all'altezza di Via Salaria Villa Ada, insomma, e sta provocando rallentamenti. Invece c'è stato un incidente sulla Pontina verso il centro città di Roma, all'altezza del grande raccordo anulare ci sono rallentamenti già a partire da 2 chilometri prima di Tor de' Cenci. Vi lasciamo all'ascolto dei Pinguini Tattici Nucleari, e che vi accompagnano al segnale orario, e poi andremo con il GR1. Saluto al di là del vetro tutta la truppa, a tra poco con Monica D'Angelis e Sara Lucarini.

Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Rai Isoradio.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, abbiamo ascoltato in diretta fino a poco fa l'intervento del presidente Mattarella per gli 80 anni dalla prima seduta della Costituente. Ci torneremo fra poco perché resta in primo piano il catastrofico terremoto in Venezuela. Finora 32 le vittime accertate, oltre 700 i feriti, ma il bilancio potrebbe essere ancora più pesante. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
3: Sì, sono state due le scosse ad appena 30 secondi di distanza l'una dall'altra. La prima ha superato il settimo grado di magnitudo, la seconda ha sfiorato i 7.5. Edifici sventrati o rasi al suolo a Caracas, nel porto della Guaira, la località più colpita. La gente, in preda al panico, si è riversata in strada per paura di nuovi crolli. Questo, in sintesi, quello che è accaduto oggi. Poco dopo la mezzanotte italiana in Venezuela, immediatamente è scattata anche la macchina dei soccorsi, ma anche la sede della Croce Rossa è stata lesionata dal sisma, così come alcune rappresentanze diplomatiche, da anni anche in quella italiana, che accoglie però in questo momento alcuni sfollati. Un appello all'unità è arrivato dalla presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, perché ha detto si salvino più vite possibili, anche se c'è chi nelle scorse ore ha denunciato un blocco dei social media che ha reso difficile condividere informazioni. Solidarietà internazionale diffusa da Washington ai paesi della regione, fino ad arrivare a Cina, India e Qatar, molti i governi che hanno promesso aiuti al Venezuela. Da qui arrivano nel dolore anche storie che danno speranza, come quella di tre fratellini estratti vivi dalle macerie di un palazzo.
2: Grazie Maggiore, ora torniamo alla cerimonia solenne a Montecitorio per gli 80 anni dalla prima seduta della Costituente, con il capo dello Stato Mattarella accolto dai presidenti delle Camere, presente anche la Premier Meloni. Dopo il saluto di Fontana e La Russa, l'intervento del Presidente della Repubblica. Linea a Valentino Russo.
4: Sì, è stata una vera e propria lezione della storia repubblicana del paese, quella fatta dal presidente Mattarella alla Camera, una lezione più volte interrotta dagli applausi dell'Aula. Dalla fine della guerra, al voto del referendum, fino alla nascita della Consulta, che poi preparò il terreno per l'Assemblea Costituente, fu chiave la partecipazione delle donne, fino ad allora inedita, poi l'insediamento dell'Assemblea, esattamente 80 anni fa, con un compito arduo: riunificare l'Italia sotto il dettato della Costituzione, perché, ha ricordato il capo dello Stato, la Repubblica è di tutti.
5: 535 uomini e le 21 donne chiamate a far parte dell'Assemblea si sarebbero disposti, lavorando intensamente per 18 mesi, a ridare l'invocato volto all'Italia. E il risultato sarebbe stato la Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del Paese.
4: Dialogo e sintesi, le caratteristiche che contraddistinsero il lavoro della Costituente, cui, ricorda Mattarella, toccò anche la ratifica del trattato di pace. Ma alla fine quello che ci è stato consegnato, ha detto ancora il Presidente, è il nuovo volto del Paese. La Costituzione è frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Con Andrea Di Marco, linea allo studio.
2: Grazie Russo. Medio Oriente, oltre 1000 marittimi sono stati evacuati dalle navi che hanno attraversato lo stretto di Hormuz nell'ambito di un'operazione delle Nazioni Unite. Continuano intanto i colloqui sul negoziato Stati Uniti-Iran. Il segretario americano Rubio dal Bahrain ribadisce che Washington non accetterà che Teheran o altri paesi impongano pedaggi o tariffe per l'uso dello stretto. La cronaca: a Milano un 19enne è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete 60enne ucciso nel suo appartamento lo scorso 13 giugno. In corso nel tribunale di Sulmona gli interrogatori della mamma delle due sorelle ritrovate a Formia dopo essere fuggite da una casa famiglia, Civitella Alfedena, del compagno e del nonno delle ragazze. I tre sono stati fermati lunedì scorso dopo il ritrovamento delle minori. L'accusa per loro è di sequestro di persona aggravato in concorso. Siamo al meteo, è comandato ancora dall'anticiclone africano, temperature estreme con 17 città da bollino rosso. Il picco è atteso tra domenica e lunedì con oltre 40 gradi, previsti anche temporali, innescati proprio dal suolo troppo caldo su gran parte dei rilievi, che non riusciranno tuttavia a ridurre l'afa. E il caldo anomalo continua a interessare gran parte dell'Europa e circa 100 milioni di persone. La situazione più grave in Francia, il corrispondente.
0: Quella appena passata è stata la notte più calda di sempre, ha fatto sapere Meteo France, perché la media notturna in tutto il paese non è mai scesa sotto i 22 gradi, mentre di giorno si sono raggiunti i picchi di 43 gradi nella Garonna e nella Loira. Parigi attende anche oggi di sfiorare i 40 gradi e conferma le chiusure anticipate al primo pomeriggio della Tour Eiffel e del Louvre. Aumentano poi in tutta la Francia le vittime legate alle temperature eccezionali. Un bambino di 3 anni è morto ieri pomeriggio mentre era rimasto solo in automobile a Saint-Gretien, Val d'Oise, nella regione dell'Île-de-France, mentre salgono a 48 i morti per annegamento, nonostante l'appello delle autorità a evitare di cercare refrigerio facendo il bagno in fiumi o laghi non sorvegliati. Il Ministero della Salute ha chiesto intanto a medici e infermieri di rientrare dalle ferie programmate per mantenere completamente operativi gli ospedali e i pronto soccorso. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E ora lo sport. Ai mondiali di calcio comincia a delinearsi il tabellone dei 16esimi di finale con i primi verdetti e alcune qualificazioni storiche.
6: Controllo e preciso tiro di sinistro sul primo palo, imprendibile per il portiere Kim Seung-gyu. È gol di Maseko che al 63esimo ha regalato al Sudafrica la sorprendente vittoria a sorpasso sulla Corea del Sud, il secondo posto nel girone dietro al Messico e soprattutto la prima storica qualificazione alla fase eliminazione diretta. E saranno proprio i Bafana Bafana ad aprire i 16esimi, domenica sera a Los Angeles contro il Canada, che voleva a tutti i costi proseguire il mondiale nel giardino di casa a Vancouver. E invece no, con la sconfitta contro la Svizzera è arrivato anche lo sfratto esecutivo. Tutto secondo programma invece il trasferimento del Brasile da Miami, dove ha battuto facilmente la Scozia 3-0 chiudendo il girone al primo posto davanti al Marocco, a Houston, sede della partita con la seconda del girone F, una tra Olanda, Giappone e Svezia. Lo sapremo verso le 3 di questa notte. Capitolo 3, già sicura del ripescaggio alla Bosnia. Aspettano e sperano Corea e Scozia. Alessio Maldini, GR1.
2: Vanno all'asta 2 chitarre di Lucio Battisti utilizzate agli esordi della sua carriera e le lettere indirizzate alla madre Dea. Un Lucio Battisti privato inedito, quello che emerge dal catalogo dell'asta che si terrà domani a Roma. Mamma, stai tranquilla, mangio 3 volte al giorno e dormo bene, è uno dei messaggi delle lettere scritte tra il 63 e il 65. La cosa più importante ora sono le tue canzoni, gli risponde la madre, speriamo che trovi la strada giusta così puoi realizzare il tuo sogno. Tra gli oggetti rari anche le 2 chitarre stimate tra i 60 e i 70 mila euro ciascuna.

0: Knowles, Maroon 5 qui su Isoradio. Ben trovati a tutti, buona giornata, buon giovedì 25 di giugno da parte mia, di Sara Lucarini, ma anche
1: e
0: di Monica
1: D'Angelis. Ciao Sara e ben trovata.
0: Grazie, io ho appena finito il mio pranzo, mi sono portata il, come si chiama quelli, il portapranzo, quelli che ti porti, il sacchetto che ti fanno, no, quando mangi fuori, no, magari in alcune località, alcuni hotel ti danno il sacchettino, la tua bag che te la porti.
1: Che te la porti.
0: Ecco, io non capisco perché poi finisce sempre che ti mettono dentro le solite cose, il tramezzino, il panino e la mela. Ma perché mettete altro, come ho fatto magari io oggi? Ecco, ma la scelta è stata mia. Allora vi ricordo, insieme fino alle 15, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere. Visto che tanti di voi già sono in macchina, io direi anche di aggiornare subito sul traffico.
1: Sì, ora di punta già sulle nostre autostrade. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Scanticci e il bivio con la variante di Valico in direzione nord di Bologna, traffico intenso. Stessa situazione sul lato opposto in direzione di Roma. Sulla A3 Napoli-Salerno, tra Salerno e Vietri sul Mare, materiali dispersi al chilometro 51 e 600. Siamo in direzione di Napoli. Sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Finale Ligure e Orco Feglino, in direzione est di Genova, un chilometro di code. Segnaliamo l'incidente avvenuto sulla A14 Bologna-Taranto, al bivio con il raccordo Bologna-Casalecchio, e la A13 Bologna-Padova, in direzione sud di Ancona, avvenuto al chilometro 12 e 400. Si tratta di un tamponamento tra un'auto e un camion. Altro incidente, situazione critica sulla A14 tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione nord di Ancona, dove Autostrade consiglia di uscire a Lanciano e rientrare a Pescara dopo aver percorso la viabilità ordinaria.
0: E adesso c'è Ultimo con la sua romantica qui su Isoradio.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a

0: Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Rai Isoradio.

0: Renato Zero, Madam, 12:24 qui su Rai Iso Radio e torniamo con un aggiornamento sulla viabilità per quanto riguarda la A14 Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. È stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 384 nel quale sono rimasti coinvolti un camion, un autocarro e una vettura. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pescara Sud, dove si sono formati 5 km di coda, e rientrare in autostrada a Pescara Ovest dopo aver percorso la statale 714 tangenziale di Pescara, il raccordo Pescara Chiedi e successivamente la statale 16 Adriatica. Si consiglia di anticipare l'uscita a Lanciano. E ora, Sara, qualche aggiornamento?
1: Allora, sì, più che altro, no, io oggi ho fatto la scoperta dell'anno, ecco, perché dalla Corea del Sud, come ieri, perché no, arrivano sempre da là le notizie che ci vengono fornite, a quanto pare si sono inventati una genialata. Io poco fa mi sono ritrovata a mangiare una banana che ho preso questa mattina, era gialla.

0: La buccia arrivata qui in Rai era marrone perché non avevo neanche la borsetta frigo e quant'altro, e va bene. Loro che si sono inventati un pack, si chiama Rua na Banana, una banana al giorno, che sembrerebbe tipo togliere
1: il medico,
0: sì,
1: di
0: medico ritorno, brava. In pratica loro cosa fanno? 6 banane vendute in questo pacchetto, ordinate per grado di maturazione, dalla più gialla pronta da mangiare subito fino alla più verde che maturerà nei giorni successivi. Cioè veramente, guarda, basta poco, ma chi
1: fantastico.
0: Ci vuole? Oggi io andrò dal fruttivendolo e chiederò le banane, no? Dammene 2 verdi, ma verdi verdi, una un pochino più gialla. Guarda, veramente basta poco, loro ci arrivano sempre prima di noi, però questo è il vero problema. E vabbè, I can wait, non posso aspettare di ascoltare Bob Sinclair, Kaiser.

0: Records, Serena Brancale e Merkin Cremont, che hanno prodotto il tutto. Partenope qui su Iso Radio. Buona giornata a tutti, buon giovedì 25 di giugno. Allora, se qui in Italia i maturandi se la stanno facendo sotto perché sono in ansia per l'orale, attenzione perché i francesi stanno messi peggio. A quanto pare i maturandi francesi devono rispondere a domande esistenziali. Così dicono, per dire, quest'anno le domande erano: abbiamo il controllo delle nostre parole? Oppure si può essere felici quando gli altri non lo sono? Allora, queste domande che veramente ci fanno un po' fanno riflettere sicuramente.
1: Sembra quasi un test di psicologia, psicologia o psicoterapia.
0: È vero, ma questo per quale motivo? Perché in Francia, a quanto pare, l'esame di maturità prevede questa prova scritta di filosofia, pensata proprio per valutare se gli studenti siano in grado di costruire in modo autonomo un discorso coerente, no? E di esprimerlo con chiarezza.
1: Quindi però testare la maturità degli studenti, allora.
0: Sì, allora, io sono un po' filosofica di mio, quindi forse mi piacerebbe pure, immaginare, inventare parole, cose. E allora, tanto che c'è uno scrittore ma anche insegnante, si chiama Alessandro Davegna, che descrive un ipotetico esame di maturità in Italia dicendo: io lo farei così, ti siedi e io ti chiedo perché sei venuta al mondo. Sarebbe carina la risposta che uno dà, ecco. Non sai, se poi lo studente non sa cosa rispondere, ovviamente non può dare la maturità. Ovviamente si ironizza su un concetto che invece gli studenti francesi stanno affrontando, e quindi questo esame particolare di filosofia.
1: Aggiorniamo la 1 Milano-Napoli, dove tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze segnaliamo dei materiali dispersi al chilometro 319. Stessa situazione sulla A3 Napoli-Salerno, tra Salerno e Vietri sul Mare in direzione nord di Napoli, materiali dispersi al chilometro 51 e 600.
0: E allora non possono mancare i Queen, lo sapete. Andiamoci a Faddu Toast, questo è quello che dicevamo noi all'epoca, romani, ma forse anche oggi, perché io lo continuo a fare ogni volta che mi parte Another One Bites the Dust, no? Questa è la frase di noi romani. Insomma, vi riportiamo indietro negli anni e lo facciamo con Freddie Mercury e gli straordinari Queen in questa giornata qui su Iso Radio.

0: ci fanno viaggiare, The Bauza Magnetic qui su Iso Radio. Allora, stiamo parlando di questa prova di filosofia in Francia. Si parla, pensate, solo di quello quando arriva la maturità, e quindi tanto è che stavo notando che il giorno dell'esame ci sono programmi sia in diretta in televisione ma anche in radio. Quindi fossimo adesso una radio francese, dovremmo ospitare filosofi per parlare dell'argomento. Voi pensate, si parla solo di questa prova dedicata alla filosofia, che è un modo per appunto far sì che gli studenti possano esprimersi, possano dirla loro.
1: Bellissima idea, tra l'altro, iniziativa.
0: A me piace, io voglio rifare la maturità ma in Francia.
1: Anche io, concordo.
0: Per dire, il giorno della visita del ministro francese in uno dei tanti licei ha chiesto alla classe: perché lavoriamo? No? La risposta quale dovrebbe essere, secondo te?
1: Beh, si dice che il lavoro nobilita l'uomo.
0: Ecco, allora, se è solo per guadagnarci da vivere, perché la gente guadagna più del necessario? Quindi se tu rispondi in un modo, c'è sempre l'altra risposta, capito? È tosto, questi francesi sono particolari e tosti, Caspita, va bene, a me piacerebbe però, quindi non so se volete fare domande strane, siamo qui a rispondere, un po' alla Marzullo che salutiamo. Tanto rimaniamo in casa. Allora c'è Sam adesso con la sua Potential qui su Iso Radio.

0: Sombre Potential, 12.45 qui su Rai Iso Radio, e ora ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per tutti gli aggiornamenti dettagliati sulle nostre strade. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio, da Luca Cacciatore, da Autostrade per l'Italia. Circolazione molto intensa, in particolare sulla A14 Bologna-Taranto. Partiamo infatti dalla notizia principale, che riguarda la chiusura del tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Bologna. Infatti è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente che vede coinvolti un camion, un autocarro e un'auto. Per chi viaggia appunto in direzione nord deve uscire a Pescara Sud, dove al momento registriamo 5 km di coda, per poi fare rientro in autostrada percorrendo a Pescara Ovest dopo aver percorso la strada statale 714 tangenziale di Pescara, il raccordo di Pescara Chiedi e poi la strada statale 16 Adriatica. Si consiglia però, da dove è possibile, di anticipare l'uscita a Lanciano. Al momento stiamo anche distribuendo l'acqua agli utenti in coda. E questa è ovviamente la notizia principale che riguarda la A14 Bologna-Taranto, ma sempre in A14, risalendo all'inizio dell'autostrada fino al tratto di Bologna-San Lazzaro, ancora in direzione sud verso Taranto, le code per traffico intenso determinano tempi di percorrenza di circa un'ora, tre quarti d'ora più del consueto. Mentre nel senso opposto, anche qui riscontriamo traffico tra Faenza e Bologna-San Lazzaro, ma i tempi di percorrenza si attestano in questo caso a circa mezz'ora. Andando poi adesso sulla A1 Milano-Napoli, siamo tra Reggio Emilia, il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Bologna, flussi intensi che causano tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Mentre invece, riscendendo poi nell'area toscana della 1, siamo tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Milano, occorrono circa 50 minuti per attraversare le code, e nel senso opposto, quindi verso Roma, tra Firenze Sud e Incisa Regello, i tempi di percorrenza sono invece pari a circa 20 minuti. Spostandoci poi in Liguria, siamo sulla 12 Genova-Rosignano, tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno c'è una coda per traffico intenso, mentre andando sulla 4 Milano-Brescia, anche qui il traffico intenso determina una coda con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora tra Cormano e Milano Est per coloro che viaggiano in direzione di Brescia. Queste sono le notizie principali al momento. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà alle 15.45 ed Autostrade per l'Italia. Quindi è davvero tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.
3: Oltre 1200 miglia di mare, 7 tappe mozzafiato. Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
4: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e gran finale a Genova. Marina Militare e Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Rai Iso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

0: Quante cose che vuole capire Madame, però, in Marrakesh. Bello questo pezzo, volevo capire qui su Isoradio in questo giovedì 25 di giugno. Stavo dicendo gennaio, forse perché ho voglia di fresco, non lo so, ma così è. Allora, attenzione, attenzione. Per me sono un po' spariti il disco orario, perché sono spariti un po' quei parcheggi che ti dicono la sosta di massimo mezz'ora. In realtà
1: 15 minuti, 15 dipende.
0: In realtà esistono ancora?
1: Esistono, sì. Ci sono alcune zone ancora.
0: Nei paesini?
1: No. Anche alcune zone di Roma io le ho viste, dove ti dicono sosta massima consentita, 15 minuti o 30.
0: Quindi cosa succede? Andiamo nel concreto. Se non esponiamo il disco orario, multa.
1: Multa.
0: Veniamo multati, sanzionati, anche e soprattutto perché magari superiamo il tempo massimo, no? Quindi la sanzione anche con disco esposto, se superi il tempo massimo, anche la sanzione. Stavo vedendo un video che sta circolando sui social, simpatico ma non si fa, lo diciamo tanto per riderci un po' sopra. Non avevano il disco orario, non è che hanno preso un pezzo di carta e hanno scritto l'orario, no, avevano le carte uno in macchina e hanno messo le 14:08. Vabbè, non si
1: fantastica
0: fa, perché
1: idea, però
0: idea, secondo me si saranno messi a ridere, semmai, no, fossero passati, sono passati là i vigili. Comunque anche questo capita. 348 103 10 10, questo è il numero per scriverci, per inviare i vostri messaggi, anche perché no, sul traffico se siete in coda.
1: Segnaliamo fumo per incendio al chilometro 62 sulla A16 Napoli-Canosa, tra Avellino Est e Benevento, in entrambe le direzioni. Sul raccordo Casalecchio invece abbiamo code per traffico intenso in direzione sud, verso l'autostrada Bologna-Taranto. Un chilometro di coda sulla A14 Bologna-Taranto, tra Lanciano e Ortona, in direzione nord di Pescara. E concludiamo con la 1, dove viene segnalato un veicolo fermo in avaria su al bivio con la A15 Parma-La Spezia, terre di Canossa Campeggine, in direzione sud di Bologna. Au.

0: GR1.
1: Doppio sisma in Venezuela, scosse di magnitudo superiore a 7, palazzi crollati, 164 vittime, bilancio provvisorio, centinaia di feriti. La Farnesina verifica la presenza di italiani, solidarietà di Giorgia Meloni. Volto e anima della Repubblica, la Costituzione è di tutti, così il presidente Mattarella nel discorso a Montecitorio per l'80° anniversario dell'Assemblea Costituente. Lungo applauso per la citazione dei martiri del fascismo. La bufera sulle parole del segretario della NATO Rutte sui voli per l'Iran partiti dalle basi in Italia. La maggioranza, tutto nel rispetto delle norme, l'opposizione, governo chiarisca come abbiamo partecipato. La strage familiare in Versilia, indagini in corso sul movente del duplice omicidio, al vaglio degli investigatori un vecchio post del figlio ucciso, mio padre mi preferisce morto che gay. Caldo, caldissimo, Europa infuocata, 212 decessi in Spagna, in Francia perde la vita un bimbo di 3 anni, da noi 17 città da bollino rosso, nel giornale Focus sulle scuole. Magica Sardegna fra musica e suggestione fino al 23 luglio, il festival a Babula, al GR1 l'intervista, uno dei protagonisti, Sergio Cammariere. Mondiali di calcio, nuovi verdetti in arrivo, da stasera si decidono altri 3 gironi, in campo la Germania, sogna in grande Curaçao, MotoGP ufficiale Bagnaia all'Aprilia.
2: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Sister Sledge, We Are Family qui su Iso Radio. Ben trovati, buona giornata a tutti, buon pranzo per chi sta mangiando in nostra compagnia. Io adesso mi immagino quello che dice io devo aspettare le 3 del pomeriggio prima di mangiare, perché magari no, sei al lavoro. Non tutti riescono a magari avere e mantenere degli orari consoni, no? Quelli ai quali siamo più abituati.
1: Eh sì.
0: Capita. Allora, stavo notando che a Torino è apparsa una campagna molto interessante, un progetto pensato per l'estate, per la movida, vive soprattutto sui social, ma ha coinvolto un creator torinese scelto proprio per parlare ai ragazzi con il loro stesso codice comunicativo. Quante volte vi è capitato di dire questa frase a qualcuno o ve la siete sentita dire? Scrivi quando arrivi. Sei in macchina, scrivi quando arrivi. Quindi insomma sono apparsi questi cartelloni al posto della città indicata con i chilometri, dove c'è scritto scrivi quando arrivi, un modo per far riflettere un po' tutti quanti, soprattutto i ragazzi, di arrivare sani e salvi a casa, soprattutto, ecco,
1: di usare prudenza alla guida, soprattutto
0: anche perché di cose ne sentiamo purtroppo quotidianamente, di ragazzi che magari hanno bevuto un po' troppo e quindi poi si ritrovano fuori strada e per alcuni va anche male. Quindi insomma mi raccomando a non guidare, ok, se avete bevuto. Questo lo diciamo un po' a tutti quanti, ogni tanto fa bene ricordarlo, non solamente ai più giovani, anche agli adulti. Allora salutiamo anche Francesco alla parte tecnica, è arrivato anche Alessandro, si scambiano qui, capito?
1: Eh già,
0: siamo una famiglia, ci
1: c'è
0: si scambia i ruoli. Adesso andiamo di là e loro vengono qua in diretta. Allora, c'è qualche aggiornamento da dare?
1: Passiamo alla strada dei parchi, dove tra 7 Camini e il bivio col grande raccordo anulare in direzione del ovest del grande raccordo anulare, un incidente al chilometro 1 e 2. Fumo per incendio al chilometro 62 sulla 16 Napoli-Canosa, che ancora continua a coinvolgere entrambe le carreggiate. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Lanciano e Ortona in direzione nord di Pescara, 2 chilometri di coda. Siamo intorno al chilometro 403 e 800.
0: Ma tu cosa fai questa sera? Ce la canta Noemi qui su Iso Radio. Stare con

0: dicendo no, perché mi hanno appena detto non ti sudano gli occhi. Stavo dicendo che portando le lenti a contatto, come capiterà anche a voi all'ascolto se le indossate, a volte quando fa molto caldo, che succede? Se l'occhio non ti lacrima, la lente
1: si secca,
0: si secca, no? E quindi ti dà fastidio, vedi un po' appannato. Quindi mi hanno detto non ti sudano gli occhi, mi hanno fatto sorridere. Va bene, visto che fa caldo anche in tutte le città italiane e non solo, anche al di fuori dell'Italia, attenzione perché potreste imbattervi e nei cosiddetti rifugi climatici. Mai sentito parlare?
1: No, infatti la mia faccia è un po' sbalordita.
0: Un po' sbalordita. Che cosa significa? Sempre più città, e diciamo così, a dare l'esempio è Barcellona, alcuni luoghi già esistenti come biblioteche, musei, centri civici, scuole, mercati, parchi, piscine, vengono identificati e attrezzati proprio per offrire ombra, acqua e temperature più basse. Ma la cosa interessante, stavo notando, che proprio com'è che puoi consultare questi luoghi? Attraverso mappe e strumenti digitali, quindi un po' Barcellona fa da apripista a tutto questo, che lo trovo molto interessante. Quindi magari prima o poi ci ritroveremo non solo a cercare la metropolitana più vicina a noi, ma anche i luoghi dove poter trovare
1: un
0: po'
1: Google
0: di...
1: a segnalarli,
0: sì,
1: sicuramente
0: sì, quello o qualche altra piattaforma, immagino, ormai ce ne abbiamo talmente tante, no, che insomma intelligenti.
1: Ok.
0: Gli spagnoli ci piacciono, sono intelligenti. Sì.
1: Aggiorniamo i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla 4 Brescia-Padova, code per 4 km tra De Senzano e lo svincolo con Sirmione in direzione di Padova.
0: C'è Luciano Ligabue con Quella che non sei, lo ascoltiamo insieme su Isoradio.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Come fa Conai a far emergere l'innovazione nascosta che rende gli imballaggi più sostenibili? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
2: Il nostro consorzio valorizza le buone pratiche attraverso il bando Conai per l'ecodesign, dando visibilità alle innovazioni realizzate che troviamo già a scaffale, quando con l'innovazione si è raggiunto il miglior equilibrio tra le funzioni dell'imballaggio, proteggere, conservare, ridurre lo spreco, e il suo impatto ambientale.
1: Quali sono gli interventi che le imprese adottano?
2: Principalmente si tratta di risparmiare materia prima, con pesi e spessori ridotti, rendere più riciclabile l'imballaggio, utilizzare materiale riciclato anziché vergine, introdurre imballi riutilizzabili e semplificare l'imballaggio.
1: Per info, conai.org.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai Isoradio.

0: Che voce, che timbro che ha Alex Warren, Fever Dreams, qui su Iso Radio, 13:23 minuti. Buona giornata a tutti, a chi è nel traffico, perché qui in A14, giusto? Che
1: sì,
0: succede?
1: Permane la chiusura del tratto sulla A14 Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. È stata disposta a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 384, nel quale sono rimasti coinvolti un camion, un autocarro e una vettura. A chi viaggia verso Ancona, autostrada consiglia di uscire a Pescara Sud, dove si sono formati 6 km di coda, e rientrare in autostrada a Pescara Ovest dopo aver percorso la statale 714 tangenziale di Pescara, il raccordo Pescara Chieti e successivamente la statale 16 Adriatica. Si consiglia di anticipare l'uscita a Lanciano.
0: Allora è ritornato Gianni Morandi con un nuovo brano insieme ad Alessandra Moroso. Sono andata a curiosare il videoclip, perché parla un po' anche delle radio in generale, della radiofonia italiana. Noi però non ci siamo in questo video, non ci siamo, quindi non so se la passo adesso. Salutiamo Gianni Morandi, ce l'ascoltiamo, questa è Hit Parade qui su Iso Radio.

0: Questo brano mi cade a fagiolo, come si suol dire. Concern, se non erro, è preoccupazione, giusto, in italiano, quindi livello di preoccupazione. Quanti di voi sono preoccupati quando si avvicina la data del compleanno? Quindi quando dovete fare gli anni, aumentano questi anni di anno in anno, fortunatamente per tutti, non è che c'è quello che viene, capito, messo da parte, no, tu resti giovane, perché sembrerebbe che sempre più persone abbiano questa preoccupazione del compleanno. Lo chiamano e definiscono addirittura birthday blues. Tu sai che ormai il blues lo mettono,
1: sì,
0: dappertutto,
1: un po' dappertutto,
0: per dire quando c'è negatività, no?
1: È come il cacio sulla pasta.
0: Sempre, sempre. A quanto pare c'è chi ama il proprio compleanno. A me non dispiace, sono sincera, perché lo festeggio con le persone che amo. C'è invece chi non vede l'ora che finisca o chi non lo vuole proprio festeggiare. Allora non lo festeggiare, questo è il consiglio che danno gli psicologi, perché hanno tante persone proprio questa sensazione di irritazione, di malinconia, proprio perché vai a fare in qualche modo un po' i conti della tua vita arrivata a quell'età.
1: Io penso che l'importante sia l'età non anagrafica, ma quella interiore, quella che ci si sente.
0: L'eterno Peter Pan, risponderebbe qualcuno, no? Cioè una via di mezzo,
1: una
0: magari
1: via di mezzo.
0: Forse sarebbe meglio. E quindi, insomma, è vero però questo, che il compleanno è un po' un giorno di bilanci, di confronto, no? Anche con noi stessi. Magari possono apparire ogni tanto queste sensazioni un po' negative, perché ti vai a confrontare, no? Su quello che avresti voluto arrivata a 8 anni o meno. Però insomma, fate ciò che volete, non lo volete festeggiare, non lo festeggiate. Una cosa però non fatela: se volete festeggiare con qualcuno, non invitate al vostro compleanno e fate pagare gli altri. Questa è una cosa che proprio mi ce l'ho qua, capito? È vero o no?
1: Già.
0: Dai, non si fa.
1: Non
0: su,
1: si fa, non si
0: vabbè,
1: fa.
0: Vabbè, dalla torta al traffico, pensa.
1: Già, perché abbiamo una situazione movimentata sull'A1 Milano-Napoli, tra Modena Nord e Modena Sud, in direzione sud di Bologna. Segnaliamo code per un incidente accaduto al chilometro 167. Un altro incidente nella direzione opposta, verso Milano, tra Valsamoggia e Modena Sud. Continuiamo a rimanere sulla 1, ma nel tratto toscano, dove tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma si segnala un chilometro di coda per l'incidente accaduto al chilometro 304.
0: C'è Annalisa con Canzone Estiva, siete su Isoradio.

0: Chaka Khan è tornata insieme a Snoop Dogg, questa è una bella ISO novità appena ritrovata qui su ISO Radio. Allora andiamo subito su alcuni aggiornamenti.
1: Aggiorniamo subito il tratto della A14 Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, dove è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 384, nel quale sono rimasti coinvolti un camion, un autocarro e una vettura. Ricordiamo, chi viaggia verso Ancona, autostrada consiglia di uscire a Pescara Sud, dove si sono formati 6 km di coda, e rientrare in autostrada a Pescara Ovest dopo aver percorso la statale 714, il raccordo Pescara Chieti e successivamente la statale 16 Adriatica. Si consiglia di anticipare l'uscita a Ortona.
0: Allora, si parlava prima di compleanni, non tutti amano il proprio compleanno. C'è chi ha scritto: io non sopporto il mio compleanno da adulto, ma perché mi ricorda cose non belle in passato. C'è anche questo, no? Si fanno un po' di associazioni rispetto a quello che era un tempo, quello che è oggi. Magari, non so, c'è chi lo festeggiava con tante persone, ad oggi si ritrova da solo e quindi inevitabilmente, no, non hai tutta questa gran voglia di festeggiarlo. Poi non solo, perché adesso conosciamo tutti i compleanni dei nostri ascoltatori. Ci sono arrivati messaggi su il mio compleanno il prossimo 16 luglio. Che segno è del 16 luglio?
1: Cancro.
0: Un cancro?
1: 21 giugno, 21 luglio, cancro.
0: Cancro sono buoni. No? Sono buoni, non sono difficili, tipo noi arieti, arietini, no? Siamo tosti, complicati, determinati, cocciuti, testati, tutte le vostre. Ce l'abbiamo tutte. Ah, ma che bello, di sottofondo già si sente la musichetta, quella giusta per accompagnarvi dove non lo so, ma da qualche parte sicuramente, giusto?
1: Giusto.
0: Lei è Fiorella Mannoia, quello che le donne non dicono, qui su ISO Radio.

0: Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door, cioè la ragazza della porta accanto, detta l'italiana, giusto?
1: Giustissimo.
0: Ma l'avete trovata? No, per capire, io ancora cerco il ragazzo della porta accanto, ma non si trova. 13 e 48 minuti. Allora, parliamo un attimo a proposito di ragazzo e ragazza, porta accanto o meno, di matrimoni, perché è da anni che sentiamo dire il matrimonio è in crisi e in effetti è così. Si sposano neanche dopo un anno e si lasciano e si divorziano. Ecco, cosa succede? Che a quanto pare c'è la voglia per la generazione Z, per i più giovani, di impostare il matrimonio in modo diverso, ok? Senza il copione tra virgolette tradizionale, e quindi se ne stanno inventando di tutti i colori e di tutti i tipi, dal weekend wedding, cioè ti fai il weekendino fuori con persone limitate.
1: Ok, ma il giorno del matrimonio?
0: Il giorno del matrimonio, oh, ti fai il weekendino fuori, però quelle 3-4 persone bastano e avanzano, senza più questi tavoli, no, giganteschi, stai là seduto a mangiare per 4 ore che tutti dopo un po' ci stanchiamo, che è quello appartiene un po' al matrimonio tradizionale. Non solo, perché stavo notando che ci sono anche delle cose curiose, non so, la sposa vestita da sposa che va a fare gli sport acquatici, tu l'hai mai vista una?
1: Ancora no.
0: Ancora ti manca?
1: Mi manca, esatto.
0: Sembrerebbe essere il futuro. Ma non solo, perché qui a Roma, a Ponte Milvio, è arrivata perfino la wedding machine, un'esperienza simbolica in cui si entra in coppia, si scambiano gli anelli, si riceve un certificato personalizzato e si vive una mini cerimonia immersiva, il tutto in 3 minuti per 15 euro. Meglio di così ovviamente non c'è nulla a livello legale, in questa cosa è inevitabile.
1: Molti ho sentito che addirittura
0: l'hanno fatto,
1: comunica, no, ai ristoranti che si tratta di un matrimonio, così
0: per risparmiare.
1: Ma dai, è una cosa che sta andando ultimamente molto di moda.
0: Ma dai,
1: sì,
0: ma non si fa, dai, ma che modo è di fare? Da una parte è vero, perché un costo infinito, dai, questi menù vengono veramente tanto. C'è Tiziano Ferro insieme a Lazza, la loro versione di Perdono.

0: 14 in punto qui su Rai su Radio in compagnia di Monica D'Angelis e Sara Lucarini. Aggiorniamo la viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione nord di Milano segnaliamo un incidente avvenuto al chilometro 182 che sta causando 4 chilometri di coda. Passiamo ora alla 14 Bologna-Taranto, dove al bivio con la 1 Milano-Napoli e la 13 Bologna-Padova in direzione sud di Ancona abbiamo code per traffico intenso. Ricordiamo ancora la chiusura sul tratto della 14 per l'incidente accaduto al chilometro 384. Siamo tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Per chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pescara Sud, dove si sono formati 6 km di coda, e rientrare in autostrada a Pescara Ovest, dove aveva percorso la statale 714 tangenziale di Pescara, il raccordo Pescara Chieti e successivamente la statale 16 Adriatica. Si consiglia di anticipare l'uscita a Ortona. Sulla 16 Napoli-Canosa tra Candela e Cerignola Ovest in direzione di Canosa un incidente al chilometro 158.
1: Allora, se in questo periodo, visto che fa caldo, vi capita di leggere un qualcosa, che sia un libro, un articolo, qualsiasi cosa, ma ci mettete 40 minuti per leggere una pagina, vi sarà capitato, no? Ecco, da cosa dipende? A quanto pare il problema non è nostro, bensì dei 30 gradi che abbiamo nella stanza, ok? No, è stato dimostrato, non lo dico io, Harvard, finché gli studi di Harvard sono sempre veri, fino a prova contraria. Sembrerebbe che a 30 gradi il nostro cervello può perdere oltre il 13% delle sue performance. Questo cosa vuol dire? Che invece di investire tutte le sue risorse nell'attenzione, nella memoria, nel ragionamento, ne usa una parte per mantenere il corpo alla giusta temperatura. Ma dai, ora capisco tante cose. Prima cercavo di leggere una notizia, poi passavo su un'altra, non ero concentrata, non ce la facevo. va bene, allora salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalle macchine, chi da casa, chi sta lavorando in nostra compagnia. Ovviamente la musichetta la scegliamo, quella giusta per questa estate 2026. C'è anche lui, Rama, e la sua Cabana.

0: Another Talk to You qui su Iso Radio. Stavo ragionando che tutti quanti noi abbiamo un lavoro, abbiamo un mestiere, ma magari abbiamo iniziato facendo altro che non c'entra nulla con l'attuale mestiere, giusto? Anche tu?
1: Giustissimo. Beh sì, ne ho fatti tanti di mestieri.
0: Tipo?
1: Ma partiamo dal principio, babysitter, quello con
0: babysitter
1: cui iniziano tutti.
0: E certo, si comincia per avere qualcosina, no? A fine mese ti puoi comprare quel che vuoi, o anche solo, non so, fare la benzina, no?
1: O la borsetta. C'era la miscela.
0: La miscela.
1: Ah, sì,
0: è vero.
1: Il mitico sì della Piaggio, si può dire perché non c'è più ormai.
0: Non c'è più?
1: Beh, no.
0: Da qualche parte in giro per il globo, forse.
1: Ma forse è diventato un pezzo d'epoca, presumo.
0: Resta il fatto che un po' tutti noi, per alcuni lavori, magari abbiamo dovuto fare degli esami per prendere degli attestati. Ecco, io non so, vi potrei insegnare nuoto se avete voglia, o vi salvo in acqua, ecco, questo lo posso fare, va bene?
1: Sì,
0: va bene.
1: Benissimo.
0: Tu che cosa ci puoi insegnare? Cosa puoi fare?
1: Allora, droni.
0: Mi hai detto poco, quindi c'è l'attestato per droni. Poi
1: sì,
0: non so se sei pilota di caccia.
1: Mi piace, mi sarebbe piaciuto, invece mi ritrovo a pilotare soltanto droni.
0: Solo droni, però non è male, anche perché si sa ormai questi droni, si fa di tutto ormai con questi droni. Matrimoni, c'è un drone sulla testa di ognuno degli invitati, tipo.
1: Sì,
0: ecco.
1: Ormai va di moda, comunque al classico filmino è stato sostituito appunto dalle riprese con i droni.
0: C'è il lancio del drone, invece dei fiori ci suggeriscono alla parte tecnica. Insomma, ognuno di noi ha quel qualcosa che in passato ha fatto, che magari è rimasto lì nel cassetto, l'ha praticato per un po' quel mestiere, quel lavoro, e poi insomma è andato a fare altro, si spera di meglio, no? Di quello che voleva fare. Una vita in vacanza, mica so se la farei io, eh? Te sì?
1: Io sì.

0: cerchiamo di risolvere un problema, un mio problema in onda. Allora, Bruno Mars sarà allo Stadio San Siro di Milano 14 e 15 di luglio, quindi tra qualche giorno. Ipotizzo i biglietti ancora ci siano. Vorrei andare, ma se sto qua, dicono alle 17, possibilità, ah no, alle 17 i cancelli, dicono, apro, sai che caldo, se no, ecco. Va bene, comunque sappiate che Bruno sarà il 14 e 15 luglio allo Stadio San Siro, quindi vieni qui in Italia.
1: Aggiorniamo la 1 Milano-Napoli per l'incidente accaduto al chilometro 182 al bivio con il raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Modena Sud in direzione nord di Milano. Autostrade consiglia a chi viaggia da Firenze verso Milano di uscire a Bologna-Casalecchio sul raccordo di Bologna-Casalecchio e percorrere la statale provinciale 569, rientrare a Modena Sud. A chi proviene da Ancona si consiglia di uscire a Bologna-Borgo Panigale e di rientrare a Modena Sud dopo aver percorso la statale 9 via Emilia.
0: La testa gira, gira così tanto che ci ascoltiamo Fred.

0: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Rai su Radio.

0: Piaceva e piace Rick Ashley, Never Gonna Give You Up, qui su Isu Radio in questo giovedì 25 di giugno. Io non so perché oggi in testa quando leggo la data mi viene gennaio da dire, non so perché, ho seri problemi.
1: Il discorso del caldo forse.
0: È il caldo, il 13% del nostro cervello non funziona col caldo in stanza, ricordiamocelo. Allora, prima di andare a finire su una notizia che ci fa riflettere, capiamo il traffico, va?
1: Ricordiamo il tratto chiuso sulla A14 Bologna-Taranto, compreso tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 384. A chi viaggia in direzione di Ancona, Autostrade consiglia di uscire a Pescara Sud, dove si sono formati 6 km di coda, e rientrare in autostrada a Pescara Ovest dopo aver percorso la statale 714 della tangenziale di Pescara e successivamente la statale 16 Adriatica. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita ad Ortona. Passiamo a un altro aggiornamento invece che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove il raccordo di Bologna-Casalecchio e Modena Sud verso Milano vengono segnalati 5 km di coda per il ribaltamento di un'auto avvenuto all'altezza del chilometro 182. Il traffico defluisce su due corsie. A chi da Firenze viaggia verso Milano si consiglia di uscire a Bologna-Casalecchio sul raccordo di Bologna-Casalecchio, percorrere la statale 569 e rientrare in Modena Sud. A chi proviene invece dalla A14 Bologna-Taranto si consiglia di uscire a Bologna Borgo Panigale e di rientrare a Modena Sud dopo aver percorso la statale 9 via Emilia.
0: Allora, cercasi comitive, dove sono finite? Ma esistono ancora le comitive? Io mi ricordo, avevo un gruppo di amici, ci si incontrava al parco sotto casa, si stava insieme, non c'era per forza bisogno di andare in un bar, in un locale per ritrovarsi, per farci due chiacchiere. Oggi invece sei quasi obbligato a consumare dove ti trovi, se no alla panchina sotto casa, no, non ci stanno più. Dicono che stiano sparendo le panchine, quelle nelle nostre città. In effetti, purtroppo, aggiungo, troviamo sempre più panchine rosse che vorremmo non ci fossero in realtà, per ricordarci cosa non bisogna fare. Eppure, insomma, le panchine, quelle classiche da paesello, magari al paesello ancora le trovi, in effetti in città un po' meno, vero? Stanno un po' sparendo. Ne parliamo tra pochissimo, perché c'è Angelina Mango, Marco Mengoni, il loro canto d'amore qui su Isoradio.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo qui su Iso Radio. Io farei una rubrichetta lo sfogo, dove vi sfogate, perché arrivano diversi messaggi sullo sfogo tra automobilisti e quello che fa così e quello fa... bisognerebbe farlo, così tutti si tranquillizzano. Attenzione, perché il caldo ci manda un po', no? Siamo più irritati.
1: Sì. Quindi, questo è vero.
0: Non esageriamo, eh? Rilassiamoci.
1: Respirare. Cosa però? Visto il caldo.
0: Cosa con questo caldo? Come noi che diciamo andiamoci a prendere una boccata d'aria, ma quale aria? E va bene. Allora, stavamo parlando di delle panchine che a quanto pare sono, sembrerebbe essere sparite dalle nostre città rispetto ad un tempo, ovviamente, no? E quindi quando oggi dobbiamo incontrare qualcuno, che sia un'amica, il compagno, il fidanzato, il marito, insomma, al bar, non lo so, forse a casa, forse, ecco, ti capita di andare in un bar, in un locale, proprio per farti due chiacchiere. Un tempo bastava la panchina sotto casa, ti ritrovavi lì e facevi due chiacchiere. Questo è vero, però ci siamo abituati a questa nuova modalità senza accorgercene, fondamentalmente.
1: Sì, è vero, ma considera che io mi ricordo quando ero piccolina, sì, ci si riadunava in queste sale dove c'era il biliardino, il ping pong.
0: Anche io, ma esisteranno? Cosa
1: sono,
0: fanno
1: diminuite,
0: i giovani d'oggi?
1: Sono diminuite.
0: Perché non socializzano se non tramite smartphone, il che è un po' triste, eh?
1: Quello sì.
0: Diciamocelo. Allora, qualche aggiornamento sul traffico?
1: Sì, tra inizio complanare, il nodo A24 e grande raccordo anulare in direzione est del medesimo, segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 900. Il traffico attualmente risulta bloccato. Poi ritorniamo invece sulla A1 Milano-Napoli, dove ricordiamo il tratto tra il raccordo di Bologna-Casalecchio e Modena Sud verso Milano, che si segnalano 5 km di coda per questo ribaltamento di auto avvenuto all'altezza del chilometro 182. Il traffico defluisce su due corsie. Si registrano ripercussioni di 2 km anche sulla A14 Bologna-Taranto, a partire da Bologna-Borgo Panigale verso la 1. A chi viaggia da Firenze, a chi viaggia verso Milano, si consiglia di uscire a Bologna-Casalecchio sul raccordo di Bologna, percorrere la statale 569 e rientrare a Modena Sud. A chi proviene dalla A14 Adriatica si consiglia di uscire a Bologna, Borgo Panigale e di rientrare a Modena Sud dopo aver percorso la statale 9 via Emilia.
0: Allora, un nostro ascoltatore dice che le panchine, da lui in dialetto, e siamo in provincia dell'Aquila, si chiamano i sedili. Sono spariti i sedili. I sedili, se è uno, dice.

0: Styles, Dance No More qui su Isoradio. Allora andiamo ad aggiornare perché la situazione è un po' complessa e complicata per questo incidente sulla 1.
1: Sì, no, anzi, qui siamo nel tratto sulla strada dei parchi e è stato chiuso anche qui il tratto tra inizio Complanare e il nodo a 24 del grande raccordo anulare in direzione est per un incidente accaduto appunto al chilometro 900. E tratto, segnaliamo anche un veicolo in fiamme sulla 14 Bologna-Taranto tra Montemarciano e Senigallia in direzione nord di Bologna.
0: Allora, io resto un po' stupita, notizia che è uscita qualche oretta fa. Allora, un signore, sentite che ha combinato, ha versato sonniferi nel caffè dell'amico 53enne per rubare la fede e poi rivenderla. Io sono un attimo, no, cioè resto un attimo così perplessa, cioè si può arrivare a una cosa del genere? Io capisco magari non hai soldi, non sai come arrivare a fine mese, no, già uno dice tante cose, ma fattele prestare dall'amico, non lo so, da chiunque, dal collega, ma arrivare a fare una cosa del genere veramente ce ne vuole. Qua non è il caldo, no, qua è altro, non so cosa ma è altro. Water Boys su

0: Elettra Lamborghini. Voi sapete che esistono i Best Airport Awards 2026, quindi anche questi si sono inventati. Quali sono gli aeroporti europei più innovativi, sostenibili, efficienti del continente? A quanto pare spiccano due aeroporti italiani, Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo, quindi hanno conquistato importanti riconoscimenti e di questo ne possiamo andare fieri.
1: Sì.
0: No, non sei contenta. Scusa, sì, tutti sì. Ne parleranno adesso. Lascia perdere le file, le cose che devi fare, il bagaglio. In realtà oggi bisogna ammettere anche questo, è tutto abbastanza veloce. Se fai il check-in online, dai, sì. Sole, non c'è più la coda di un tempo, dovevi stare là ad attendere, a far la fila. Ormai le cose si superano.
2: Beh, diciamo che durante il periodo di agosto le file ci sono ancora.
0: Ci sono ancora, non abbiamo risolto del tutto.
2: No, e quindi il fast track di Fiumicino, insomma, aiuta tantissimo.
0: Io ho scoperto, a proposito di compagnie di voli, che ci sono alcune che, seppure non c'è scritto sul biglietto, se hai i bambini hai la priorità senza pagarla. Ho scoperto anche questa. Sì. Se sei una famiglia con bambini piccoli, passi prima. Non tutte, ovviamente, informatevi, è ovvio, però mi è capitato. Mi è capitato pure questo. Va bene, Summer Funk, arriva anche lui, Francesco Gabbani. Dai, ce la balliamo un po'. Alziamo il volume, siete su Isoradio. Buon viaggio a chi sta viaggiando.

0: Questa canzone è stata scritta dal tipo che ha messo il sonnifero nel caffè per rubare la fede all'amico. Ma si può, non tengo dinero. Summer Funk, noi siamo arrivati al termine, ci ritroviamo domani sempre puntuali ore 12, dalle 12 alle 15. Grazie a Monica D'Angelis.
1: Buon viaggio a tutti i nostri ascoltatori e grazie Sara.
0: Ciao, ciao.

0: Ore 15.
1: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura all'emergenza caldo estremo al Ministero della Salute, riunione della cabina di regia interistituzionale. Al via la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti. Una circolare in proposito è attesa a breve. 17 le città da bollino rosso, domani 18 e 6 arancioni. Ed è emergenza anche in scuole materne e nidi. A Palermo sospese le udienze in tribunale fino al 29 giugno. Oltre 200 i morti in Spagna, in Francia. Fra le vittime anche un bimbo di 3 anni. Il catastrofico terremoto in Venezuela, 164 morti accertati, ma i dispersi sono 10.000. Fra le vittime al momento non ci sono italiani, ma la Farnesina fa sapere di continuare le verifiche. Nel paese sono in arrivo soccorritori coordinati dalle Nazioni Unite.
2: Sembra una guerra, dice un venezuelano mentre filma il lungomare ridotto in macerie di La Guaira, la città più devastata dalle due potenti scosse di ieri sera. La prima di magnitudo 7.2, la seconda dopo pochi secondi di 7.5, epicentro a 300 km a ovest di Caracas. Una decina i palazzi crollati solo nella capitale, dove l'aeroporto è stato chiuso per il crollo di parti del soffitto. Danni anche all'ambasciata italiana, che però resta operativa per assistere i nostri 120.000 connazionali nel paese. Al momento non risultano italiani fra le vittime, ma la stima dei dispersi è enorme, 10.000. Squadre di soccorritori sono state annunciate da Italia, Spagna, Francia, ma anche dagli Stati Uniti, come ha confermato il segretario di Stato Rubio al telefono con Delcy Rodriguez, la presidente ad interim salita al potere dopo la cattura di Nicolás Maduro a gennaio scorso da parte degli americani, ha lanciato un appello al suo popolo a restare unito.
3: E mantenere la unione per salvare vite.
2: Valeria Fraschetti, GR1.
1: Ed è numerosa la comunità italiana in Venezuela, i nostri diplomatici sono impegnati nell'assistenza. Allora sentiamo l'ambasciatore Giovanni Umberto De Vito.
4: Siamo veramente sotto pressione, è successo un evento catastrofico, il paese è mobilitato, ci sono danni ingentissimi nel paese e stiamo cercando di verificare se ci sono vittime italiane e come Stato italiano abbiamo già annunciato che siamo pronti a mandare degli aiuti e stiamo cercando di organizzare anche l'arrivo degli aiuti al più presto possibile.
1: Il capo dello Stato Mattarella è intervenuto questa mattina a Montecitorio alla seduta solenne di Camera e Senato per gli 80 anni dall'apertura dei lavori dell'Assemblea Costituente. Fu una rivoluzione pacifica dopo che il regime fascista aveva messo a rischio anche l'unità del paese, ha sottolineato il Presidente della Repubblica, più volte interrotto dagli applausi dell'Aula, fino alla standing ovation bipartisan che ha salutato le considerazioni conclusive di Mattarella.
5: Il voto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione!
1: Medio Oriente, al termine dell'incontro con i ministri degli esteri dei paesi del Golfo, il segretario di Stato americano Rubio ha chiarito che dai paesi della regione non c'è alcun sostegno a qualsiasi tipo di pedaggio per l'utilizzo dello stretto di Hormuz nell'ambito di un eventuale accordo con Teheran. Se accettassimo che si possa far pagare l'uso di una via d'acqua internazionale perché si trova vicino al proprio Stato, ha spiegato Rubio, questo si diffonderebbe nel mondo come un contagio. Verso le dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma, il favorito per la successione è l'attuale AD di Trenitalia Giampiero Strisciuglio.
6: Una volta chiusi i dossier più importanti, il numero uno di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma lascerà il suo incarico, un mandato che si conclude prima della sua naturale scadenza, come concordato con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha espresso soddisfazione per i target PNRR raggiunti che vedono la azienda vicina al traguardo dei 25 miliardi di euro. Il ministro ha ringraziato anche per l'enorme sforzo messo in atto coniugando 1.300 cantieri al giorno con un miglioramento della puntualità cresciuta nell'ultimo anno del 7%. Salvini ha inoltre evidenziato l'importanza del volume degli investimenti negli ultimi 2 anni e il ritorno all'utile per 30 milioni di euro nell'ultimo bilancio dell'azienda. Voci di imminenti dimissioni erano già circolate nei giorni scorsi. Sulla decisione potrebbero aver pesato i frequenti guasti rallentati rallentamenti e disagi che hanno coinvolto sia l'alta velocità che il traffico regionale. Indiscrezioni di stampa indicano come possibile successore l'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Francesca Capannolo, GR1.
1: Sport, MotoGP, l'Aprilia ha ufficializzato l'arrivo dall'anno prossimo di Francesco Bagnaia per il pilota torinese che lascia la Ducati, contratto di 4 anni. Bagnaia farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale. Ora c'è l'estate in onda, il prossimo GR è alle 16.
0: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
7: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
8: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
9: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Little Less Conversation, Elvis Presley alle 15.09 su Rai Isoradio, destinazione estate, al microfono Fabio Carriero che vi terrà compagnia fino alle 18. Un saluto per la parte tecnica Claudio Campobasso e andiamo a vedere un po' di situazioni sulle nostre autostrade. Partiamo dalla A14, dove è chiuso un tratto, il tratto compreso tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 384, nel quale sono rimasti coinvolti un camion, un autocarro e una vettura. Chi viaggia in direzione di Ancona deve uscire a Pescara Sud, dove si sono formati 6 km di coda, e rientrare in autostrada a Pescara Ovest dopo aver percorso la statale 714 tangenziale di Pescara e successivamente la statale 16 Adriatica. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita ad Ortona. Inoltre è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. Andiamo ora sulla A1 Milano-Napoli, dove abbiamo una coda a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio A1 variante di Valico in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. Sulla stessa autostrada 1 un incidente tra Modena Sud e Valsamoggia è segnalato, però è in fase di risoluzione. Siamo all'altezza del chilometro 182. Ci spostiamo a Roma sulla diramazione urbana della A24, un incidente segnalato anche qui tra l'inizio della Complanare e il nodo A24 Grande Raccordo Anulare in direzione dello stesso Grande Raccordo Anulare. Altro incidente segnalato sulla Complanare di Bologna, sono 3 auto in seconda corsia tra il svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e lo svincolo 5 quartiere Lame in direzione sud verso l'autostrada appunto Bologna-Taranto. E infine un veicolo fermo in avaria, e si tratta di un'auto in galleria, è segnalato sulla variante di Valico tra gli svincoli di Badia e quello di Firenzuola in direzione sud per chi viaggia verso Firenze.

0: Material Lover, novità per Sayenna Spyro alle 15:18 su Rai Isoradio. Allora, la situazione sulla A1 Milano-Napoli, andiamo nel tratto tra Modena Nord e Valsamoggio in direzione sud verso Bologna, si stanno pian piano risolvendo le code a tratti per traffico intenso causato anche da un incidente tra il chilometro 157-600 e 184-800. Stessa autostrada sul versante opposto in direzione nord, per chi viaggia verso Milano, i 4 chilometri di coda, in questo caso causati proprio dall'incidente, si stanno anche qui in questo caso risolvendo, e siamo nel tratto compreso tra i chilometri 189 e 185. Andiamo sulla 14 Adriatica, attenzione, tra Bitonto e Bari Nord, per un incendio che causa del fumo all'altezza del chilometro 665. E ci spostiamo ora sul raccordo Siena-Firenze, traffico rallentato a causa anche qui di un incidente poco prima dello svincolo di Firenze-Certosa, in direzione di Firenze, all'altezza più precisamente del chilometro 56. E infine sulla 4 Torino-Milano, code a tratti a causa di traffico intenso tra l'allacciamento del nodo di Pero e lo svincolo di Pero diramazione Molino Dorino in direzione di Milano, tra i chilometri 123 e 124 e 200.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
3: Cosa volete imparare oggi?
4: Come le api fanno il miele.
5: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
2: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

Dave, novità per i Jungle alle 15:28, destinazione estate su Rai Iso Radio. Allora, andiamo a vedere qualche aggiornamento. È segnalata la riapertura del tratto compreso tra Pescara Sud e Pescara Ovest, la riapertura al traffico, chiuso in precedenza per un incidente tra i chilometri 392 e 600 e 380 e 100. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli. L'incidente ancora tra all'altezza di Valsamoggia sta provocando alcuni disagi, si tratta di un ribaltamento di un'auto all'altezza appunto dello svincolo di Valsamoggia, siamo all'altezza del chilometro 184 e 800. Sulla A14 tra il bivio A14 e A25 Torano Pescara e quello di Pescara Ovest c'è un chilometro di coda per il ripristino appunto dell'incidente tra il chilometro 378 e 379 e 700. Andiamo sulla variante di Valico, dove incontriamo del traffico rallentato tra il bivio 1 variante di Valico e lo svincolo di Badia in direzione sud per chi viaggia verso Firenze, e ritorniamo sulla 14 Bologna-Taranto. Parlavamo prima del fumo a causa di un incendio tra Bari Nord e Bitonto, si tratta di un'auto che comunque è coinvolta nell'incendio, siamo all'altezza del chilometro 665, prestare quindi attenzione perché il fumo può ridurre la visibilità.

0: Summer Breeze. Summer Breeze. Dall'Evergreen al Tormentone. I più amati della bella stagione. Summer Breeze su Rai Iso Radio.
1: Ed eccoci all'appuntamento oramai che sta diventando, anzi è diventato quotidiano, con Summer Breeze, questo viaggio a ritroso nelle nostre estati del passato, che partono dagli anni 60 fino ad arrivare ai giorni nostri, per ascoltare tre brani in sequenza di quelli che sono stati praticamente dei leitmotiv o dei tormentoni che hanno caratterizzato appunto la stagione calda, la stagione estiva. Oggi partiremo con un brano del 1998 di un gruppo svedese che per un periodo ha sbancato in tutta Europa, anzi veramente in tutto il mondo. A seguire ci sarà invece un brano del molto più recente, del 2024, di una giovane cantautrice che tra l'altro è diventata abbastanza un top in Italia, e ve ne accorgerete se ascolterete il brano. E per concludere dei tre brani abbiamo un classico del 1962 che effettivamente non ha bisogno di presentazioni. Ancora oggi, dopo oltre 60 anni, anzi 64 per la precisione, è un classico estivo. Buon ascolto ed ecco il Summer Breeze di oggi.

0: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

0: Lady Gaga con Doechii Runaway. Allora, abbiamo in collegamento il responsabile dell'ufficio traffico Carlo Maria Rossi per degli importanti aggiornamenti riguardanti la zona di Pescara. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Prego.
1: Allora, la comunicazione è che il tratto di A14 tra Pescara Sud e Pescara Ovest è stato riaperto qualche minuto fa, era stato chiuso per consentire le operazioni di ripristino per un incidente avvenuto questa mattina che ha visto coinvolti 3 veicoli pesanti. Quindi è stato riaperto adesso attraverso uno scambio di carreggiata che quindi bypassa il punto dell'incidente. Sono presenti tuttora comunque circa 7 km di coda, di fatto era la coda che era presente sull'uscita obbligatoria che è stata in atto fino a qualche minuto fa sull'uscita di Pescara Sud Francavilla. Ora questa coda si sta spostando fino al punto dove è attivo lo scambio di carreggiata e naturalmente avendo a disposizione quindi una sola corsia, questo accodamento insomma ci vorrà un po' di tempo prima che si possa smaltire completamente. E proprio per questo motivo stiamo continuando a consigliare per chi viaggia in direzione nord l'uscita di Ortona per evitare di fare questa coda, percorrere la viabilità ordinaria, quindi la statale 16 e poi la strada statale 714 per poi rientrare in autostrada a Pescara Ovest. Non appena questa coda si sarà accorciata sarà possibile eventualmente uscire a Pescara Sud facendo lo stesso percorso alternativo per poi restare in autostrada qualora questa coda si riesca a smaltire completamente.
0: Ringraziamo il responsabile ufficio traffico del settimo tronco di Pescara, Carlo Maria Rossi.
2: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità. Iso Radio.
3: Oltre 1200 miglia di mare, 7 tappe mozzafiato. Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
2: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e Gran Finale a Genova. Marina Militare e Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Vasco Rossi, senza parole, alle 15.58 su Rai Isoradio. Allora, andiamo a vedere qualche aggiornamento su per quanto riguarda, andiamo sulla tangenziale nord di Torino, dove incontriamo del traffico rallentato con code a tratti tra l'allacciamento dell'interconnessione tangenziale sud e l'allacciamento con la A32 Torino Bardonecchia. Restiamo a Torino sulla tangenziale sud, invece traffico rallentato con code a tratti tra l'allacciamento dell'interconnessione tangenziale nord e lo svincolo di Corso Francia a Cascinevica in direzione svincolo Santena A1 A21 Torino Brescia tra i chilometri 26 e 25 400. Andiamo sulla 6 Torino Savona, dove prestare attenzione a causa di un veicolo in avaria poco prima dell'allacciamento Savona Zinola l'allacciamento A10 Genova Ventimiglia in direzione di Savona all'altezza del chilometro 124 e 300.
1: Roma Servizi per la mobilità, per Rai Isoradio, traffico e viabilità.
0: Ci colleghiamo ora con Simone Innocenti per conoscere la situazione in tempo reale sulle strade della capitale. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio anche a voi. Partiamo come di consueto dal grande raccordo anulare, dove il traffico è intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Salaria e Tiburtina. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro Fate Bene ai Fratelli, sulla Salaria in prossimità dell'aeroporto dell'Urbe. Si procede a rilento anche in via del Foro Italico in direzione della Salaria e sul primo tratto della Pontina dall'Euro verso Pomezia. Dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità è tutto, linea allo studio.
1: Rai Isoradio, traffico e viabilità.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli, nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Viajando por el mundo, la regina del Latin pop colombiana Karol G, in questo caso con Manu Chao, alle 16.08 in questo istante su Raizo Radio, destinazione estate. Allora andiamo sulla 4 Torino-Trieste, dove è segnalato un incidente in cui sono coinvolte 4 auto tra terza e quarta corsia. Siamo nel tratto tra il Bivio A4 raccordo Viale Certosa e lo svincolo di Cormano in direzione est per chi viaggia verso Brescia, più precisamente al chilometro 128. E code a tratti per traffico intenso le incontriamo sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale, il Bivio A14-A1 Milano-Napoli in direzione nord verso l'autostrada appunto Milano-Napoli. Siamo nel tratto compreso tra l'inizio dell'autostrada e il chilometro 4 e 800. Andiamo a Napoli sulla tangenziale e incontriamo una coda per traffico intenso tra Capo di Chino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli tra il chilometro 19 300 e 18 e 800, e una coda per traffico intenso la incontriamo in particolare proprio all'altezza dello svincolo di Corso Malta al chilometro 18 e 800. Attenzione ad un incendio che causa del fumo e riduce quindi la visibilità sulla A14 tra il Bivio A14-A16 Napoli-Canosa e lo svincolo di Canosa all'altezza del chilometro 607. E ritorniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove c'è una coda a causa di un'uscita chiusa tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. E il tratto interessato è tra i chilometri 181 e 184 e 800. E infine, ultimo aggiornamento per il momento, sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, traffico rallentato per una viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione est per chi viaggia verso Firenze tra i chilometri 3 e 200 e 2 e 600.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo.

Novità per Tame Impala, Dracula, alle 16.17 su Rai Isoradio. Allora, ritorniamo sulla 14 Bologna-Taranto, tra Ortona e Pescara Ovest verso Ancona. Si segnalano ancora 6 km di coda per il ripristino dei danni a seguito di un incidente e un chilometro di coda per lo stesso motivo tra la A25 Torano-Pescara e Pescara Ovest in direzione di Bari. Il traffico defluisce su una corsia attraverso uno scambio di carreggiata. A chi viaggia in direzione di Ancona consigliamo di uscire ad Ortona e di rientrare a Pescara Ovest dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica e successivamente la statale 714 tangenziale di Pescara. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per agevolare il deflusso del traffico, appunto. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione sud per chi viaggia verso Roma. Siamo tra i chilometri 304 e 308. Sulla A4 Torino-Trieste, code a tratti per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e il bivio A4 raccordo Viale Certosa in direzione ovest verso Torino. E infine c'è una coda per un incidente sulla A4 Torino-Trieste tra Cormano e il bivio A4 tangenziale nord di Milano in direzione est per chi viaggia verso Brescia, che è tra i chilometri 135 e 137.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: Rai Su Radio.

I Toto alle 16:26 su Raiso Radio, destinazione estate. Allora, qualche aggiornamento, andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo delle code per traffico intenso tra San Giuliano e il Bivio A1 tangenziale ovest di Milano in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Ci spostiamo sulla A24 Roma-Teramo, dove abbiamo un veicolo fermo in avaria, si tratta di un camion su corsia di marcia in galleria, quindi prestare attenzione, tra gli svincoli di Tivoli e quello di Castelmadama in direzione est per chi viaggia verso Teramo. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 18 e 900 e 20 e 100. Andiamo sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove incontriamo una coda tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione est verso il capoluogo toscano tra i chilometri 3200 e 2600. Sulla A4 Torino-Trieste è segnalato ancora un incidente, si tratta di due auto in seconda corsia tra gli svincoli di Sesto San Giovanni e il Bivio A4 tangenziale nord di Milano in direzione est per chi viaggia verso Brescia all'altezza del chilometro 137. E infine attenzione dei materiali dispersi che sta provocando traffico rallentato sulla A11 Firenze-Pisa, Firenze-Pisa Nord tra gli svincoli di Prato Ovest e Monte Catini Terme in direzione ovest per chi viaggia verso Pisa.

Sexy Lady, novità per Lizzo alle 16.34 su Rai Isoradio. Allora andiamo sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra l'Astrasigna e Firenze-Scandicci è presente una coda compresa tra i chilometri 5.800 e 2.600. Un incidente è segnalato sulla 1 Milano-Napoli tra il Bibbio 1 raccordo tangenziale est di Milano e lo svincolo di San Giuliano. Sono coinvolte due auto in direzione sud per chi viaggia verso Bologna tra i chilometri 1.200 e 2.700. E sulla A24 Roma-Teramo, una coda per un veicolo fermo in avaria tra Tivoli e Castelmadama. Siamo tra i chilometri 12.400 e 18.900. Andiamo sulla variante di Valico, dove incontriamo del traffico rallentato tra il Bibbio 1, variante di Valico, e lo svincolo di Badia in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. E ancora una coda per traffico intenso sulla A7 Milano-Genova all'altezza dello svincolo di Genova-Bolzaneto. Siamo all'altezza del chilometro 125 e 800. E infine code a tratti anche qui per traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto tra gli svincoli di Bologna-Borgo Panigale e quello di Imola in direzione sud per chi viaggia verso Ancona.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Rai su Radio.
3: Allora, eccoci qui di nuovo alle 16.40 su Rai Iso Radio. Adesso ci colleghiamo col villaggio della Vela a Tropea, la splendida località calabrese sul Tirreno, che ospita la quinta tappa da oggi fino al 29 giugno del Giro d'Italia a Vela. Per noi c'è Gio Maurizio Foderaro. Buon pomeriggio.
4: Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Rai Iso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
5: Perfetto, perfetto. Allora, buon pomeriggio, ben trovati. Primo collegamento qui con Marina Militare Nastro Rosa Tour. Andremo a conoscere meglio questo brand, questo marchio, che in realtà è un sogno che si realizza e ormai va avanti da qualche anno. E partiamo subito, ecco, per presentare, per entrare nel vivo, per chi è naturalmente in vacanza, ma soprattutto per quelli che ancora in vacanza non ci sono. E la caratteristica di questo Nastro Rosa Tour è che anche quest'anno, anche in questa edizione, sta girando l'Italia, le coste più belle. Parlavo di invenzione perché è una realizzazione della Marina Militare, ma con diverse anime. Io non sto cercando di non svelare nulla, perché ho qui a fianco a me il tenente colonnello Salvatore Di Biase, che ricopre il ruolo di direttore della direzione media, quindi è un collega, un giornalista, però con i gradi, diciamo che il suo, io mi sono un po' fatto gli affari suoi. Lui inizia come militare in aeronautica, ecco, e poi ovviamente, perché poi nella vita si hanno diversi amori, a volte si ha la fortuna di far coincidere certe, come dire, certe propensioni, dico male, intanto ecco Salvatore, perché sei un collega, quindi, e con le stellette, diciamo, ma ce l'abbiamo ancora le stellette, anche se ovviamente tu occupi adesso un altro ruolo, però parliamo, ecco, di te e di come nasce questa avventura meravigliosa, perché Nastro Rosa nasce proprio dall'idea, perché Nastro Rosa è un'invenzione legata fortemente alla nostra tradizione della Marina Militare, no?
6: Sì, intanto grazie Maurizio, un saluto ai radioascoltatori. Sì, sono un ufficiale e tra l'altro dell'aeronautica, quindi chiaramente a Difesa Servizi, che è la società che promuove e organizza il Marina Militare Nastro Rosa Tour. Difesa Servizi è una società del Ministero della Difesa.
5: In house si dice,
6: in-house,
5: no?
6: Si ecco. Dice in house perché il nostro socio unico è il Ministro della Difesa. Sì. E che cosa fa Difesa Servizi? Valorizza gli asset delle forze armate. Tra queste attività di valorizzazione c'è la valorizzazione dei brand, quindi questa attività, questa manifestazione, questo evento, che poi è una competizione sportiva, è innanzitutto un momento per valorizzare il brand Marina Militare, quindi che gli dà il nome Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela. Un evento che fa il Giro dell'Italia ed è la sesta volta che lo fa, siamo già alla sesta edizione, quest'anno tocca 9 località, quindi 8 tappe, abbiamo detto siamo alla quinta ed è un giro fantastico perché tocchiamo queste mete favolose. Adesso noi veniamo da Siracusa, da Ortigia, è stato un posto meraviglioso, ma lo è chiaramente altrettanto Tropea. Certo. Tropea. Perché il Marina Militare Nastro Rosa Tour? Perché a noi piace valorizzare, oltre chiaramente il brand Marina Militare, anche il nostro straordinario paese, quindi noi diciamo che valorizziamo il paese da un'angolazione diversa, che è quello del mare.
5: Ecco, allora noi intanto c'è una cosa, il villaggio è aperto a tutti, quindi è proprio un villaggio in cui è una festa del mare e delle discipline, che qui poi oltretutto c'è anche un'idea nell'idea, se mai avremo modo di parlare in queste giornate, che è quella di valorizzare soprattutto i giovani, quelli che già, qui ci sono tantissimi campioni che si stanno, anzi mentre noi vi parliamo stanno anche gareggiando, perché cioè, il vento, perché sapevo che oggi c'era un problema legato al vento per alcune categorie. categorie.
6: Sì, c'è una regata che sta partendo, quella offshore, che è quella che di fatto fa il Giro d'Italia, questi 10 Figaro Benetton, Figaro 3, che sono le Ferrari del mare, quindi 10 barche tutte uguali con questi equipaggi a bordo, quindi due uomini per ogni barca, quindi in doppio, che stanno venendo appunto da Siracusa e quindi verosimilmente nella notte, insomma dopo mezzanotte, arriveranno qui a Tropea. Una battaglia serrata, hai detto bene, ci sono equipaggi internazionali ma ci sono anche i gruppi sportivi militari, avremo modo di parlarne.
5: E poi li avremo qui, nel senso che noi li accogliamo, questo villaggio è fatto per loro, ma è fatto per il pubblico, della gente che è in vacanza a Tropea. Quindi se state ascoltando in autostrada, state venendo da queste parti o siete comunque in Calabria, sappiate che Tropea vi aspetta con le sue bellezze naturali, ma c'è in più il villaggio della Vela, in cui ci sono tanti slot, diciamo, tante possibilità per conoscere meglio la Marina Militare e gli atleti. Qui già avremo quest'oggi anche dei ragazzi in diverse, io poi dovrò diventare esperto delle varie discipline, quindi ho scoperto alcune cose incredibili tipo WASP o wing foil, ecco, delle quali vi parleremo perché avremo dei protagonisti tra qualche istante. Intanto io, Trente Salvatore, io ti scritturo, perché nel senso io ho bisogno di te per tutti questi giorni, perché insomma tu giorno per giorno dovrai dire come stanno andando le gare, ecco, e quindi devi fare il tuo mestiere, quello da giornalista, però va bene?
6: Sì, va bene, va bene. E come dicevi tu, volevo anche io associarmi e invitare tutti a venirci a trovare qui al villaggio della Vela a Tropea, perché oltre il mare, oltre diciamo una costa meravigliosa, questa è la costa degli dèi, ci sono attività di intrattenimento qui all'interno del villaggio e noi vi aspettiamo.
5: Benissimo, allora ringraziamo ancora Salvatore Di Biase, ripeto, direttore della direzione media presso la direzione servizi SPA, la società in house, abbiamo detto, che organizza anche questa sesta Nastro Rosa Tour della Marina Militare, quindi il Giro d'Italia a Vela. E allora grazie ancora, e a questo punto noi avremo modo, perché qui abbiamo uno squadrone anche nostro che non vanno a vela, vanno coi satelliti, insomma sono i colleghi, ricordiamo velocemente Aldo Marrone e Gianluca Fazio per quanto riguarda la sede RAI di Cosenza, poi abbiamo Andrea Perrone, Gianfranco D'Ascenzi e lo specializzato Alessandro Tuverai, ecco, e poi naturalmente tanti altri che permetterono a noi di arrivare a Roma con la tecnologia RAI. Qui siamo ospiti di uno stand meraviglioso che, anzi, vi invitiamo ad andare da qui a poco sui nostri social, quelli di Radio RAI e quello di Isoradio, perché vi racconteremo e vi faremo per quanto è possibile vedere le bellezze di Tropea, ma il fantastico mondo del Marina Militare Nastro Rosa 2026, il Giro dell'Italia a Vela. Grazie ancora, linea allo studio, ci sentiamo tra qualche minuto.

0: Buon vento, giovanotti con Alfa alle 16.50 su Raiso Radio, destinazione estate. E adesso ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere in tempo reale la situazione sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è particolarmente sostenuto su gran parte della nostra rete, con alcuni disagi alla circolazione che andremo a vedere nel dettaglio. Partiamo subito dalla notizia principale sulla A14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente ormai risolto si sono formati 6 km di coda tra Ortona e Pescara Sud per chi viaggia in direzione di Ancona, con il traffico che transita su una corsia per senso di marcia e tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Vi informiamo inoltre che è in atto la distribuzione dell'acqua ai mezzi in coda tramite il personale di Autostrade per l'Italia. A chi viaggia verso nord consigliamo in questo caso di anticipare l'uscita presso la stazione di Ortona, percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare alla stazione di Pescara Ovest. Per lo stesso motivo si sono formati 2 km di coda anche in direzione opposta tra Pescara Nord e Pescara Ovest. Sempre sulla A14, a causa del traffico intenso, segnaliamo anche la presenza di code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Imola in direzione di Ancona, con il tratto che si percorre in circa 45 minuti. Di conseguenza riscontriamo code anche sul raccordo di Casalecchio per chi viaggia in direzione della A14 e tempi di circa 20 minuti. Spostiamoci ora sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un altro incidente è stata disposta la chiusura della stazione di Valsamoggia in uscita per chi proviene da Milano, e si sono formati anche 3 km di coda tra Modena Sud e Valsamoggia per chi viaggia in direzione di Bologna. In questo caso è consigliabile utilizzare in uscita la stazione di Modena Sud. Rimaniamo appunto sulla 1 Milano-Napoli, anche qui code a tratti tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di circa 35 minuti. E infine sulla 4 Milano-Brescia, sempre per un altro incidente che comunque si è da poco risolto, segnaliamo code tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, con tempi di percorrenza anche qui piuttosto sostenuti, quasi 50 minuti per percorrere l'intero tratto. Queste al momento sono le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimo appuntamento fra un'ora.
2: Raiso Radio, per chi viaggia.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. Il presidente Mattarella ha ricevuto poco fa al Quirinale i rappresentanti delle religioni più diffuse in Italia, che gli hanno consegnato una copia del patto firmato questa mattina a Roma nel segno del dialogo e della coesione sociale. In precedenza il capo dello Stato è intervenuto a Montecitorio alla seduta solenne di Camera e Senato per gli 80 anni dall'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente.
2: Richiama i valori che hanno costruito il paese il presidente Mattarella, gli stessi valori che l'Assemblea Costituente scolpì nella Costituzione. Fu un lavoro di sintesi e dialogo, dice, per unire un paese segnato dagli orrori della guerra.
3: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
2: Lunghi applausi interrompono il capo dello Stato, che evoca Matteotti e gli altri martiri assassinati dal fascismo, e poi il referendum, la consulta e l'insediamento della Costituente capace di garantire indipendenza all'Italia.
3: Il risultato sarebbe stato la Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del paese.
2: L'omaggio ai padri costituenti si conclude con l'invito, 80 anni fa, di Giuseppe Saragat: quello della Repubblica sia un volto umano.
3: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
2: Valentino Russo, GR1.
1: Legge elettorale, domani in aula alla Camera il testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali. Tra i temi ancora aperti anche all'interno degli schieramenti, quello delle preferenze. Se veramente Meloni e Fratelli d'Italia le vogliono, allora non chiedano il voto segreto, afferma il leader di Futuro Nazionale Vannacci. Per le preferenze anche il Dem Bonaccini: scelgano i cittadini, non i leader in una stanza chiusa. A far discutere anche le dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Donna Rumma. Per le opposizioni a dimettersi dovrebbe essere lo stesso ministro dei trasporti Salvini. Medio Oriente, si attende la ripresa dei colloqui diretti tra Stati Uniti ed Iran. Intanto a Washington, oggi ultima giornata del quinto round di negoziati tra Israele e Libano, il nodo resta il ritiro delle truppe di Tel Aviv dal sud del paese, dove c'è stato un nuovo attacco. La nostra inviata.
4: Per la terza volta da quando Iran e Stati Uniti hanno raggiunto l'intesa, Israele apre il fuoco nel sud del Libano. 3 i morti e 2 feriti dopo un attacco con drone nella strada tra i villaggi di Zawtar e Maifadun. Solo questa mattina Hezbollah aveva pubblicato un comunicato per accusare nuovamente Tel Aviv di aver violato la tregua dopo il raid che ieri ha colpito un'auto uccidendo 2 persone. Sono giorni di calma sospesa per il Libano, dove tutti sanno che il destino del paese dipenderà dalla continuazione dei negoziati tra Iran e Stati Uniti, che riprenderanno la settimana prossima. Israele smentisce il ritiro delle sue truppe da quella che chiama la zona cuscinetto nel sud del Libano, ma l'ambasciata statunitense annuncia che un disimpegno, pur parziale, ci sarà, ma nei prossimi giorni. Oggi, intanto, a Washington si concluderà il quinto round di colloqui bilaterali tra Israele e Libano. Secondo media israeliani, l'esercito ha in queste ore rinviato la demolizione di siti di Hezbollah per evitare di fare saltare la tregua. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: Leone XIV ha inviato un primo aiuto al Venezuela colpito da un catastrofico terremoto, una cifra pari a 100.000 euro, decisa dopo i contatti con il nunzio del paese, Monsignor Martin. Intanto continua il lavoro dei soccorritori per cercare eventuali superstiti sotto le macerie: 164 finora morti accertati, quasi 1.000 feriti, oltre 25.000 i dispersi. Chiuso l'aeroporto internazionale di Caracas. Siamo alla cronaca, la vicenda delle sorelline fuggite da una casa famiglia ritrovate a Formia dopo 15 giorni, interrogatori di convalida per i 3 fermati, si aspetta ora la decisione del giudice.
5: Hanno raccontato per 5 ore le loro versioni. Si sono conclusi gli interrogatori di garanzia della madre delle 2 minorenni, Valentina D'Acunto, di suo padre, Marco D'Acunto, e del compagno della donna, Vincenzo Esposito. Tutti sono sottoposti a fermo, con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti di Sara e Alisia Di Giacinto, di 12 e 16 anni. Gli indagati sono sottoposti a fermo da lunedì scorso, poco poco dopo il ritrovamento delle due ragazze nella casa di una parente della mamma che le ha nascoste per 2 settimane a Formia. Adesso le due giovani sono in una struttura protetta. All'origine della vicenda ci sarebbe il contrasto tra la madre delle bambine e l'ex marito Stefano Di Giacinto. I due avevano perso la responsabilità genitoriale a seguito di una difficile battaglia giudiziaria. A fine maggio però il Tribunale per i minori di Cassino l'aveva restituita solo al padre. Simona Decina, GR1.
1: L'ondata di caldo che sta investendo gran parte d'Europa, conseguenza del cambiamento climatico, le rilevazioni dei satelliti segnalano temperature del suolo vicino ai 50 gradi, oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime un bimbo di 3 anni, in Italia 17, le città da bollino rosso, domani saranno 18, picco atteso tra domenica e lunedì. Dal Ministero della Salute è annunciata una circolare per la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti e a Palermo sono state sospese le udienze in tribunale fino a al 29 giugno. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18, buon ascolto.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: James Brown, I Feel Good, dalle 17.09 su Rai Isoradio, destinazione estate. E ci ricolleghiamo di nuovo con il villaggio della Vela a Tropea con Gian Maurizio Foderaru.
1: Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Rai Isoradio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
2: E noi stiamo provando a cavalcare l'onda giusta. Beh, in realtà abbiamo scelto un posto meraviglioso perché Tropea, insieme alle altre tappe di questo nostro Rosa Tour Marina Militare, è davvero le perle del nostro mare. In sintesi, questo è un progetto format nazionale e internazionale che integra sport, istituzioni, territorio per raccontare l'Italia attraverso mare, configurandosi quindi come una piattaforma strategica di comunicazione e di valorizzazione. Però, come tutte le cose, nasce da un sogno, da un desiderio, da un grande amore per il mare. E ho qui davanti a me un personaggio che stamattina ci siamo incontrati mentre si stava montando il villaggio. Siccome ovviamente qui nessuno ha i gradi o la giacca e la cravatta, uno avrebbe potuto prendere questo signore, che è un campione vero, per un mozzo, e adesso io scherzo, però perché stava lavorando tra uno stand e una cosa, perché in realtà i grandi fanno così, nel senso che la filiera a volte quindi si riduce, perché Riccardo Simoneschi è un velista professionista. Per chi ama il mare e segue diciamo la vela, probabilmente non c'è bisogno di quello che sto dicendo, però per tutti gli altri, compreso me, è giusto che lo sottolineo. Lui è CEO, quindi è una figura apicale di Sailing Series International, più semplicemente SSI, ed è ampiamente riconosciuto come l'ideatore e la guida della Marina Militare Nastro Rosa Tour, quindi questo iconico giro d'Italia a vela, organizzato, come abbiamo detto, in collaborazione con Difesa Servizi SPA, Radio Rai è media partner e Rai Isoradio è quella che charla, quella che cerca di veicolare. Allora, Riccardo, lui sei di Genova, residente a Milano, hai fatto, io qui mi sono segnato un po' di titoli, ma vincitore di numerosi campionati mondiali, diverse classi olimpiche d'altura e tanti campionati europei, medaglia di bronzo ai campionati, campionato europeo di classe star, insomma, senza dover andare lì a citare tutto, ho studiato un pochino, però ripeto, quello che rimane però è l'amore per il mare. Tu sei un giovanottone di una sessantina d'anni più o meno che si è inventato insieme ad altri questa cosa e che continui a, come dire, a curartela diciamo onda dopo onda. Parliamo un po' intanto di questo sogno e di come si svolge, perché chi meglio di te può spiegarcelo.
3: Intanto buon pomeriggio da una splendida Tropea dove si sta al caldo come tutto il resto dell'Italia, ma almeno abbiamo l'acqua vicino, quindi certo, abbiamo un po' di vantaggio. Nastro Rosa, Marina Militare Nastro Rosa Tour nasce dall'incontro di un po' di visionari, in verità. Io stavo pensando di ritornare al mio sport, quello che mi ha dato, magari fuori da un contesto commerciale di sole sponsorizzazioni, come avevo fatto da professionista. E quando mi sono incontrato con Luca Andreoli, che è l'amministratore delegato adesso di Difesa SPA, è stato poi naturale coinvolgere la Marina Militare e di fatto questo terzetto ha permesso di mettere a terra un evento che non ha eguali, penso di poterlo dire, in tutto il mondo. Io sono stato anche per tanti anni presidente e vicepresidente del comitato tecnico della Federazione Mondiale della Vela, quindi una visione assolutamente internazionale, e abbiamo messo a terra una cosa che porta la vela nelle piazze, racconta le coste italiane, la loro bellezza, che non sono seconde davvero a nessuno, detto da chi i mari del mondo più o meno li ha visti tutti, e quindi un prodotto, un evento che ha tanti contenuti commerciali, di comunicazione, ma anche una visione, se vogliamo, un po' romantica di amore per il mare e del paese.
2: Bene, e questo, diciamo, questo è il cappello. Abbiamo detto Tropea,
1: villaggio quindi del Nastro Rosa Tour 2026. Quindi vi invitiamo, diciamo a chi sta ascoltando, vi invitiamo perché è aperto a tutti, è una cosa diciamo tecnica per gli amanti del mare, ma anche per chi si avvicina, ma soprattutto ai giovani, perché questo diciamo ed è un progetto nel progetto, no? Dedicato ai giovani che sono molto in gara, perché sono divisi in diverse discipline. Vogliamo in questo secondo appuntamento, proprio in chiusura, raccontare un po' come tecnicamente si svolge, perché qui ci sono delle, abbiamo sentito prima, una sorta di Ferrari del mare che si stanno dando battaglia nelle acque adesso tra la Sicilia e qui la Calabria e Tropea, però poi ci sono tanti ragazzi impegnati in altre discipline.
3: Corretto, in realtà uno degli intenti del Marina Militare Nastro Rosa Tour è proprio quello di come dire, rendere intellegibile il nostro sport, riducendolo a tre discipline che sono la vela d'altura, la vela intorno alle boe e le tavole. Sotto queste tre discipline stanno tutti gli eventi velici del mondo, dal Giro del Mondo alla Coppa America al Match Race, qualunque cosa ricade in questa semplice divisione. Sono diciamo poi delle distinzioni ipertecniche o di differenza di barca, ma tutte ricadono sotto queste tre cose, quindi già questo semplifica l'accesso col pubblico di non velisti, che può capire rapidamente di cosa stiamo parlando. E poi una competizione fatta da team, quindi il team vincitore del Marina Militare Nastro Rosa Tour è il team composto dalla barca d'altura, la barca diciamo intorno alle boe e la tavola. Poi ognuno vince nella sua categoria, ma il team vincitore è formato dal gruppo delle tre.
1: E quindi, e questo qua si sta, ovviamente come tutti i giri d'Italia, si sta componendo. Adesso Tropea, poi sarà Napoli, il prossimo scenario anche lì, tra i Faraglioni, il Golfo di Salerno, immaginiamo, e poi il mare meraviglioso, quest'altro scorcio di Tirreno meraviglioso.
3: Assolutamente,
1: no?
3: col giro estivo, cioè quello che noi chiamiamo il giro, nel contenitore Marina Militare Nastro Rosa Tour, ci prendiamo un po' più di tempo perché lo facciamo a tappe. In realtà poi durante l'estate abbiamo altre manifestazioni come le Academy, il campionato europeo misto, perché tra l'altro spingiamo molto la gender equity, per poi finire invece col giro al contrario, che noi chiamiamo il veloce, perché parte da Genova, arriva a Trieste, ma questa volta senza nessuna tappa.
1: Bene, bene. Allora, Riccardo Simoneschi, intanto ecco, io immagino che noi ci vedremo in questi giorni, siamo qui ospiti dello stesso villaggio, noi cerchiamo modestamente di raccontarlo e sicuramente alla fine di questo lungo viaggio ne capiremo anche qualcosa in più. Tra un po' svecchieremo un po', visto che noi abbiamo alzato un po' il livello, visto che anche tu capelli neri non ce n'hai, ma avremo i ragazzi che si stanno dando battaglie, sono intanto da tutto il mondo, quindi anche questo è un bel segnale, no? Di il momento in cui il mondo va dividendosi, questo è anche un segnale di pace e di integrazione, quello che mandiamo, no?
3: Assolutamente, abbiamo gente che viene da quattro continenti. E poi comunque il messaggio del mare, in apertura dicevi il fatto dell'impegno personale, ma noi velisti siamo abituati così, si dice, siamo tutti sulla stessa barca, quindi la leadership viene dall'esempio, non viene dalla posizione, ed è quello che in mare si impara, perché tanto il mare è galantuomo, direbbe Totò, quindi...
1: E qui davvero il mare è una cosa che ti riempie l'anima di bellezza, ecco, la bellezza di un posto come Tropea. Anzi, noi vi invitiamo a venirci a trovare in questi giorni, e saremo qui fino al 29 mattina, quindi fino 28 compreso. Dovremmo avere, che abbiamo invitato anche il padrone di casa, il sindaco di Tropea, perché insomma Tropea merita di essere raccontata dal punto da quello che si vede dall'affaccio meraviglioso, ma anche quello che c'è all'interno, e questo ce lo faremo raccontare anche dal padrone di casa che ci ospita. Riccardo Simoneschi, sei scritturato anche tu, siamo a bordo, quindi domani ti rivoglio perché mi devi raccontare quello che è successo oggi tra le onde di Tropea e dintorni.
3: Volentieri, vabbè. Fino a domani intanto mi godo un po' Tropea, dai.
1: Grazie, buon lavoro. E adesso andiamo a scoprire che noi abbiamo fatto anche una sorta di giro musicale. Io so che i colleghi da Roma, intanto ringrazio ancora, e lo faccio bene, Gianluca D'Ascenzi, Andrea Perrone e Alessandro Tuverai qui a Tropea, e poi di Cosenza, perché qui abbiamo anche la consulenza dei nostri colleghi di Cosenza, Aldo Morrone e Gianluca Fazio. Io vorrei sapere da Roma qual è il pezzo musicale che vi ha ispirato questa nostra, questo nostro racconto tra i flutti. Quale sarà la canzone? Sentiamo un pochino, che abbiamo scelto delle canzoni a tema riguardo il mare e suggestioni marine.
2: Questo è Figli delle Stelle e non c'è niente di meglio che una nottata sul mare guardando le stelle, che sono bellissime. E questo pezzo ci riporta addirittura al 1977 e ci fa tornare anche un po' più giovani, con Alison Renty qui su Rai Iso Radio.

Un salto indietro al 1977, Alan Sorrenti con Figli delle Stelle, un successo clamoroso di quegli anni. Allora andiamo a vedere qualche aggiornamento sulle nostre autostrade. Partiamo dall'A24 Roma-Teramo, dove troviamo una coda di 3 km tra Tivoli e Castelmadama in direzione est. Per chi viaggia verso Teramo, la coda è causata da un veicolo fermo in avaria e siamo nel tratto compreso tra il chilometro 15.500 e 18.900. Ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli, una coda per un veicolo in fiamme, una coda di un chilometro si è formata tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione sud per chi viaggia verso Roma, tra i chilometri 515 e 516. Code a tratti per traffico intenso sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e lo svincolo di Altedo in direzione nord per chi viaggia verso Padova, tra i chilometri 7900 e 20 e 500. Andiamo sulla A11 Firenze-Pisa Nord, traffico rallentato

Abbiamo 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra Busalla e Isola del Cantone, in direzione nord per chi viaggia verso Milano, tra i chilometri 111 e 500 e il chilometro 103.

0: Taylor Swift alle 17:30 in punto su Rai Isoradio, e adesso ci ricolleghiamo col villaggio della Vela a Tropea con Gian Maurizio Foderaro.
1: Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Rai Isoradio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
2: E noi ci rituffiamo nel blu mare di Tropea. Immaginate un grande viaggio in barca a vela, 9 tappe pazzesche, da Venezia, Genova, poi Cattolica, Vieste, Taranto, Siracusa, Tropea, e poi il viaggio continua. In ogni porto un vero e proprio villaggio, dal quale vi stiamo parlando qui da Radio Rai, Rai Isoradio, è naturalmente il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Allora, in sintesi, per chi ci ha seguito fino adesso, vogliamo ricordare, è una competizione, e al centro però c'è ci sono dei progetti, come ad esempio il progetto Giovani Mare Futuro Valore Paese Italia, un progetto speciale. Però a proposito di giovani, dicevamo, sono diverse competizioni e c'è un vincitore assoluto, ma noi stiamo facendo anche così, stiamo studiando un pochino, perché il mondo del mare e delle discipline è molto vasto, e qui ho praticamente davanti a me dei protagonisti che sono impegnati nella competizione del wing foil. È uno sport acquatico che consiste, diciamo un po', voi ditemi intanto, c'è Riccardo Bevilacqua, ciao Riccardo. Buongiorno. E poi Luigi Mancini, che sono di due team, voi siete in gara tra di voi, insomma. Certo. Però mi pare che siate amici, insomma, questo è il bello, perché c'è un viaggio che voi praticamente il giorno in mare ve le date di santa ragione a suon di genialate in acqua, però poi la sera si sta tutti insieme, ed è una, penso che sia il modo migliore per vivere questo. Allora, Luigi, che mi dici intanto di questo e di questo sport, wing foil, che io sto scoprendo con voi, ma raccontami, è praticamente una sorta, è una deriva del windsurf praticamente, alla fine, insomma, da lì sono nate tutta una serie di competizioni. Il vostro è molto spettacolare, come si fa, ecco.
3: Io sono Riccardo Bevilacqua,
2: sì.
3: Ho 17 anni e ho la fortuna di regatare al Marina Militare Nastro Rosa Tour per la disciplina del wing foil. Sì. Il wing foil è uno sport di vela che consiste nella presenza di un wing, ovvero una vela gonfiabile, e di un foil, ovvero una pinna sottostante alla tavola in carbonio che, grazie allo stesso principio per il quale gli aerei volano, riesce a volare sull'acqua, e ciò permette di diminuire l'attrito con l'acqua e di raggiungere velocità impressionante come 30 nodi. Abbiamo la fortuna di partecipare in questo tour. Io quest'anno sto partecipando per il team dell'Aeronautica Militare.
2: Sì.
3: E attualmente siamo a metà tour, ci troviamo a Tropea, e nella somma delle regate attualmente sono primo in classifica.
2: Ho capito. E quindi Luigi, tu sei di un'altra, la tua squadra è una squadra tedesca, mi sembra. Adesso ti metto alla prova, perché tu sei italianissimo, Luigi Mancini.
4: Sì.
2: Però quindi mi devi dire, visto la società che rappresenti è tedesca e c'ha un nome improbabile, adesso ce lo dici tutto.
4: Sì, il nome della squadra che rappresento è il Verein Senglerhaus am Wannsee, è una squadra tedesca, però sono molto felice di rappresentarla.
2: Ecco, ma come si fa? Ecco, tu quando è che ti sei svegliato una mattina, pochi anni fa, perché tu quanti anni hai?
4: Io ho 24 anni.
2: 24 anni. E hai detto, voglio fare wing foil. Come nasce questo amore? Cioè, non è che uno si alza la mattina e dice, faccio colazione, cappuccino e cornetto. Non è proprio così, insomma, non è proprio la prima cosa che ti capita, ecco. Non è come andare in bicicletta o al massimo a 14 anni farsi regalare il motorino. È un attimo più affascinante e un po' più complicato. Però come nasce? Anche perché tu sei di una cittadina, sei nato al mare oppure...
4: Io sono nato a Bari.
2: Sì.
4: Quindi sono stato influenzato molto dai miei amici.
2: Sì.
4: E un giorno un mio amico è venuto da me e ha detto, proviamo questo nuovo sport, il wing foil. E inizialmente non volevo provare, perché mi faceva paura, sembrava uno sport pericoloso. Però poi il primo istante in cui sono salito sulla tavola è stato un amore a prima vista. Mm-hmm. E da lì poi ogni giorno a guardare sempre il meteo, le previsioni per per cercare.
1: Ma quante ore? Cioè, intanto ci sono c'è una stagionalità o si esce anche d'inverno?
4: Si esce anche d'inverno, soprattutto al sud dove il clima è più mite. Mm-hmm. Magari Riccardo penso che esca molto di meno l'inverno, mm-hmm. essendo del nord. Però io sì, esco sempre.
1: Perché tu non sei nato sul mare?
3: Io sfortunatamente no, sono di Vicenza.
1: Diciamo di no, ecco. A meno che non ho cambiato qualcosa ultimamente, ma insomma c'è qualche chilometro per arrivare al mare. Certo. E come si diventa, diciamo, atleti di una disciplina che invece se non c'è l'acqua e il mare è dura da... Non è come il nuoto, che bene o male la piscina c'è dappertutto.
3: Innanzitutto ho avuto la fortuna di avere un padre che mm-hmm. è sempre stato appassionato di vela, sì. Quindi ha sempre fatto kitesurf, windsurf. Il wing è uno sport nuovo perché è nato da solamente 6 anni.
1: Sì.
3: È nato come una passione di mio papà, come un mezzo gioco da provare. Dopodiché ho deciso di provarlo pure io. Mm-hmm. È stato anche per me amore a prima vista. Mi sono subito appassionato della vela, mm-hmm. della sensazione che si provava in mare.
1: Bene. Quindi stiamo cercando anche nei prossimi giorni. Tanto ci rivedremo e così mi dite anche come sta andando. Tu come sta in classifica? Come sei messo tu?
4: Io non benissimo. Sarò tra il 9° e il 10° posto. Mm-hmm. Però essendo che ho iniziato da poco, la prendo con felicità mm-hmm. e cerco di acquisire tanta esperienza, certo. Osservando anche i migliori come Riccardo.
1: No, ma poi ecco, il bello è che sì, la competizione è diciamo è un filo conduttore che però unisce storie di amicizie, di amore per lo sport, a prescindere da come sia. Questo mi sembra di averlo capito anche dall'aria che si respira in questo villaggio. Ragazzi, noi per il momento vi salutiamo perché voi insomma una lunga giornata per voi. Siete riuscite oggi in mare? Avete, perché sapevo che c'erano problemi di vento, cose di questo tipo.
3: Fortunatamente no, ecco. Il vento oggi non è stato dalla nostra parte.
1: E vabbè, quindi domani, come si dice, qual è l'augurio che si fa quando...
3: Buon vento,
1: quindi grazie. Adesso la linea torna allo studio e a proposito noi stiamo cercando di legare delle canzoni che hanno a che fare più o meno con questo mondo e ci hanno suggerito, perché noi abbiamo chiesto a un'entità superiore, no? Di suggerirci delle canzoni che potessero in qualche modo ispirare il mare. Ce n'è una che in realtà è nata tra i colli bolognesi, però il vento che in faccia quando si andava a 50 all'ora sulla Vespa, quello ci può stare. Quindi 50 special del Luna Pop per suggellare il vento che invece accompagnerà domani Riccardo e Luigi. Noi tra 10 minuti torniamo perché ci spostiamo, stesse discipline, ma parleremo al femminile. A voi la linea.

0: Harry Styles con la sua novità American Girls alle 17.43, quasi 44 su Rai Isoradio. E ora ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere la situazione in tempo reale sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico particolarmente sostenuto su gran parte della nostra rete, con alcuni disagi alla circolazione. Partiamo subito dalla notizia principale sulla A14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente ormai risolto si sono formati 6 km di coda tra Ortona e Pescara Sud per chi viaggia in direzione di Ancona, con il traffico che transita su una corsia per senso di marcia e tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Vi informiamo inoltre che è in atto la distribuzione dell'acqua ai mezzi in coda tramite il personale di Autostrade per l'Italia. A chi viaggia verso nord consigliamo in questo caso di anticipare l'uscita presso la stazione di Ortona, percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare alla stazione di Pescara Ovest. Per lo stesso motivo si sono formati anche 2 chilometri di coda in direzione opposta tra Pescara Nord e Pescara Ovest. Sempre sulla 14, a causa del traffico intenso, segnaliamo anche la presenza di code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona, con il tratto che si percorre in circa 25 minuti. Di conseguenza riscontriamo code anche sul raccordo di Casalecchio per chi viaggia in direzione della A14. Inoltre segnaliamo che a causa di un incendio è stata disposta la chiusura in entrata della stazione di Bologna San Lazzaro per chi è diretto verso Bologna, mentre per un incidente si sono formati 2 chilometri di coda all'altezza di Imola in direzione di Ancona. Spostiamoci sulla A7 Serravalle Genova. Qui tra Roncoscrivia e Isola del Cantone, a causa di un mezzo in avaria da poco rimosso, si sono formati 4 chilometri di coda in direzione di Milano e tempi di circa 50 minuti. A chi viaggia verso nord consigliamo di uscire presso la stazione di Roncoscrivia e rientrare in A7 a Vignole Borbera. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli. Anche qui code a tratti tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di circa 40 minuti, mentre per un veicolo in fiamme segnaliamo 3 km di coda tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, anche qui a seguito di un incendio troviamo 3 km di coda tra Monte Catini Terme e Alto Pascio in direzione di Pisa e tempi di 25 minuti. E infine sulla 4 Milano-Brescia, per il traffico particolarmente intenso, segnaliamo code tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, con tempi di percorrenza di quasi 40 minuti per percorrere l'intero tratto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.

0: You Can Do Magic, di America, alle 17.50 in punto su Rai Isoradio. E ora ci ricolleghiamo col villaggio della Vela Tropea con Gian Maurizio Foderaro.
1: Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Rai Isoradio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
2: Pensate che intanto buon pomeriggio ancora, 17.51 Rai Isoradio, in diretta dal villaggio Nastro Rosa 2026, Marina Militare Nastro Rosa, il Giro d'Italia a vela. E qualche minuto prima di andare in onda avevamo, anche io insomma personalmente avevo dubbio di non avere tanti argomenti, essendo diciamo un po' limitato dal punto di vista della vela, del mondo, ecco, di questo mondo. E invece in realtà abbiamo l'impressione di non avere il tempo, perché ci sono tantissime cose da raccontare. Ma io ovviamente voglio fare solamente l'evidenziatore, anche perché, come promesso, il nostro viaggio continua e ci stiamo dedicando ai giovani che sono protagonisti di questo Giro d'Italia. E abbiamo qui raggiunto, ci siamo fatti raggiungere da Alessia Fumagalli. Ciao Alessia.
3: Ciao, buongiorno.
2: Che è segretaria di regata, adesso ci spieghi cosa combini. E Anna Johnson.
4: Ciao.
2: Che ovviamente tradisce le sue origini internazionali, ma quindi c'è tanta internazionalità qui al Nastro Rosa, che è assistente, ma in comune hanno un grande amore per il mare. L'essere dire ex atlete mi sembra anche un po' troppo giovanissima, quindi parlare di ex per due che insomma sono ancora nel fiore degli anni. Allora cominciamo da Alessia. Tu adesso sei passata praticamente dall'essere atleta a, come spesso accade, perché spesso molti anche campioni eccetera, poi quando arriva una certa età devono necessariamente fare delle scelte, no? E quindi passano dall'altra parte, che può essere affascinante. Certo. E quindi di metterti al servizio di chi è più giovane e che devi soddisfare quelle che sono le esigenze degli atleti. Qui una segretaria di regata in una situazione come questa, una cosa complessa e in qualche modo anche compressa, perché in pochi giorni si fa il Giro d'Italia, cosa fa? Ecco, quando ti svegli la mattina e il tuo rapporto con i tuoi coetanei, poi alla fine, che hanno qualche anno in meno, insomma.
3: Beh, certo. Allora, innanzitutto volevo dire che dietro il mondo del Nastro Rosa c'è tantissimo lavoro, fuori si vede soprattutto la regata, ma c'è tantissimo dietro, tra cui ovviamente il mio lavoro, io parlo per me ovviamente, c'è molto da fare, nel senso io la mattina mi sveglio, siamo qui con i ragazzi, dobbiamo dare comunicazioni, aspettiamo il vento, perché dipende sempre molto dalle condizioni che ci sono fuori. Poi andiamo fuori, regatiamo, salgo sulla barca giuria, sono lì a guardare i ragazzi, insomma è sempre molto bello, perché si è sempre a contatto con gli atleti che hanno sì praticamente la mia età, partiamo dai 15-16 anni per arrivare ai 24-25, io ne ho 21, quindi bene o male abbiamo tutti la stessa età e tutti in un rapporto bellissimo, perché alla fine la cosa che ci accomuna è la nostra passione per la vela, quindi.
2: Ecco, poi noi non ho ancora accennato il fatto che qui stiamo anche presentando le discipline che sono in competizione qui al Nastro Rosa 2026, e qui abbiamo parlato già del wing foil, ma l'altra è WASP, ecco, che è quasi impronunciabile, perché è WASZP, che sta per...
4: E allora, il WASP è uno scafo piccolino, sì, che ha due ali, quindi sì, prende un po' la forma della Vespa, mm-hmm, e che in inglese si traduce come WASP, e da lì prende il nome WASP.
2: Ecco, e poi un'altra cosa, diciamo la caratteristica, adesso mi suggerivate voi, di tutto quello che accade nel Nastro Rosa, che sono tutte imbarcazioni, dalle più piccole, quindi WASP e wing foil, che quelle più grandi, che sono praticamente tutte con dotate di foil, quindi di ali subacquee.
4: Esatto.
2: Che significa velocità diciamo davvero ragguardevoli e anche spettacolarità, immagino.
3: Assolutamente,
2: no?
3: Sì, anche perché il foil riduce di molto l'attrito sull'acqua, quindi la velocità aumenta esponenzialmente, e poi è veramente bello da vedere, i ragazzi sono molto competitivi, sono tutti molto bravi ed è molto bello anche da vedere.
2: Abbiamo parlato di internazionalità, visto che voi siete, perché adesso anche Alessia vieni dal mondo della vela, tu cosa facevi, diciamo, a livello Anna, a livello
4: agonistico. Ho regatato nel 2023 al Nastro Rosa da waspista, appunto, e sono tornata l'anno scorso, 2025, come nel ruolo di Alessia adesso, quindi come segretaria di regata, e adesso terzo anno 2026 un po' come assistente, un po' come jolly nel fare tutto. E gli atleti che abbiamo, c'è tanta internazionalità. I waspisti sono quasi tutti internazionali, vengono da Nuova Zelanda, Australia, Inghilterra, Norvegia, ne abbiamo di tutti i colori. E i wing abbiamo sia italiani che non italiani, insomma.
2: Ecco, e per chiudere questo nostro appunto, tanto avremo anche voi, insomma, ci rivediamo in giro e ogni giorno troveremo delle cose per incuriosire anche i più giovani, che penso noi abbiamo un'Italia che sta anche cominciando ad andare in vacanza o che torna dal lavoro a quest'ora, quindi immagino uno che è sulla tangenziale di Napoli piuttosto che a Milano e che invece noi sente delle persone che sono a Tropea, parlano di mare, di vacanze eccetera, però qualcuno tra i più giovani potrebbe essere anche interessato ad avvicinarsi al mondo appunto della vela e di questo tipo di discipline. I ragazzi tra di loro, ecco, quindi abbiamo detto internazionalità, ma in questo viaggio, anche perché stanno scoprendo probabilmente molti per la prima volta l'Italia, qual è la cosa che li ha sorpresi di più e quello che invece tutto sommato, ecco, li ha un po' disorientati, se c'è, ecco, in questo viaggio, in questo full immersion italiana, pochi giorni, cioè meno di 2 mesi, anzi quasi 1 mese e mezzo per girare tutta Italia e vedere e conoscere dei posti che per noi sono casa, ecco.
4: Allora, sicuramente sono stati affascinati dai luoghi. Noi viaggiamo sempre in bus, anche in autostrada, sono sempre a guardare fuori dal finestrino, a vedere. E poi anche il cibo non è quello che sono abituati, sono sempre con le facce piene di sorrisi per mangiare il buon cibo italiano. E sicuramente per noi, io ho vissuto quasi tutta la vita in Italia, è bellissimo scoprire l'Italia dai loro occhi.
2: Poi loro non hanno problemi di calorie, visto che il mare si brucia, perché per noi invece il buon cibo lo scopriamo, poi abbiamo visto che non siamo waspisti, abbiamo qualche difficoltà invece a smaltire le calorie. Allora, Alessia, Anna, buon lavoro.
4: Grazie.
2: Domani cercheremo, anzi voi cercate anche voi di farvi venire qualche idea sulle cose da raccontare, quello che secondo voi può incuriosire.
4: Assolutamente.
2: Più. E tutti gli altri li invitiamo qui a Tropea, perché c'è un villaggio che vi aspetta la Marina Militare, vi aspetta il Nastro Rosa 2026, il Giro dell'Italia a vela. Noi siamo qui a raccontarlo e come canzone abbiamo scelto un pezzo che ha a che fare in qualche modo, può anche partire, ha a che fare con quello che stiamo raccontando, perché è un pezzo di Tiro Mancino che parla proprio di vento del sud, e visto che a vela non si va se non c'è vento, non ci facciamo accogliere da questo vento che ci trasporta verso il largo, verso Tropea e su di lì. Tra poco

Vento del Sud alle 18.01 su Rai Isoradio. Qualche aggiornamento veloce, andiamo sulla A1, sulla A1 Milano-Napoli. Attenzione, un veicolo in fiamme, disponibile per il traffico solo la terza corsia tra Ponzano Romano e il bivio 1 diramazione Roma Nord in direzione sud per chi viaggia verso Roma all'altezza del chilometro 516. Materiali dispersi per perdita accidentale li incontriamo sulla A14 Bologna-Taranto in galleria, quindi prestare attenzione tra Grottammare e Pedaso in direzione nord per chi viaggia verso Ancona. E infine una coda per un incidente, la incontriamo sulla stessa autostrada ma nel tratto emiliano tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro sulla 14, una coda per un incidente in direzione sud per chi viaggia verso Ancona tra i chilometri 23 e 29. Già pronto, quasi arrivato, Simone Mercurio che prenderà il mio posto da questo momento per le prossime tre ore fino alle 21. Fabio Carriero vi saluta e vi augura un buon proseguimento su Isoradio e buon viaggio.

0: Michael Jackson, Billie Jean, le 18:11, bentrovati da Simone Mercurio dopo Fabio Carriero. Allora andiamo su strada prima di ridare la linea a Gianmaurizio Foderaro a Tropea. C'è un ripristino, una coda per ripristino incidente tra Ortona e Pescara Ovest sulla 14 Bologna-Taranto, e c'è una importante nota di Autostrade per l'Italia, siamo in direzione nord verso Ortona. Si segnalano dunque 5 km di coda per ripristino dei danni a seguito di un incidente e 2 km di coda per lo stesso motivo tra Pescara Nord e Pescara Ovest verso Bari. Il traffico defluisce su una corsia attraverso uno scambio di carreggiata. Chi viaggia in direzione di Ancona consigliamo di uscire a Ortona, rientrare a Pescara Ovest dopo aver percorso la statale Adriatica e successivamente la tangenziale di Pescara. Torniamo a Tropea con Gianmaurizio Foderaro.
1: Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it. Eccoci, allora buon pomeriggio. Intanto diamo l'orario, sono le 18:12, rigorosamente in diretta. E stiamo raccontando questo villaggio che è approdato a Tropea. Stiamo per partire. Questa è la prima sera in cui si racconta naturalmente di questa sesta edizione del Nastro Rosa Tour 2026 Marina Militare, e siamo a Tropea. Tropea, se voi su qualsiasi motore di ricerca, se scrivi Tropea, la cosa più normale, quella proprio che colpisce, è la perla del Tirreno, perché in effetti ha un affaccio che è unico al mondo, ha attraversato diverse stagioni, ma ha saputo anche risorgere modificando e cambiando pelle e diventando un polo attrattivo internazionale. È riuscita a destagionalizzare, nel senso che qui Tropea è un complice anche il clima, ma comunque è ormai una città che non vive solo l'estate per iniziative culturali, per la bellezza del territorio e per appunto la mitezza del clima. Quindi da febbraio, quando fervono i lavori di sistemazione nei vicoli, che è un gran fermento, ormai tutta è rinata, è stata rivalutata, anche i palazzi storici, una presenza importante dei palazzi storici, fino naturalmente alle novità, i grandi resort, l'impegno, anche l'interesse internazionale. Ma quindi da febbraio-marzo fino almeno a novembre. Io dico queste cose e vedo che annuisce, quindi insomma Giovanni Macri, che è il sindaco, io ho un mestiere e ce l'ho, però visto che mi sto preparando il dopo, se vuole un comunicatore io mi propongo, perché insomma siamo vicini di casa oltretutto. Giovanni Macri, sindaco di Tropea.
2: Grazie.
1: Quello che ho detto andava bene oppure poteva essere migliorato?
2: Qualche correzione la farò, sì, può essere mia, ma sei stato bravissimo, quindi una presentazione come questa non, insomma, da 10 e lode, quindi figurati.
1: Vabbè.
2: Correggo subito il tiro, cioè fino a fine dicembre, anzi fino all'Epifania, con le luminarie che ci siamo non inventati ma le abbiamo mutuate da altre esperienze di successo, abbiamo destagionalizzato, anche portato quindi tanti visitatori e viaggiatori anche in un periodo in cui praticamente Tropea era il letargo. E là l'idea è nata non tanto per attirare quanto per dare, spalmare, quindi ripagare una cittadinanza che soffre il turismo, perché tanti residenti soffrono di questi numeri pazzeschi che Tropea riesce a fare d'estate, quindi per dare e ripagare le sofferenze dei tanti cittadini che vivono
1: si soffre bene da queste parti, si soffre
2: bene, però voglio dire c'è ovviamente un'industria, certo, un'economia che vive di turismo, poi ci sono tanti altri che magari vivono,
1: come vivere, ecco,
2: vivono,
1: facciamo
2: di
1: un esempio, come uno, se uno ha una bella casa a Trastevere a Roma, oppure vicino Campo dei Fiori, ci avrà anche un suo valore, però in realtà è la festa del santo tutti i giorni, ecco.
2: È esattamente così, ovviamente se il benessere creato dal turismo poi si riflette sulla qualità della vita, cioè da una parte magari ho il problema di trovare il parcheggio, però non ho il problema di dover emigrare per mettere sulla tavola un pezzo di pane. Allora, fino a pochi anni fa era così.
1: Allora io intanto lo diciamo perché non abbiamo veli, lo diciamo a chi ci ascolta, io t'ho scritturato, nel senso che ho detto, siccome Tropea appunto ha presenze, e il sindaco di solito attraverso la sua intelligence sa perfettamente negli hotel chi c'è. Io ho detto: mi raccomando, se sai qualcosa manda, che noi abbiamo un villaggio di accoglienza, di conseguenza qui e vogliamo raccontare oltretutto una storia di mare, e chi meglio di Tropea può
2: raccontare. Noi peraltro siamo anche bravi ad atterrare i VIP, perché siamo rispettosi della privacy, quindi normalmente le notizie escono dopo, quindi tanti vengono qui in vacanza perché, ecco, forse questa è un'altra dote della nostra comunità, non è invasiva. Quindi
1: è vero.
2: Poco tempo fa è stata qui Dua Lipa, ha passeggiato per il corso e nessuno l'ha aggredita, ecco. Sai, un artista di quella caratura, cioè facile che non possa. Invece lei ha goduto delle bellezze del nostro territorio senza essere strattonata da una parte all'altra. Quindi questo è anche il nostro punto di forza. Il genius loci di questo luogo è anche quello di saper salvaguardare la privacy e la voglia magari di relax dell'ospite importante che ha scelto Tropea. Allora, quindi intanto, però lo troveremo. Spero di riuscire.
1: Quindi
2: riuscire ad avere l'intelligence
1: dai pittori ai commercialisti. Noi non ci facciamo un commercialista creativo che ci fa un 7,40. No, in realtà, ecco, qui noi vi invitiamo tutti, anche a prescindere, perché intanto vogliamo parlare del tramonto, dei tramonti.
2: Da qui si apprezza, ma da su dalla Piazza del Cannone, quindi è qualcosa. Mi dispiace che i nostri ascoltatori
1: noi invitiamo, noi abbiamo dei social,
2: se siamo bravi riusciremo a descriverlo.
1: Noi di Radio Rai abbiamo dei social che sono efficaci, ci stanno ascoltando anche in questo momento. Noi invitiamo, nelle prossime ore, di andare appunto ai social anche della Marina Militare, perché condividiamo, perché oltre alla bellezza del mare e del nostro villaggio vi mostreremo anche i tramonti con il vulcano Stromboli.
2: Io penso di non esagerare se dico che il tramonto apprezzabile da Piazza del Cannone sia uno in assoluto dei più belli che è capace di offrire la nostra bellissima Italia.
1: E chiudiamo
2: Italia.
1: Ecco, allora, intanto avremo modo nei prossimi giorni di apprezzare ancora le bellezze e raccontarle, ecco, le bellezze europee, ove ce ne fosse necessità. Ma tornando, quindi, come è nato questo connubio e con una manifestazione ormai di caratura internazionale come Marina Militare Nastro Rosa 26?
2: Allora, intanto con uno degli organizzatori responsabili dell'organizzazione ci eravamo sentiti tanti anni fa, 4 anni fa circa, poi non se ne fece nulla per problemi di logistica e poi abbiamo avuto un assessore evidentemente sensibile a questa manifestazione, che comunque si è dato da fare nei mesi passati, quindi è riuscito ad attirare questa manifestazione che è molto in linea con quella che è la nostra visione, diciamo, di sviluppo, di turismo, di promozione, quindi ci sta bene, si incastona bene questa carovana di vele con la nostra realtà. Abbiamo un porto fantastico, uno dei porti turistici sicuramente più belli d'Italia, è tenuto anche bene, devo dire, non so se avete fatto un giro, ci sono problemi come ci sono problemi in tutta la, peraltro dico apre e chiudo, è una società partecipata, quindi con diverse problematiche, però se devo esprimere un giudizio sulla struttura
1: accogliente,
2: è un po' incastonato, diciamo,
1: è vero.
2: Storico che è mozzafiato, insomma.
1: Allora abbiamo arruolato anche Giovanni Macri, sindaco di Tropea, in questa nostra avventura. Noi abbiamo dei tempi, quindi siamo in perfetto orario, di conseguenza intanto gli auguriamo buon lavoro.
2: Maurizio, grazie,
1: io adesso vado a godermi il tramonto almeno per qualche minuto, e abbiamo scelto come pezzo il pezzo di una visto abbiamo parlato di tramonti, ma vogliamo parlare delle notti con la luna da queste parti, insomma, sono meravigliose. Quindi c'è una calabrese doc che bussava qualche anno fa, Loredana Bertè con E la luna bussò, pezzo che, se sentite bene, con un po' di fantasia si sente il mare anche, e si vedono, ecco, le bellezze di un mare con la luna che sale. Quindi grazie ancora a Giovanni Macri, e noi torniamo
2: grazie
1: a raccontarvi le bellezze di Tropea e del Marina Militare Nastro Rosa 2026.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Rai su Radio.

0: ascoltatori. Al nord, sereno poco nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti più consistenti su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica, responsabili di rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. Tali eventi persisteranno su Alpi lombarde e piemontesi fino alle tarde ore notturne, in attenuazione con ampie aperture sui restanti settori. Al centro e sulla Sardegna, cielo nuvoloso con nubi più compatte su zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna, che daranno luogo a rovesci e temporali diffusi anche intensi, in graduale esaurimento già dalle prossime ore. Poche nubi sulle restanti aree. Al sud e sulla Sicilia, molte nubi con rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, su Campania, Basilicata, Calabria e zone interne della Sicilia. Ampie schiarite su tutte le regioni dalla tarda serata. Infine i venti, deboli di direzione variabile su tutto il paese, prevalentemente a regime di brezza lungo le aree costiere. E con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Oltre 1200 miglia di mare, 7 tappe mozzafiato. Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
2: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e Gran Finale a Genova. Marina Militare e Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

0: Olivia Rodrigo, alle 18:29, siamo pronti su Rai Radio per capire, conoscere se abbiamo speranze per un tempo un po' più fresco nelle prossime giornate. Ci colleghiamo dunque con il primo maresciallo Nello Chicchirichi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e ai vostri radioascoltatori.

0: My Life, YouTube alle 18:38 su Rai So Radio. Allora andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, tra un po' ci collegheremo anche a E45 con il centro multimediale per invece i tratti di autostrade, quindi andiamo su gli altri. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano le maggiori criticità, 4 km di coda per un incidente tra Montecchio e Vicenza Est in direzione di Venezia, mentre un secondo incidente provoca rallentamenti e code tra Verona Sud e Somma Campagna in direzione di Milano. In Calabria c'è traffico rallentato sulla 2, autostrada del Mediterraneo, per un incidente avvenuto nei pressi di Scilla in direzione di Salerno. Restiamo in Calabria, rallentamenti anche sulla statale 106 Ionica per un incidente nei pressi di Motta San Giovanni. In Sicilia traffico rallentato sulla statale 417 di Caltagirone a causa di un incendio nelle vicinanze del ponte Gornalunga, e infine in Sardegna rallentamenti sulla statale 197 di San Gavino e del Flumini per un veicolo fermo tra San Gavino Monreale e San Luri.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Rai So Radio.

0: Alex Warren Passenger, 18:45 in diretta su Rai Su Radio, e ci colleghiamo adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie per la linea, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Angelica Marcantoni da Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete autostradale, complici anche gli spostamenti pendolari. Partiamo allora dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Ortona e Pescara Ovest verso Ancona segnaliamo 5 km di coda per ripristino dei danni a seguito di un incidente, 2 km di coda per lo stesso motivo tra Pescara Nord e Pescara Ovest verso Bari. Il traffico defluisce su una sola corsia attraverso uno scambio di carreggiata, ma per maggiori informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Sulla stessa 14 segnaliamo inoltre code per flussi intensi tra Bologna Borgo Panigale e Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa un'ora, il doppio del solito. Trafficata anche la 1 Milano Napoli, con code tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, che richiedono tempi di circa un'ora, il triplo del normale. Code tra Calenzano e Firenze Scandicci verso Roma con tempi di circa 15 minuti. Flussi intensi poi sulla 11 Firenze Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa con tempi di circa 15 minuti. Ci spostiamo ora in area Meneghina. Sulla 4 Milano Brescia per traffico intenso ci sono code sia tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di circa 25 minuti, il doppio del solito, che tra Monza e il raccordo di Viale Certosa verso Torino con tempi di circa 20 minuti, anche in questo caso il doppio più dei tempi solitamente previsti. È un mezzo in avaria ora rimosso invece la causa delle code di 2 km sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Tutte le corsie sono ora tornate disponibili al transito. Ed infine eccoci al sud della penisola, in particolare sulla tangenziale di Napoli, dove un mezzo in avaria genera code tra Capodimonte e Camaldoli verso Pozzuoli. Queste al momento sono le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

18:54, Rai su Radio. Tra un po' accendiamo la televisione perché arrivano i titoli del TG3. Ma intanto andiamo su strada, andiamo sulla diramazione Padova Sud, dove tra Padova e Marco Polo in direzione sud verso la Bologna-Padova c'è un incidente al chilometro 3 e 700. Siamo al chilometro 3 e 700, appunto in direzione sud verso la Bologna-Padova. C'è poi un veicolo fermo sulla Firenze-Pisa-Livorno, lo segnaliamo, tra Firenze e Scandicci, la Strassigna in direzione ovest verso Livorno, 2 chilometri di coda in questo caso, conseguenti a questo a questa situazione. Sulla 16 tra Grotta Minarda e Benevento, anche qui un incidente, c'è lo sbandamento di un'auto in direzione ovest verso Napoli. Altro incidente sulla 8 tra Castellanza e Busto Arsizio, direzione nord verso Varese. Permane la situazione di coda per ripristino incidente tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, si segnalano appunto questi 5 chilometri per ripristino dei danni a seguito di un incidente e 2 chilometri di coda per lo stesso motivo anche nella parte opposta tra Pescara Nord e Pescara Ovest verso Bari. Il traffico defluisce su una corsia attraverso uno scambio di carreggiata. Chi viaggia in direzione di Ancona, consigliamo di uscire a Ortona e di rientrare a Pescara Ovest dopo aver percorso la statale 16 Adriatica e successivamente la 714 tangenziale di Pescara. Altro incidente sulla 14, appunto la Bologna-Taranto tra Civitanova Marche, Macerata e Loreto. Qui c'è un grosso coinvolgimento di mezzi, 5 auto e un camion, direzione nord verso Ancona. Siamo al chilometro 249. Restiamo sulla 14 perché c'è un altro incidente anche a Castel San Pietro, al chilometro 38 e 200, uno scavalcamento di carreggiata, dunque l'incidente viene segnalato in uscita a Castel San Pietro, ma in entrambe le direzioni. Poi segnaliamo sempre sulla 14, anche qui viene segnalato ovviamente l'incidente tra Ortona e Pescara Sud, e poi la coda di 2 chilometri, come dicevamo, in senso verso sud, verso Bari, tra Pescara Nord e Pescara Ovest. Musica e subito dopo i titoli del TG3. Go!

0: sisma in Venezuela, centinaia di morti e almeno 30.000 dispersi dopo una doppia violentissima scossa a Farnesina. Apprensione per la comunità italiana, si muove la macchina dei soccorsi internazionali. Alla Camera la cerimonia per la prima seduta della Costituente 80 anni fa. Mattarella, da quell'esperienza, il principio che la Repubblica è di tutti. Il fascismo mise a rischio l'unità. Ferrovie, l'amministratore delegato Donnarumma lascia dopo il faccia a faccia con Salvini. Forza Italia chiede una svolta, opposizione all'attacco del ministro, deve andarsene lui. Meloni ad Antibes per il vertice con Macron, partner solidi, fondamentali per l'Europa. Teheran accusa l'Italia, voi complici degli USA, Crosetto, rischio di conseguenze dopo le parole a caso di Rutte. Il duplice omicidio di Camaiore, atteso l'interrogatorio dell'uomo che ha confessato di aver ucciso moglie e figlio, le tensioni in famiglia e il ragazzo sui social, per mio padre meglio morto che gay. Atteso per lunedì il picco del caldo anomalo che sta colpendo l'Italia, allerta per ospedali e grandi eventi, emergenza in Europa, oltre 200 vittime in Spagna, Copernicus, temperature al suolo vicine ai 50 gradi.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Warner, Open Arms, alle 19:06 in diretta su Rai Radio. Ancora ben trovati nel pomeriggio, nella destinazione estate, nell'orario del drive time. Qui in diretta Simone Mercurio al microfono, Claudio Campobasso alla parte tecnica. Saremo insieme sino alle 21. Allora torniamo su strada, andiamo sui tratti non gestiti da Autostrade, dove la situazione più critica riguarda la 4 Brescia-Padova, dove appunto un incidente tra Montecchio e Vicenza Est provoca 6 km di coda al momento in direzione di Venezia. Sempre sulla 4 traffico intenso con rallentamenti tra Verona Sud e Sirmione verso Milano e code a tratti tra l'interconnessione con la 21 e Sirmione in direzione di Venezia. Traffico sostenuto anche nell'area di Milano, code sulla tangenziale est, la 51 tra Ponte Lambro e Gobba verso Lecco e in uscita Carugate e Brugherio Nord. Disagi inoltre sulla tangenziale nord, la 52 tra Monza e l'innesto con la statale 36, oltre a code in uscita a Sesto San Giovanni Sud. Restiamo in Lombardia, traffico bloccato anche sulla statale 42 del Tonale e della Mendola per un incidente tra Borgo di Terzo e Casazza, siamo nel Bergamasco. Andiamo nel Lazio, code sul grande raccordo anulare, c'è un incidente in carreggiata esterna dopo lo svincolo di Via del Mare in direzione d'Appia. Poi in Toscana, anche qui rallentamenti sulla statale 146 di Chianciano per un incidente nei pressi di Chiusi e sulla Sarzanese Valdera per lavori. Musica adesso, vi ricordo sempre il 348 103 1010 che è il nostro numero, il numero per la diretta di Reso Radio, per scriverci WhatsApp, SMS, raccontarci da dove provenite, se siete ancora al lavoro, se state tornando da lavoro oppure semplicemente magari state tornando dal mare, dalle ferie, insomma questo è periodo. Bentrovati ancora, arriva i Rama.

Oh My Soul, questo è il suo nuovo singolo, 19:13 minuti su Rai Isoradio. Allora tra un po' torneremo a collegarci con Gian Maurizio Foderaro da Tropea, dalla Nastro Rosa, Marina Militare Nastro Rosa Tour, la perla del Tirreno, e noi torniamo su strada, ma non prima di ricordare ancora una volta il 348 103 10 10. Siete in tanti a mandarci messaggio, ripetiamo piano, a beneficio di chi volesse segnarlo: 348 103 10 10. Allora andiamo sulla diramazione Roma Nord, dove c'è un incidente arrivato in questo momento sui nostri sistemi tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni in direzione sud verso il grande raccordo anulare a chilometro 14. Poi sulla 14 un veicolo fermo, si tratta di un veicolo fermo in terza corsia tra Castelnuovo, tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud verso Ancona. Un'altra segnalazione arriva ancora dalla 14 per un incendio tra Bitonto e Bari Nord, segnalato ovviamente in entrambe le direzioni. Vi aggiorneremo in seguito su cosa si tratta. Andiamo sulla 26, segnalati materiali dispersi sulla Genova Voltri Gravellona Toce, si tratta di un pezzo di legno in galleria tra Ovada e Masone, direzione sud verso la Genova Voltri. Altro incidente sulla diramazione Padova Sud tra Padova e Marco Polo in direzione sud verso la Bologna Padova, e ancora ribadiamo i 4 km di coda per ripristino incidente tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Qui c'è una nota di Autostrade per l'Italia che ci dice che a chi viaggia in direzione di Ancona viene consigliato di uscire a Pescara Sud, rientrare a Pescara Ovest dopo aver percorso la statale Adriatica e successivamente la tangenziale di Pescara. Ancora sulla 16, la Napoli Canosa, un altro incidente tra Grotta Minarda e Benevento, siamo in direzione ovest verso il capoluogo campano, qui c'è uno sbandamento di un'auto, veicolo fermo ancora sulla tangenziale di Napoli tra zona ospedaliera e Camaldoli su corsia di marcia in galleria. Ora questa qui non è Sabato ma è Swing, e lui è Sergio Caputo, che è con quella musica andante su Isoradio.

Saif, buona domenica, il suo tormentone per questa estate 2026. Se qualcuno di voi è passato da Lungotevere e da Castel Sant'Angelo a Roma in questi giorni, avrà visto appunto Castel Sant'Angelo illuminato di rosso e blu con un ragno gigante sulla facciata. Tranquilli, non avete esagerato con l'aperitivo. Roma infatti sta ospitando mega proiezioni, red carpet mondiale per il nuovo film di Spider-Man con Tom Holland e Zendaya, e i social si sono ovviamente divisi tra chi grida al sacrilegio culturale, insomma, proiettare immagini quasi blasfeme, così dire, insomma, di un cartoon, di un manga, di un supereroe sulla facciata di Castel Sant'Angelo, e invece chi

sicurezza. E allora ragnatele pronte e noi torniamo su strada, perché arriva adesso la segnalazione di un incidente sulla diramazione di Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni direzione sud verso il grande raccordo anulare, e poi ancora la segnalazione di traffico rallentato per materiali dispersi sulla 1 tra Incisa Regello e Firenze Sud, siamo in direzione nord verso Firenze. Altro incidente sulla 8 tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione nord verso Varese, siamo al chilometro 18, permangono i 4 km di coda per ripristino incidente sulla 14 tra Pescara Sud e Pescara Ovest, e ancora incidente a diramazione Padova Sud tra Padova e Marco Polo verso sud, verso l'autostrada stessa Bologna-Padova. Infine segnaliamo sulla tangenziale di Napoli un veicolo fermo tra la zona ospedaliera e Camaldoli.

0: Loro sono i Death Script con questo loro nuovo singolo Man in the Arena alle 19.36 su Raizo Radio. Allora andiamo sui tratti non gestiti da autostrade per quanto riguarda la situazione in questo momento. Sulla 4 resta il punto più sostenuto più di traffico dopo la rimozione di un incidente. Permangono sulla 4 Brescia-Padova 4 km di coda tra Montecchio e Vicenza Est in direzione di Venezia, mentre si registrano rallentamenti tra Verona Sud e Sirmione verso Milano. Nell'area del capoluogo lombardo ci sono anche code a tratti sulla tangenziale est, la 51 tra Linate e Gobba in direzione Lecco, e rallentamenti sulla tangenziale nord a 52 tra Monza Sant'Alessandro e l'innesto con la statale 36 verso la A8. Andiamo in Sicilia, andiamo al sud, situazione impegnativa nell'area di Catania. In questo momento ci sono code sulla tangenziale catanese per un incidente nei pressi della zona industriale nord. Ulteriori rallentamenti anche sulla Catania-Siracusa tra Lentini e la tangenziale Etnea. Sempre in Sicilia, traffico rallentato sulla statale 124 siracusana per una frana tra San Michele e di Ganzaria e Caltagirone. Andiamo nel Lazio, sul grande raccordo anulare ci sono code per un incidente dopo lo svincolo della Via del Mare in direzione d'Appia, e poi in Toscana rallentamenti sulla statale 65 della Futa per un incidente nei pressi di Fonte Buona. E adesso siamo giunti al momento, torniamo a collegarci con Tropea e con Gian Maurizio Foderaru.
1: Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raizo Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
2: Eccoci, quindi buonasera Simone, ben trovato. Allora,
0: buonasera Gian Maurizio.
2: Ecco, cambio di rotta, ormai sai, stiamo cercando di mutuare dei termini che siano un pochino marinari, anche se è dura, perché io l'ho detto subito, io probabilmente alla fine di questa settimana imparerò qualcosa in più, ma il bello proprio, ed è un po' anche il segreto, no? Che l'essere poco esperti a volte è un'arma in più, perché ovviamente devi chiedere agli altri, e qui di esperti ce ne sono tanti, perché nel corso del pomeriggio stiamo raccontando questo tour, il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, il Giro d'Italia a vela. È un vero e proprio spot ambulante questo, in giro per l'Italia, integra sport, istituzioni, territori per raccontare l'Italia attraverso il mare, configurandosi come una piattaforma strategica. L'edizione 2026 è incentrata sul tema giovani, mare e futuro, ponendo l'accento sul ruolo delle nuove generazioni come protagonisti e interpreti del futuro del paese. Bene, noi siamo a Tropea in questo momento e abbiamo raccontato questa tappa che insieme alle altre sono 9, praticamente si concluderà a Genova, mancano ancora, la prossima sarà quella di Napoli, e noi qui stiamo raccontando una competizione che in realtà davvero è un po' uno spot, veramente il più bello per il territorio, ma anche per i giovani, perché possono avvicinarsi al mondo del mare e soprattutto promuovere valori come lo spirito di squadra. Qui ci sono ragazzi che competono da tutti e quattro i continenti, e poi naturalmente lo spirito di squadra, perché sono delle squadre che alla fine insieme vanno verso un risultato, e poi le competenze e la tradizione della Marina Militare. Io sto prendendo tempo perché sul palco, come, e questa sarà una abitudine e una consuetudine delle serate, accadono delle cose e noi cercheremo di raccontarle, e quindi c'è in questo momento, tra qualche minuto si parlerà di quello che è il riassunto dell'edizione precedente, cioè del Giro d'Italia dello scorso anno, quindi si racconteranno i numeri dello scorso anno e si presenta questo palco. Noi siamo collegati con il palco e appena vedremo che tutto si muove andremo a dar la linea naturalmente sul palco. E sul palco abbiamo visto integrati, ci saranno dei protagonisti di questa serata, che quindi io vedo, ecco, il Salvatore Di Biase, che è il direttore della direzione media, e poi naturalmente altri protagonisti che si presenteranno e che andranno naturalmente a commentare, a raccontarci. Ecco, vedo anche Riccardo Simoneschi, che è appunto il CEO ed è ampiamente riconosciuto come anche uno degli ideatori e la guida della Marina Militare Nastro Rosa Tour. Quindi appena cominceranno noi daremo la linea sul palco, quindi adesso io, visto che ancora vedo che non si muove, ecco, quindi daremo, manderei un disco, e so che voi avete preparato qualcosa che ha a che fare con l'estate, e appena, ecco, comincerà questo, questo racconto, poi andremo a sentire insieme l'avvio di questa serata e del racconto, ecco, che si apre del Nastro Rosa Tour. Intanto l'estate addosso, visto che ci siamo con Giovanotti, ci ritroviamo tra qualche minuto e vi richiederemo la linea.

0: Con Tropea e con Gian Maurizio Foderaro, intanto torniamo su strada, andiamo sulla 8 per un aggiornamento tra Lainate, Origgio Ovest in direzione nord verso Varese. C'è traffico rallentato tra il chilometro 8 e 200 e chilometro 8 e chilometro 12, poi ancora sulla Firenze Pisa Livorno. Segnaliamo anche qui un rallentamento in direzione ovest verso Livorno e poi un veicolo fermo sulla 56 tangenziale di Napoli. Siamo nella zona ospedaliera di Camaldoli, linea Tropea.
1: Perfetto, allora Marina Militare Nastro Rosa Tour, sul palco è tutto pronto, vedo il tenente colonnello Salvatore Di Biase che sta per intraprendere questo viaggio anche questa sera per anche, come dire, un saluto al villaggio, quindi siamo nel pieno di questa serata e quindi possiamo vedere un pochino quello che succede sul palco. Se ci colleghiamo direttamente col palco qui del Nastro Rosa Tour, Salvatore Di Biase.
2: Buonasera, benvenuti al villaggio della Vela del Marina Militare Nastro Rosa Tour. Buonasera anche ai radioascoltatori di Isoradio, siamo in diretta, ringraziamo Isoradio per essere nostro media partner, radio partner del Marina Militare Nastro Rosa Tour. Questo è il primo evento ufficiale di questa tappa di Tropea, sesta tappa in programma, quinta tappa in programma, chiedo scusa, del Tour 2026. Questo evento è la presentazione del diario di bordo che il Marina Militare Nastro Rosa Tour realizza con Giunti Editore e che racconta l'evento del tour che si è svolto nel 2025. Abbiamo ospiti importanti con noi, Chiara Agnesi del Dipartimento Turismo della Regione Calabria. Buonasera Chiara.
3: Buonasera a tutti.
2: Riccardo Simoneschi, CEO della Marina Militare Nastro Rosa Tour. Buonasera Riccardo.
4: Buonasera.
2: Valentina Calvello di Giunti Editore. Buonasera Valentina.
5: Buonasera a tutti.
2: Comincerei con Chiara. Buonasera chiaramente anche agli ospiti. Chiara, siamo in questa meravigliosa terra, noi in Calabria siamo venuti negli scorsi anni, abbiamo toccato città belle come Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Ci mancava questa perla che la Regione Calabria, quindi il Dipartimento Turismo della Regione Calabria, ha voluto fortemente quest'anno.
3: Sì, infatti Tropea non ha bisogno di presentazioni, appunto la perla del Tirreno, e noi come Regione Calabria siamo orgogliosi di prendere parte appunto a questo importante evento, questo Giro d'Italia a vela. E noi siamo qui per promuovere comunque il nostro territorio, come sempre quando si tratta di eventi a sfondo turistico, ma che sia anche sportivo, culturale, perché abbiamo tante bellezze da offrire, enogastronomiche, abbiamo i borghi, appunto Tropea è uno dei borghi più belli d'Italia, e quindi abbiamo il mare, questo mare meraviglioso. Mi dispiace che i radioascoltatori non possano vedere questa cornice, però davvero merita, venite in Calabria, perché comunque come regione siamo attenti a promuovere questo turismo, non il classico turismo, ma siamo attenti a tutti i tipi di turismo. Il nostro assessore verrà domenica e sarà in l'assessore calabrese, l'assessore al turismo sarà in diretta su Anza e spiegherà meglio di me sicuramente che abbiamo tanti tipi di turismo, tante cose da offrire, da promuovere, e aspettiamo tutti, non solo d'estate ma tutte le stagioni.
2: Sì, vedo il logo sulla tua maglietta, Calabria Straordinaria, che è il brand che ci accompagna, no? In questo villaggio, è presente su tutti i banner. E questo è un progetto che vede tante iniziative, e anche qui a Tropea recentemente ce ne sono state diverse.
3: Sì, è un progetto molto importante, è comunque il brand appunto del turismo, del nostro Dipartimento Turismo della Regione, è Calabria Straordinaria, perché non c'era un aggettivo migliore per poterla definire. È il simbolo, il nostro logo è la soldanella, che è appunto questo fiore che sboccia soltanto qui. È la dimostrazione che siamo pieni di unicità, e questa unicità la vogliamo portare a far conoscere in tutto il mondo.
2: Sì, allora ricordiamo anche a chi ci ascolta in radio che Calabria Straordinaria sarà presente con noi qui all'interno del villaggio della Vela con uno stand ed è pronto a fornire tutte le informazioni necessarie per promuovere, esatto, questa straordinaria terra calabrese.
3: Siamo arrivati belli carichi con tanti gadget, tanto materiale esplicativo, delle brochure tematiche, appunto borghi, cibo, in base comunque agli interessi dei visitatori che affolleranno questo villaggio per i 4 giorni che permaneremo qui.
2: Grazie Chiara. Io chiaramente all'inizio ho detto, noi qui oggi presentiamo il diario di bordo 2025 che racconta l'edizione dello scorso anno, ma questo è il primo anno che noi siamo qui a Tropea, quindi in questo bel volume ricco di foto ma anche di testi, perché poi e questo succederà al termine, no? di questo tour, la tappa di Tropea sarà raccontata e la faremo raccontare dai protagonisti, quindi il sindaco ma anche da persone come te. Intanto ti ringrazio.
3: Grazie a voi.
2: E passerei a Riccardo. Riccardo, CEO del Marina Militare Nastro Rosa Tour. Riccardo, l'abbiamo già detto in radio, noi cercavamo un posto in questa regione che potesse essere, diciamo, una tappa che ci accompagnasse verso Napoli e che rimanesse impressa comunque per la sua bellezza, perché veramente ogni anno noi tocchiamo questo meraviglioso paese, queste località, e quindi siamo sempre alla ricerca di queste località belle e affascinanti.
4: Beh, grazie Salvatore, intanto buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori. Sì, in effetti non possono vedere dove siamo, ma siamo in un posto davvero unico, e questo fa parte di questo contenitore, il Marina Militare Nastro Rosa Tour, che ha davvero tanti elementi che si appoggiano sul mondo delle regate, ma che vivono con l'obiettivo di promuovere il nostro paese e le nostre coste. Questo villaggio lo guardavo mentre parlavate, dal punto di vista del palco non avevo avuto ancora il tempo di darci un occhio. Da questo punto di vista è davvero unico, abbiamo due mari, questa rocca con queste costruzioni antiche sopra, è davvero la rappresentazione del Mediterraneo al suo massimo livello, delle nostre coste. Ed è uno degli obiettivi che Marina Militare Nastro Rosa Tour si è posto fin dall'inizio, no? La vela ai giovani, la vela alla gente, ma anche attraverso la vela la bellezza del nostro paese, delle nostre coste, del nostro turismo cosiddetto lento, della possibilità di promuovere tutta una serie di attività che magari sono meno mainstream ma sono estremamente importanti per il nostro paese e sono davvero bellissime. E Tropea in questo casca perfettamente, per cui non potevamo avere una collocazione migliore.
1: Bene, e allora questo è l'avvio, abbiamo ascoltato quindi il tenente colonnello Salvatore Di Biase, adesso era Riccardo Simoneschi, un velista professionista ma dirigente sportivo e manager italiano, quindi CEO di Sailing Series International e ampiamente riconosciuto come l'ideatore di questo Nastro Rosa. Quindi è partita in questo modo, adesso continua naturalmente la presentazione del diario di bordo 2025, cioè le immagini e il racconto del Nastro Rosa, ma fino alla passata edizione, perché ovviamente quella che si sta svolgendo è ancora in corso e quindi se ne parlerà semmai il prossimo anno. Noi torneremo a collegarci, però volevamo regalarvi anche questo avvio, questo benvenuto dell'organizzazione Nastro Rosa Tour al pubblico di Tropea, che sta così riempiendo il villaggio, ecco, della vela, il villaggio del Marina Militare Nastro Rosa Tour. E per così suggellare questo nostro collegamento con il palco, abbiamo scelto un'altra canzone evocativa di questa stagione, può partire ed è riconoscibile proprio dalle prime note, perché c'è davvero tutto il desiderio di vacanza, tutto il desiderio di lasciare le città, il caldo afoso e naturalmente regalarci qualche giorno, semmai con negli occhi, la bellezza di questo sole e di questo mar Tirreno meraviglioso che si vede qui da Tropea, ecco, in Calabria. Mare Mare, Luca Carboni.

0: Potente terremoto in Venezuela, almeno 188 morti, ma se ne temono migliaia, 30.000 dispersi, paese in ginocchio, Farnesina, verifiche sugli italiani. Mattarella celebra gli 80 anni della prima assemblea costituente alla Camera, carta ha assicurato stabilità a istituzioni democratiche. Vertice Meloni-Macron, l'Italia e Francia partner naturali e indispensabili, ancora scontro politico su base NATO, posizioni premier chiarisca. Crisi Iran, Rubio-Trump deluso dall'Italia, ma relazioni senza intoppi, il presidente altri 88 miliardi per la guerra, già costata 120 miliardi. Le sorelline ritrovate, scarcerati mamma, compagno e nonno, disposto l'obbligo di dimora, la donna al giudice so di aver sbagliato. Caldo record in Europa, vittime in Francia e Spagna, in Italia cabina di regia del Ministero della Salute, domani bollino rosso in 18 città. Mick Jagger al TG1 a pochi giorni dall'uscita del nuovo disco dei Rolling Stones, quando sono in Italia dice capisco quanto la vostra cultura mi abbia ispirato. Ai mondiali non solo gol ma anche lacrime e cuore con il Brasile, Ancelotti nel finale della contro la Scozia fa giocare Neymar che torna in campo dopo 3 anni, tutti in piedi per Onei che si commuove stasera su Rai 1, Ecuador-Germania.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Oltre 1200 miglia di mare, 7 tappe mozzafiato. Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
3: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e Gran Finale a Genova. Marina Militare e Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

Eccolo qui, Spandau Ballet Gold alle 22 minuti su Rai Su Radio. Bentrovati ancora, Simone Mercurio al microfono, Giovanni Leporale alla parte tecnica. Saremo sino alle 21 insieme. Tra un po' torneremo a collegarci con Gian Maurizio Foderaro e con Tropea. Allora, intanto torniamo su strada per gli ultimi aggiornamenti. Permangono i 4 km di coda causa traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova. Siamo tra lo svincolo di Montecchio e Vicenza Est in direzione di Venezia. Questa la situazione più critica nei tratti non gestiti da autostrade, ma andiamo proprio ai tratti gestiti direttamente da Autostrade per l'Italia. La situazione più critica qui invece è quella della 14, dove tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra chilometro 384 e chilometro 391. Qui si segnalano 4 km di coda per ripristino dei danni a seguito di un incidente, poi 2 km di coda per lo stesso motivo tra Pescara Nord e Pescara Ovest in direzione, in questo caso verso Bari. Il traffico defluisce su una corsia attraverso uno scambio di carreggiata. A chi viaggia in direzione di Ancona viene consigliato di uscire a Pescara Sud, poi rientrare a Pescara Ovest dopo aver percorso la statale 16 Adriatica e successivamente la statale tangenziale di Pescara. Quindi questa è la situazione sulla A14, dove però c'è anche un veicolo in fiamme. Siamo tra Monte Marciano e Senigallia, chilometro 199, si tratta di un camion in direzione nord verso Bologna. Andiamo poi sulla 1 sono segnalati materiali dispersi, si tratta di un copertone in galleria tra il bivio A1 variante di Valico e Calenzano direzione sud verso Firenze. Il copertone si trova al chilometro 267 e 200, un copertone che sostanzialmente crea anche dei rallentamenti nello stesso tratto, in particolar modo tra Barberino del Mugello e la stessa Calenzano. Ovviamente siamo sempre in direzione sud verso il capoluogo toscano. Si è risolto invece l'incidente sulla diramazione Padova Sud, che si trovava tra Padova e Marco Polo direzione sud verso la Bologna-Padova, e ancora invece sulla 3 Napoli-Salerno registriamo delle code per viabilità esterna che non riceve a Castellammare di Stabia, e poi anche sulla 1 ancora una situazione di traffico rallentato per veicolo fermo tra Arezzo e Valdarno. Sulla Genova Voltri Gravellona Toce anche qui un incidente tra Ovada e Masone, un'auto e una moto coinvolti in direzione sud verso la Genova Voltri. Si è creata al momento una coda di un chilometro, siamo al chilometro 29 e 900. C'è poi una coda per veicolo fermo anche sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Camaldoli in direzione ovest verso Pozzuoli.

to You per qui con 54 Ultra alle 20:11 minuti su Reso Radio. Allora, c'era di grande festa e di clamorosi verdetti anche in questo mondiale di calcio in Nord America. Nell'ultima ora abbiamo assistito allo show del Messico che ha chiuso il girone a punteggio pieno eliminando la Repubblica Ceca, ma la favola vera, insomma, è quella del Sudafrica che ha battuto la Corea del Sud ed è festa nazionale perché è la prima volta nella loro storia che superano i gironi e volano ai sedicesimi. Intanto stasera le altre partite, le ultime che decreteranno i passaggi di turno, quindi riflettori che si accendono sulla sfida soprattutto del gruppo E in diretta su Rai 1 dalle 22 tra Ecuador e Germania, con i tedeschi già qualificati ma a caccia del primo posto. In contemporanea poi si giocheranno anche Curaçao Costa d'Avorio e nella notte Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda. Voi state tifando in qualche modo, anche se manca la nostra Italia, tutti sintonizzati, insomma, e ciascuno trovi la sua squadra del cuore.

Ed eccoli Coldplay con questa We Pray alle 20:19 su Rai Isorario. Ancora ben trovati, grazie a chi ci sta scrivendo al 348 103 1010 dalle situazioni di strada. Insomma, siete in tanti quelli che tornate a casa dopo il lavoro, oppure che siete in vacanza o in giro proprio per lavoro, come tanti nostri amici camionisti. Al 348 103 1010 ci state scrivendo. Allora, le maggiori criticità a quest'ora si registrano in Lombardia, parlando di tratti non gestiti da autostrade. Sulla statale 42 del Tonale e della Mendola c'è, il traffico è bloccato per un incidente tra Borgo di Terzo e Casazza. Nel Bergamasco, sempre nel nord, sulla A4 Brescia-Padova restano 4 km di coda tra Montecchio e Vicenza Est verso Venezia, mentre proseguono rallentamenti e code a tratti tra l'interconnessione con la 21 e Sirmione in direzione di Venezia, e poi tra Verona Sud e Sirmione verso Milano. Nel nodo di Milano traffico molto intenso anche sulle tangenziali, code sulla est tra Linate e Gobba, poi in uscita da Carugate e Burgherio Nord. Ancora rallentamenti sulla tangenziale tra Monza, Sant'Alessandro e l'innesto con la statale 36, e infine ancora sulla tangenziale ovest, in questo caso di Milano, code a tratti tra l'area di Assago Rozzano e Settimo Milanese in direzione della A8. In Sicilia persistono le difficoltà dell'area Etnea, code sulla tangenziale di Catania per un incidente nei pressi della zona industriale nord sulla Catania-Siracusa, tra Lentini e la tangenziale di Catania in direzione del capoluogo. Rallentamenti anche sulla statale 124 siracusana per una frana tra San Michele di Ganzaria e Caltagirone. E a proposito di Sicilia, arriva con la pesce.

0: Eccoli qui con la pesce Salmo insieme a Mace per questa Cattive Abitudini, il loro pezzo per l'estate 2026, e siamo nuovamente a collegarci con Tropea e con Gian Maurizio Foderaro. Ciao Gian Maurizio.
1: Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
2: Eccoci qui allora, Simone, ben trovati. Allora, noi le nostre le nostre cattive ma anche buone abitudini non le perdiamo, e intanto sono le 20:24 ed è sempre una buona abitudine avvertire chi è in viaggio, e noi li salutiamo tutti. Abbiamo raccontato oggi una giornata, la prima, e quindi anche, come dire, era anche quella in cui bisognava diciamo tuffarsi, e come sempre, se uno non è, sai, come quando uno entra in acqua quando è fredda, no? I primi metri sono sempre quelli un po' più difficoltoso, poi una volta si è tuffato è andata. Io sto cercando di utilizzare tutte le similitudini marine, ma da come dire, da bagnante, cioè campione del mondo di lettino, ecco, al massimo del mondo di sdraio, e campione regionale di lettino, perché pure lì c'è qualcuno che mi batte. Ma comunque abbiamo il nostro Salvatore Di Biase, ricordiamo, direttore della direzione media presso naturalmente Difesa Servizi S.P.A.

0: Ma siamo arrivati qui a Tropea, nel Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Allora Salvatore, la prima giornata è andata, oggi è una giornata in cui diciamo l'unica cosa che è mancata è il vento, ma per il resto è andato tutto quanto come doveva andare. Abbiamo raccontato un sacco di cose, ma dobbiamo raccontare quello che succederà domani qui con il Nastro Rosa Tour.
1: Sì, hai detto bene, ci siamo tuffati in questa realtà che per noi poi Tropea, insomma, è stata una scoperta meravigliosa quest'anno quando la Regione Calabria ci ha proposto questa tappa. E diciamo le premesse sono state tutte ottime. Oggi abbiamo avuto comunque una bella giornata di attività. È in corso una regata, ricordiamo, della regata offshore che arriverà probabilmente nella notte, nelle prime ore del mattino di domani. È una regata molto combattuta, quindi scopriremo chi si aggiudicherà questa regata, certo, questa tappa. E però insomma domani poi partiamo subito dal mattino, sì, alle 9, mm-hmm, con una giornata intera dedicata ai giovani.
0: Vero,
1: quest'anno abbiamo questo progetto che accompagna e che è un po' il concept della Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, che è mare futuro e giovani, valore Paese Italia nel Marina Militare Nastro Rosa Tour. Avremo modo di parlare anche di questo progetto duplice, sia valore Paese Italia, di cui parleremo domani insieme ai giovani. Il Ministro per lo Sport e il Dipartimento delle Politiche Giovanili ha sposato appieno questa iniziativa della Marina di dedicare appunto queste giornate ai giovani, e quindi domani qui a Tropea ci sarà questa giornata dove arriveranno, al momento noi abbiamo 35 ragazzi, sì, che si sono praticamente prenotati
0: modo,
1: sì, attraverso un form, perché era aperto a tutti, e quindi noi diamo la possibilità quindi a tutti di partecipare. Domani saranno qui e faranno attività insieme alla Marina, alla Capitaneria di Porto e alla FIV. Sarà una giornata intensa, faranno due gruppi che al mattino dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 5 e mezza alle 8 faranno una serie di attività sia esperienziali che di visite conoscitive qui andranno per esempio anche a Faro di Capo Vaticano, che sarà aperto per l'occasione.
0: Ecco, per sottolineare questa cosa, io ho visto che voi avete sottolineato l'importanza dei fari in questa edizione, vero? C'è anche questo qua, sono tutte cose delle quali parleremo anche nei prossimi giorni.
1: Nei prossimi giorni, perché c'è tanto da raccontare. Noi diciamo sempre che il Marina Militare Nastro Rosa Tour è un contenitore di valori istituzionali, sociali, di brand e sportivi, e dentro veramente ha tanti valori che a noi piace portare in giro e nei villaggi, alla gente, con diciamo attività sul palco, ma anche di intrattenimento all'interno del villaggio, ci piace trasferire e vivere insieme a loro.
0: Allora, domani quindi Giovani Mare Futuro Valore Paese Italia è diciamo il focus, ma ovviamente insieme a tutti i giovani che stanno gareggiando, quindi ritroveremo i giovani e anche quelli un po' più grandi che stanno, ripeto, in questo momento sono in mezzo al mare, che stanno ancora, sono nel pieno dell'attività e arriveranno, come abbiamo sentito Salvatore, questa notte. A proposito di giovani, noi invitiamo anche quelli che sono lontani ancora dal mondo della Marina Militare, ma sono incuriositi semmai anche dalle nostre parole, perché nel villaggio c'è ad esempio la possibilità, ed è proprio qui vicino al nostro stand, noi siamo qui in uno stand di Radio Rai, Rai Isoradio, di esplorare la flotta con la realtà virtuale e addirittura salire su una nave o su un sommergibile, simulare un'immersione e imparare l'arte dei nodi e del carteggio nautico. Quindi ci sarà anche l'opportunità per chi non è molto addentro a questo mondo di avvicinarsi, scoprire e semmai innamorarsene, e perché i valori, ripeto, sono quelli dell'amicizia, della solidarietà, solidarietà internazionale, perché qui ragazzi che arrivano tutti e quattro, e atleti da tutti e quattro i continenti, ed è uno dei valori portanti della Marina Militare, ma proprio anche del messaggio che vogliamo mandare qui da Tropea, proprio in un momento in cui le divisioni e i conflitti sono una cosa che occupa spesso la nostra attenzione. Quindi Salvatore, noi ce la mettiamo tutta, adesso intanto qui la vita al villaggio continua, quindi se siete da queste parti potete venirci a trovare, ma se no da domani mattina una nuova avventura, nuove gare, ma soprattutto nuovi argomenti, e noi cercheremo di raccontarli a modo nostro, con leggerezza e perché no, con entusiasmo. Grazie ancora.
1: Grazie a te, e anche chi sarà sdraiato, come dicevi tu, sul lettino domani potrà ammirare certo. la regata, e quindi qua dobbiamo incrociare le dita, è perché vero. Il vento, ecco. insomma, è importante, certo, quindi certo. a quel punto dal lettino potrà

0: vedere davanti ai propri occhi in questo scenario meraviglioso, questa regata dei Wing e dei Wasp.
1: Ecco, e poi per chiudere, noi abbiamo quindi oggi abbiamo giocato, ma domani ripeteremo questo gioco perché è stato funzionale. Canzoni in qualche modo, e di canzoni gli artisti al mare ne hanno dedicate tantissime. Ce n'è una di Marco Mengoni, una delle più grandi voci che abbiamo in Italia, qualche stagione fa ci regalava un pezzo che si intitola Onde, e insomma, e quindi c'è sta tutta. Quindi grazie ancora da Tropea e dal Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026 è tutto. Domani dalle 16:30 saremo pronti a raccontarlo. A voi la linea.

0: me.
1: Olivia Dean, So Easy, 20 e 37 su Reso Radio. Torniamo in diretta per gli ultimi 20 minuti circa insieme al sottoscritto, poi alle 21 sino a mezzanotte e dintorni arriverà Davide Santirocchi a tenervi compagnia e informati in questa serata, in questo 25 giugno 2026, in diretta su Rai Iso Radio. Allora, torniamo sui tratti gestiti direttamente da Autostrade per la situazione più critica che permane, quella della 14, dove nel pomeriggio c'è stato, anzi addirittura in mattinata c'è stato un incidente tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione nord verso Ancona al chilometro 384, e permane ancora una situazione di code e di ripristino incidente. Siamo verso Ancona, dove si segnalano 3 chilometri di coda per ripristino danni appunto a seguito di questo incidente, e per lo stesso motivo anche in direzione opposta tra Pescara Nord e Pescara Ovest, ma verso Bari, il traffico è di un chilometro, c'è la coda di un chilometro. Il traffico defluisce su una corsia attraverso uno scambio di carreggiata, da qui i rallentamenti, e a chi viaggia in direzione di Ancona si consiglia di uscire a Pescara Sud, poi di rientrare a Pescara Ovest dopo aver percorso la statale 16 Adriatica e successivamente la statale 714 tangenziale di Pescara. Questa notizia per quanto riguarda la 14, appunto, che è la situazione più critica in questo momento. Poi andiamo sulla A1, dove è appena arrivato sui nostri sistemi la segnalazione di un incidente tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud, l'incidente in direzione sud verso Roma al chilometro 297, e si è svolto in galleria e il traffico in questo momento è su una corsia, e si stanno creando ovviamente dei rallentamenti anche qui non quantificati, anzi no, in questo momento di un chilometro, ovviamente con tendenza in aumento sempre nel tratto, come dicevamo, tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Roma. Poi anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi ci sono delle code, anche qui di 2 km, ma per un veicolo fermo in direzione sud verso Firenze. Poi ancora segnaliamo nel tratto urbano della 24 un incidente tra il bivio tangenziale est di Roma, della 24 con la tangenziale est e Portonaccio. Si tratta di un incidente al chilometro 7 e 300, in corsia di marcia direzione est verso il grande raccordo anulare. E infine sulla tangenziale di Napoli c'è un veicolo fermo tra Corso Malta e Capodimonte in direzione ovest verso Pozzuoli.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Il grandissimo Prince, The Most Beautiful Girl in the World, alle 20:47 su Rai Sorade. Allora, a proposito di mondiali, loro, quelli del Curaçao, quest'isola caraibica di soli 180.000 abitanti, giocheranno questa sera probabilmente la loro ultima partita, ma nulla è detto perché nel calcio non si sa mai. Alle 22 si giocano una storica qualificazione ai sedicesimi contro la Costa d'Avorio. Ovviamente è difficilissimo perché deve esserci un incastro, battere la Costa d'Avorio, risalire sperando che in qualche modo l'Ecuador non deve sperare che l'Ecuador non vinca contro la Germania, che gioca in contemporanea, appunto, Germania-Ecuador, e quindi insomma incastro complicato, ma tutti, io qualche modo, tifo Curaçao. Sono diventati, leggevo, la squadra simpatia del torneo, guidati da un vecchio allenatore avventuriero. Hanno una rosa di figli della diaspora e si spostano, pensa, in aeroporto su uno scuolabus senza finestrini e con la musica a tutto volume. Hanno fatto festa persino l'altro giorno sotto la goleata subita dalla Germania, poi hanno scioccato tutti in qualche modo fermando l'Ecuador sullo 0-0 grazie a un portiere eroe che per caso adesso insomma vogliono anche in Europa, lo vogliono in qualche modo prendere nelle squadre grosse. Boommaker li danno per spacciati, ma il bello del calcio insomma, e chissà cosa accadrà questa sera col Curaçao, questa splendida isola caraibica.

4 su Rai Sua Radio. Abbiamo terminato, segnaliamo soltanto un veicolo in fiamme in questo momento sulla 16 Napoli Canosa, nodo a 16 a 30 Caserta Salerno Tufino, questo il tratto interessato in direzione est verso Canosa, e poi un incidente sulla 1 tra Firenze Impruneta e Firenze Sud in galleria, quindi in direzione sud verso Roma. Grazie a Giovanni Leporale, tra un po' dopo il GR1 arriva Davide Santirocchi, da Simone Mercurio è tutto, ciao.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Il vertice Italia-Francia ad Antibes, Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, ha detto il presidente Macron. Senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha aggiunto la premier Meloni. Sul Medio Oriente la presidente del Consiglio ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto

0: conflitto in Iran e si è detta completamente d'accordo con quanto dichiarato dal ministro della difesa Crosetto in merito alle affermazioni del segretario della NATO. Rutte aveva parlato di centinaia di aerei americani partiti dalle basi italiane. Ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni.
1: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
0: Il terremoto in Venezuela, c'è anche un italo venezuelano tra le 188 vittime finora accertate, si trovava in un edificio a 30 km da Caracas. Oltre 1.500 i feriti e più di 40.000 il numero dei dispersi, si teme dunque un bilancio pesantissimo. Si continua a scavare tra gli edifici crollati, due le scosse che hanno devastato l'area nord-occidentale del paese di magnitudo 7.2 e 7.5, dichiarato lo stato di emergenza, attivata la macchina dei soccorsi di tutto il mondo. Il Vaticano ha inviato 100.000 euro, il Fondo Monetario Internazionale stanzierà 200 miliardi di dollari per la ricostruzione. La strage di Viareggio, la Cassazione ha confermato le condanne per la tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009, tra queste 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. L'accusa è disastro ferroviario colposo e incendio. Un treno merci composto da vagoni cisterna della IO, il GPL, esplose e causò un vasto incendio. Morirono 32 persone ed oltre 100 rimasero ferite. È definitiva la pena inflitta ad Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia di un anno e mezzo nel luglio del 2022 a Milano.
2: Niente carcere a vita per Alessia Pifferi. La Suprema Corte respinge la richiesta dell'accusa di un nuovo processo senza la concessione delle attenuanti e conferma i 24 anni stabiliti in appello. In primo grado la donna, ritenuta capace di intendere e volere, era stata condannata all'ergastolo per aver abbandonato per 6 giorni la sua bimba Diana di soli 18 mesi, lasciandola morire di fame e sete mentre lei era con un uomo fuori Milano. In secondo grado il collegio giudicante aveva riconosciuto alcuni disturbi mentali alla Pifferi, lanciando così le aggravanti con le attenuanti generiche, queste ultime motivate anche dal clamore mediatico sofferto dall'imputata che per i magistrati aveva raccontato falsità per difendersi dal giudizio morale, così l'avvocato della difesa Cristian Scaramozzino.
3: Una mezza vittoria, la difesa puntava a un abbassamento della pena e quindi a una riqualificazione giuridica del fatto, piangiamo con un occhio.
2: Il commento del legale della mamma e della sorella di Alessia, Emanuele Dimitri.
4: Viviana era molto delusa, si è messa a piangere, ci lascia con l'amaro in bocca. Rimane che si è trattato di un omicidio volontario.
2: Elena Baiocco, GR1.
0: Europa rovente, secondo le rilevazioni satellitari del programma Copernicus, le temperature al suolo sfiorano i 50 gradi. In Italia sono 17 le città da bollino rosso, domani saliranno a 18, il picco è atteso tra domenica e lunedì. Oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime anche un bimbo di 3 anni. In Germania adottate misure eccezionali per raffreddare le strade. La corrispondente da Berlino.
5: In Turingia hanno mobilitato addirittura i mezzi antineve che d'inverno spargono il sale, ma oggi vengono usati per raffreddare il manto stradale con l'acqua. Misura analoga all'aeroporto di Hannover con l'obiettivo di preservare le piste di atterraggio e decollo e prevenire i danni causati dal calore all'asfalto, perché altrove è già successo: un tratto autostradale in Sassonia-Anhalt è stato chiuso per i danni al calcestruzzo. L'ondata di caldo sta lentamente raggiungendo anche il nord-est della Germania. Secondo gli esperti, tra sabato e domenica a Berlino ci saranno fino a 44 gradi. Già la scorsa notte è stata però la più calda di sempre. In Renania-Palatinato la temperatura non è mai scesa sotto i 26 gradi. Bisogna preservare l'efficienza delle infrastrutture, quindi, ma soprattutto le persone. Con le vacanze ancora lontane, le scuole limitano la permanenza in classe. Lezione solo le prime 4 ore. Le città installano nebulizzatori e aprono i rifugi climatici. Cancellano gli eventi previsti tra sabato e domenica. E per la prima volta nella storia le ferrovie annunciano che rimborseranno i biglietti di chi, visto il caldo estremo, preferisce non mettersi in viaggio. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Da oggi al 4 luglio della Costa degli Etruschi torna In Equilibrio Festival, oltre 50 eventi fra teatro, danza e musica, titolo di questa edizione tra Visibile e Invisibile.
6: Non vi sono limiti alla nostra capacità di entrare col pensiero in un altro. L'immaginazione, l'empatia, non ha confini.
7: È proprio il sottile confine fra visibile e invisibile, fra realtà e immaginazione, il filo rosso che percorre questa edizione di In Equilibrio Festival. 10 giorni di eventi fra anteprime nazionali, danza, teatro e musica, in scena al Castello di Castiglioncello e a Rosignano Marittimo. Un osservatorio sulla scena contemporanea, capace di trasportare gli spettatori in un viaggio immaginario, ma anche di accompagnarli fisicamente tra i luoghi del festival. Tra le anteprime, La vita degli animali, di Così, di e con Elisa Poll e Chiara Lagani.
8: Uno spettacolo sull'equilibrio delicato tra natura e uomo, che ha a che fare con tutte le domande più spinose della nostra vita attuale, dalle guerre all'equilibrio precario che abbiamo in questo nostro cosmo con la natura, al mondo che stiamo distruggendo.
7: In prima nazionale anche Le Argonautiche, della compagnia I Sacchi di Sabbia, dove la rilettura del classico si rivela ancora una volta fonte inesauribile a cui attingere per il presente. Silvio Castiglioni.
9: È la storia di un antieroe che è pieno di dubbi e che in realtà, più che la forza, usa l'amore.
7: Paola D'Angelo, GR1.
0: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
10: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
11: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Blues Brothers, questa prepara Need Somebody to Love, 10 minuti dopo le 9. Buonasera, buon viaggio dopo il nostro Simone Mercurio, anche Davide Santirocchi ad accompagnarvi, e c'è Giovanni Leporale alla parte tecnica. Andiamo subito a vedere le ultime notizie arrivate in merito alla 1. Lì un paio di buone nuove le abbiamo tra Arezzo e Valdarno. I rallentamenti verso nord sono terminati, le code tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso sud anche queste terminate, l'incidente che le ha generate è ora risolto. Invece è ancora lì quel veicolo fermo in galleria tra Sasso Marconi e la variante di Valico in direzione sud, qui la coda che si è formata è lunga 3 km e sta aumentando. Abbiamo notizie dalla A14 di un veicolo in fiamme tra Monte Marciano e Senigallia, siate cauti al chilometro 199, si tratta di un mezzo pesante che ha preso fuoco. E poi abbiamo ancora per un incidente una coda di un chilometro tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Rallentamenti ora vengono segnalati anche tra la diramazione per Ravenna e Forlì in direzione Ancona, in questo caso sono per un cantiere di lavoro. Sul tratto urbano della 24 è segnalato un incidente, la conseguenza sono dei rallentamenti tra la tangenziale est e Portonaccio in uscita da Roma verso il raccordo anulare. Sulla 16 invece il veicolo in fiamme a Tufino è stato spento, non è più un problema, chi viaggia in direzione di Canosa non troverà più il fumo in carreggiata. Invece viaggiando sulla tangenziale di Napoli si trovano ancora le code tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli, e anche rallentamenti, anzi adesso è stata rimodulata la notizia, le code tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli, e anche rallentamenti tra Corso Malta e Capodimonte sempre in direzione di Pozzuoli, ancora per traffico intenso. È tornato Gianni Morandi, si accompagna con l'Amoroso.

chiama Sombre, firma questa nuova canzone intitolata Potential, 18 i minuti dopo le 21. Questa era Iso Radio, abbiamo notizie positive per quanto riguarda la 1. Il veicolo in avaria in galleria è stato spostato, la coda però è tutta da smaltire, lunga 3 km tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in carreggiata sud, appunto in direzione di Firenze. Andiamo a Roma sul grande raccordo anulare e qui ci sono code per lavori di manutenzione tra l'uscita 2A, quella di Via Trionfale, e l'uscita 4 all'ospedale Sant'Andrea. Siamo sulla carreggiata interna. Non è l'unico problema che abbiamo a Roma, perché anche sulla Roma Fiumicino si è verificato un incidente, ci sono code poco prima dello svincolo per la 12, la Roma Civitavecchia, in direzione dell'aeroporto di Fiumicino. Anche sulla statale 148 Pontina per lavori abbiamo code tra il grande raccordo anulare e Via di Decima in direzione sud, quindi in uscita dalla capitale verso la verso sud, appunto in direzione Terracina. Andiamo anche in Sicilia sulla tangenziale di Catania, traffico ancora abbastanza intenso tra Simeto e Bicocca, ci sono ancora dei rallentamenti verso Catania, ma qui la situazione va migliorando e noi ritroviamo un pezzo di Battisti infilato in un album intitolato Don Giovanni, che è un album molto speciale, il primo che lo vede collaborare con Pasquale Panella. In questo caso il pezzo che abbiamo scelto è Il Diluvio.

0: Google, questa è The Wave, 21:29 minuti, attenti sulla 1 tra Valsamoggia e Bivio per la 14. Un incidente si è verificato in direzione sud verso Bologna, la coda che si è formata è già lunga 1 chilometro, quindi attenzione, si è trattato del tamponamento con un mezzo pesante e 3 vetture coinvolti al chilometro 187, 2 le corsie disponibili per il deflusso di questa coda. È sempre una coda di 3 chilometri quella tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, nonostante il veicolo fermo in avaria che ha dato origine a questo incolonnamento verso Firenze sia stato rimosso. E intanto peggiora situazione sulla 14 tra la diramazione per Ravenna e Faenza, non sono più rallentamenti ma code lunghe 1 chilometro in direzione sud, in direzione di Ancona. Come sempre a quest'ora siamo pronti per vedere com'è la situazione meteo. E buonasera a Margherita Enriu di Rai Meteo.
1: Buonasera. Anche se sull'Italia è sempre presente un vasto campo di alta pressione, il tempo è tutt'altro che secco e quotidianamente assistiamo alla formazione di nuvole, in particolare sui settori alpini e appenninici, con associati rovesci e temporali pomeridiani che tendono poi ad esaurirsi in serata con il ritorno del sereno. Anche quest'oggi abbiamo avuto questo andamento meteorologico e al momento le precipitazioni non si sono ancora esaurite del tutto. Abbiamo infatti varie celle temporalesche su Alpi e Prealpi lombarde, valdostane e piemontesi e anche rovesci residui in Umbria, nel Lazio e in Campania. Tuttavia nelle prossime ore anche questi fenomeni si esauriranno e quindi potremo godere di una nottata con tempo asciutto. Anche per domani ci aspettiamo poi condizioni simili, con un inizio di giornata con cielo in prevalenza sereno ovunque, un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio, e rovesci e piovaschi e possibili temporali pomeridiani, che però rispetto ad oggi risulteranno meno estesi. Per quanto riguarda le temperature è lampante che ci sia troppo caldo ed infatti il Ministero della Salute ha attribuito il bollino rosso per le ondate di calore a numerosissime città. E purtroppo nei prossimi giorni sono previsti addirittura ulteriori aumenti, con le massime che si avvicineranno ai 40 gradi in molte regioni d'Italia. Da Rai Meteo è tutto. Vi auguro una buona serata e un buon

0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Moving to the Sun, Ugel insieme a Ultranate. Beh, insomma, sarebbe meglio muoversi verso l'ombra, vista la situazione meteorologica e anche quella che ci ha descritto per domani la nostra Margherita Enrico. Andiamo sul raccordo anulare, non è più segnalata la coda tra l'uscita 2 a Trionfale e l'uscita 4 Ospedale Sant'Andrea. Abbiamo invece notizie che ci portano nuovamente sulla statale 148 Pontina. Abbiamo queste code per lavori tra il grande raccordo anulare e via di Decima, ci si muove molto lentamente in direzione sud. C'è una novità anche sul raccordo Bettolle-Perugia, purtroppo un incidente si è verificato tra Passignano Est e Tuoro, ci sono rallentamenti in direzione di Bettolle, e anche sulla statale 223 di Paganico per un veicolo in avaria a Ponte Macereto ci sono rallentamenti segnalati. Ci sono buone notizie invece per la 1, Valsa Moggia Bivio a 14, nonostante l'incidente non sia risolto, la coda però si è dissolta, verso Bologna si viaggia regolarmente. Anche l'incidente, anzi il veicolo in avaria lì tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, che è stato spostato, non ha più conseguenze rispetto al traffico, la coda si è esaurita, era segnalata in direzione di Firenze. Torno in A14 invece, perché per due cantieri di lavoro abbiamo due tratti con rallentamenti, quello tra Imola e la diramazione per Ravenna verso sud, l'altro tra la diramazione per Ravenna e Faenza ancora verso sud, e ancora per un cantiere di lavoro. È ancora segnalato anche il veicolo in fiamme sul tratto Monte Marciano Senigallia, attenti quindi, un mezzo pesante in fiamme in carreggiata nord al chilometro 199. Ci sono invece buone notizie per il tratto Pescara Sud Pescara Ovest, la coda che si era formata per l'incidente verso Ancona è terminata ed è stato risolto anche l'incidente sul tratto urbano della 24 in direzione del raccordo anulare, non vengono più segnalati rallentamenti, perfino sulla tangenziale di Napoli traffico regolare ora verso Pozzuoli tra Capodichino e Corso Malta, terminate anche le code all'entrata di Corso Malta in direzione Pozzuoli.

Le 21, 48 minuti, 50 secondi, siete su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, c'è il nostro Claudio Campobasso che cura la parte tecnica. Ci sono novità importanti per le chiusure che questa notte, insomma, creeranno qualche difficoltà a chi viaggia. Sulla 1 è stato chiuso il tratto Pian del Voglio-Aglio, chiuso verso Firenze, con riapertura prevista alle 6, in A4 Capriate, chiusa in uscita, provenendo da Brescia. Sulla 9 lo svincolo di Uboldo è stato chiuso in entrata verso Lainate, in questo caso però riaprirà intorno alle 23, tra poco più di un'ora. In A14 lo svincolo di Bologna-San Lazzaro chiuso in uscita, provenendo dalla 1 fino alle 5, sulla 16 la Napoli-Canosa, lo svincolo di Benevento chiuso in entrata in direzione di Canosa. Un altro tratto importante della variante di Valico, nuovo tracciato della 1, è chiuso tra Aglio ed il Bivio con la 1 verso nord in direzione di Bologna fino alle 6. Resta questa chiusura e chiuso anche Firenzuola in entrata in direzione Bologna. Per la 1 anche San Giuliano è chiusa in entrata in direzione di Bologna fino alle 5. Sulla 9 ci torniamo per lo svincolo di Origgio che è stato chiuso in entrata verso Como, e poi sulla diramazione per Ravenna il tratto compreso tra il Bivio per la 14 e Cotignola è chiuso verso Ravenna e la riapertura qui è prevista alle 5. In A4 Brescia Ovest è chiusa in entrata per ogni direzione. Ora sulla variante di Valico anche Badia è stata chiusa in entrata verso Bologna. Tornando in A14 abbiamo lo svincolo di Cesena chiuso in uscita provenendo da Bologna, e anche lo svincolo di Missione sulla diramazione per Ravenna resta chiuso tutta la notte dalle 20:21, praticamente già chiuso, e fino alle 5 di domani mattina, chiuso sia per chi arriva da Ancona sia per chi arriva da Bologna. Queste le ultime in merito alle chiusure. Intanto sta per iniziare la partita di calcio che questa sera si può gustare, insomma, e vedere su Rai 1. Ecuador-Germania, gioca anche Curaçao Costa d'Avorio, vi terremo informati sugli sviluppi di queste partite. E intanto il 26 febbraio prossimo c'è un signore che festeggia 60 anni, non è così eccezionale la cosa, ma lo farà in campo perché è un calciatore ancora in attività, si chiama Kazuyoshi Miura, per tutti Kazu Miura, e si appresta a disputare la sua 42esima stagione da professionista. Il suo club, il Fukushima United, ha annunciato il rinnovo per questo mitico attaccante giapponese che giocò anche nel Genoa nella stagione 94-95, ha giocato un po' in tutto il mondo e adesso milita in questa lega di Serie C, più o meno la Serie C giapponese, nel Fukushima United. Tanto per dire che, insomma, quelli campioni importanti come Ronaldo, Modric, che sono appunto oltre i 40, stanno dando ottima prova di sé, ma il signore in questione sta per compiere 60 anni ed è ancora

Vincenzo Capua, tutta la notte si giocherà, cioè abbiamo descritto un paio di partite, ma ce ne saranno sicuramente molte altre. Allora, è quasi del tutto risolto l'incidente sulla Roma-Fiumicino, terminate comunque le code in direzione dell'aeroporto, quindi sulla Roma-Fiumicino le difficoltà sicuramente sono meno importanti di prima. Invece la Pontina è chiusa ora tra Mostacciano e Via di Decima verso sud, questo è il motivo delle code che si sono formate verso Terracina.

Gli Style Council con questa speciale canzone intitolata You Are the Best Thing. 3 minuti dopo le 22, si gioca da pochi minuti ed è la Germania che è subito andata in vantaggio con Leroy Sane. Tutto questo al secondo minuto, il gol appunto è arrivato su una bella azione molto molto veloce della squadra teutonica ai danni dell'Ecuador. Quindi al terzo minuto del primo tempo, Ecuador 0, Germania 1. Torniamo a parlare anche di viabilità e lo facciamo continuamente. C'è una novità anche sulla via Appia, si lavora e per questo motivo abbiamo rallentamenti tra Ciampino e lo svincolo per l'aeroporto di Ciampino in direzione Roma. C'è questo tratto appunto di un paio di chilometri con rallentamenti dovuti a questi lavori. Non ci sono più difficoltà invece sulla tangenziale di Catania, il traffico è tornato regolare verso Catania all'altezza di Simeto, e invece è ancora segnalato l'incidente sul raccordo Bettolle-Perugia, la coda tra Passignano Est e Tuoro verso Bettolle, conseguenza di questo incidente. Anche sulla statale 223 di Paganico resiste un rallentamento che è dovuto ad un veicolo fermo in avaria all'altezza di Ponte Macereto, e ci sono appunto ancora questi rallentamenti. Vediamo, sono stati chiusi qualche... sì, è vero, abbiamo altre notizie di chiusure nel frattempo giunte sui nostri sistemi e sono anche numerose. Ripartiamo dalla A14, il tratto Rimini Nord, Rimini Sud chiuso verso Ancona fino alle 5, il tratto della A3, Napoli-Salerno, compreso tra Salerno e Vietri sul Mare, chiuso in direzione Napoli fino alle 6 di domattina. Sulla A7 Serravalle Scrivia, chiusa in entrata verso Milano, in A16 lo svincolo di Tufino è chiuso in uscita provenendo da Napoli. Per la A13 la Bologna-Padova, lo svincolo di immissione in A4 è chiuso per le provenienze da Bologna, fino alle 6 non è possibile provenendo da Bologna immettersi sulla A4 mentre appunto si viaggia sulla A13. Sulla A12 Chiavari è stato chiuso in uscita per ogni provenienza e in entrata per ogni direzione, anche qui la riapertura prevista per le 6, e Tufino sulla A16 è chiuso ora anche in entrata in direzione Canosa. C'è un tratto chiuso anche sulla A3, quello compreso tra Ponticelli e l'innesto con la 1, chiuso in direzione Napoli con riapertura alle 6. Sulla 26 tratto chiuso tra il bivio per la 10 e la diramazione Predosa Bettole, e la chiusura riguarda la carreggiata nord verso Gravellonatoce, il tratto è precluso al traffico fino alle 6. Di nuovo sulla 1 è lo svincolo di immissione in A11 che è stato chiuso per le provenienze da Bologna, anche qui la riapertura per le 6. Sulla 16 la Napoli Canosa, tratto chiuso tra Cerignola Ovest e Candela in direzione Napoli. Per la 10 abbiamo ancora le code segnalate all'altezza di Varazze, anzi all'altezza di Celle Ligure, perché c'è un'uscita obbligatoria, è infatti stato chiuso il tratto Celle Ligure-Varazze verso Genova, la riapertura per le 6. E ancora sulla 4, anche qui lo svincolo di immissione sulla 26 è chiuso per chi arriva da Milano, e c'è un ulteriore tratto della 23 che è stato chiuso, quello compreso tra Carni e Gemona Osopo, chiuso in direzione sud, riaprirà domattina alle 6. Loro invece sono 5, ma sono scatenate, bambole di petto.

Viaggiando per il mondo insieme a Manu Chao è tornata Carol G ed è un po' viaggiare per il mondo, vedere queste squadre che si affrontano da tutto il globo, ed è pareggio perché l'Ecuador, grazie ad un gol firmato al nono minuto da Angulo, è riuscito a pareggiare. È stato un gol che è partito da fuori area, quasi fuori area, insomma dal limite dell'area, però lo ha calciato Angulo sotto i piedi di un avversario, e quindi Neuer, il portiere della Germania, non ha proprio visto partire la palla e ha potuto praticamente nulla su quel tiro. Anche la Costa d'Avorio passa in vantaggio grazie a un gol di questo Nicolas Pepe, che al minuto numero 7 è riuscito a portare in vantaggio il Costa d'Avorio sul Curaçao. Queste al momento le notizie, ma ci sono altre chiusure. Allora torno sulla 7, lì il tratto Ronco Scrivia Busalla è chiuso verso Genova in carreggiata sud, e in A4 lo svincolo di Capriate è chiuso in entrata per ogni direzione. C'è un tratto ora chiuso anche sulla 8 Milano Varese, siamo tra Castronno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione Milano, chiuso questo tratto fino alle 5 di domattina. E anche sulla 12 è stato chiuso un tratto, quello compreso tra Genova Nervi e Recco, chiuso verso Livorno con riapertura prevista per le 6. È chiuso il traforo del Monte Bianco, sia nel senso di marcia verso la Francia che quello in direzione dell'Italia. Non è possibile transitare, non sappiamo quando verrà riaperto, ma stimiamo intorno alle 6 di domani mattina anche questo importante tratto, appunto questo traforo che ci collega alla Francia. Sulla 21 è chiuso lo svincolo che immette sulla 1 provenendo da Torino, poi sulla 27 dove troviamo il tratto Fadalto Belluno chiuso verso nord, verso la statale 51 d'Alemagna, riaprirà alle 6 di domani mattina. Un altro tratto della 1 è stato chiuso, quello compreso tra la diramazione di Fiorenzuola e Basso Lodigiano, chiuso in direzione Milano fino alle 5, chiusa anche Fiorenzuola in uscita provenendo da Bologna. E sulla 5, la Torino Aosta Monte Bianco, il tratto compreso tra Autoporto e Aosta Ovest è chiuso in direzione del Monte Bianco, riaprirà domattina alle 5. Anche sulla diramazione Predosa Bettole è chiuso lo svincolo di immissione in A7 provenendo dalla A26. È abbastanza complicato stasera muoversi, e soprattutto stanotte, ma noi abbiamo la musica della nostra e poi i vostri messaggi. Salutiamo Carla e anche Francesco e questo amico che non si firma ma che ci segnala una coda tra Melegnano e Lodi per un cantiere di lavoro. Adesso controlliamo anche questa notizia e poi vi daremo conto anche ufficialmente di questo tratto della A4. E adesso c'è Pino Daniele, questa è la sua A Testa in Giù.

0: con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Questo è il nuovo di Machine Gun Kelly, o MGK se preferite, insieme a Wiz Khalifa, questa loro Girl Next Door. 22-22, ma sono veramente numerosi i tratti che stiamo segnalando chiusi e che vengono chiusi. Allora, sulla 24 è stato chiuso il tratto compreso tra Tagliacozzo e il Bivio per la 25 verso Teramo, e quello tra San Gabriele Colle d'Aria e Sergi, che è stato invece chiuso in direzione Roma. In entrambi i casi la riapertura prevista per le 5 di domani mattina. Sulla 26 il tratto Aruna-Baveno è stato chiuso verso nord con riapertura alle 6, in A1 Colleferro chiusa in entrata verso Roma, Magliano-Sabina sempre sulla 1 chiusa in uscita provenendo da Roma. Torno anche sulla 7 perché un altro tratto è interessato da un problema, c'è un veicolo in avaria al chilometro 87 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, è in atto una scorta veicoli verso nord. Poi sulla 5 anche lo svincolo di Aosta Ovest è stato chiuso in entrata in direzione del Monte Bianco, e un secondo tratto della A5 è ora chiuso, è quello compreso tra Aosta Ovest e la statale 26 in direzione del Monte Bianco, resta chiuso fino alle 5 di domani mattina. Qualcuno si lamenta delle tante chiusure notturne, insomma sappiamo che si lavora per migliorare la sicurezza della strada e renderla più moderna la rete autostradale, ma indubbiamente i disagi per chi trova un tratto chiuso dovendolo percorrere è sicuramente un disagio importante. 348 103 1010 per farci sapere dove ci state portando col vostro mezzo e per farci avere notizie in merito anche al vostro viaggio. Noi torniamo a parlare di calcio perché abbiamo detto che c'è stato il pareggio dell'Ecuador, sta arbitrando una donna la partita tra Ecuador e Germania e arbitra molto bene, si fa rispettare, si chiama Tori Penso, arbitra questa donna appunto statunitense che sta tenendo molto molto bassi i livelli di stress, diciamo, dei giocatori, e c'è da dire che l'Ecuador non è affatto pago del pareggio che è riuscito ad ottenere pochi minuti fa con Angulo e sta ancora cercando di trovare modo per mettere in difficoltà Neuer, il portiere della Germania, e sembra ci stia riuscendo, quindi una partita apertissima nonostante ovviamente la Germania sia tra le favorite.

0: Summer Breeze. Summer Breeze. Dall'evergreen al tormentone. I più amati della bella stagione. Summer Breeze su Rai Sora Radio.
1: Abbiamo questo vizio di rivivere le estati con delle terne musicali, in questo caso partiremo dal 2003, quindi siamo indietro di più di 20 anni, e poi improvvisamente tre artisti che ci proporranno un successo del 2018 e poi precipiteremo nel 1962.
2: Você me apareceu.

1961-62, Nico Fidenco firmava questo successo intitolato Legata ad un granello di sabbia, il primo singolo italiano a vendere 1 milione di copie. Ormai non le vende più nessuno. Prima era Nero Bali di scena con Elodie insieme a Gue Pequeño e Michele Bravi, e ancora prima abbiamo ritrovato Vosse Mie Parassau per il Caleidoscopio. Tutto questo su Raiso Radio alle 22:39 minuti. Salutiamo un po' di amici che viaggiano con noi, ci mandano messaggi. Angela, che è in viaggio in questo momento sulla 14 con qualche tratto chiuso. Salutiamo Patrizia, ma anche Francesco, che invece è sulla 4 alle prese con le difficoltà che abbiamo detto sono segnalate all'altezza dello svincolo per Besnate. C'è questo tratto dove si è verificato un incidente poco dopo lo svincolo di Capriate. Vediamo adesso le condizioni della 1. Lì resta segnalato un rallentamento tra Valdarno e Arezzo in direzione sud dovuto al traffico intenso. C'è sempre l'incidente lì tra il bivio per la 14 e Ramo Casalecchio verso Firenze al chilometro 189. Prudenza, anche se non ci sono conseguenze per questo incidente. Sulla variante di Valico invece il traffico si è regolarizzato in direzione sud, non ci sono più rallentamenti. In A14 restano quelli tra Imola e la diramazione per Ravenna verso Ancona dovuti ad un cantiere di lavoro. Ed è ancora segnalato anche un veicolo in fiamme tra Monte Marciano e Senigallia. Siamo ancora in A14 in carreggiata nord al chilometro 199. Si tratta di un mezzo pesante e vi invitiamo naturalmente alla massima cautela. Ancora chiusure, stanotte sono veramente numerose. Quella che arriva ci segnala il tratto della 1 compreso tra Firenze Sud e Incisareggello, che è chiuso verso sud fino alle 5. In A16 lo svincolo di Pomigliano Est è chiuso in entrata verso Canosa, e anche quello di Pomigliano chiuso in entrata in direzione Canosa. Sulla 13 è stato chiuso, non è chiuso, c'è una scorta veicoli, quindi c'è del materiale da recuperare tra Bologna Interport e Altedo, quindi attenzione verso Padova al chilometro 12.300, c'è questa scorta veicoli. E Ancona Sud sulla 14 che è chiusa in entrata in direzione di Pescara. Queste le ultime notizie in merito alle chiusure. Viaggiamo con il ritmo di Tame Impala insieme a Jenny, e questo è il loro Dracula.

il nuovo lavoro di Achille Lauro, questa Comuni Immortali, continua ad essere un grande successo il tour che sta effettuando. Noi torniamo invece sulla A4, la Torino-Trieste, perché l'incidente tra Dalmine e Capriate è stato risolto, ma adesso la coda segnalata verso Milano è motivata dal cantiere di lavoro, quindi rimane questa coda nonostante l'incidente sia risolto. E se ne è verificato un altro sulla 1, da poco è segnalato tra il bivio per San Giuliano e la tangenziale est verso Milano, al chilometro 1,500 in carreggiata nord. Siate cauti perché è accaduto da pochissimo. Ricordo quel veicolo in fiamme sulla 14 tra Monte Marciano e Senigallia, non è ancora segnalato spento, e quindi molta cautela al chilometro 199. Ricordo anche sulla raccordo Bettolle Perugia un incidente con rallentamenti all'altezza di Passignano Est verso Bettolle. Sulla Pontina abbiamo le code tra Mostacciano e Via di Decima verso sud, perché questo tratto è chiuso, quindi c'è da uscire obbligatoriamente dalla statale 148 Pontina. Sulla via Appia confermiamo i rallentamenti per lavori in corso tra Ciampino e l'aeroporto di Ciampino in direzione della capitale. Sulla statale 223 di Paganico invece, per un veicolo in avaria a Ponte Macereto, vengono segnalati ancora rallentamenti in direzione della statale 73. Siamo vicinissimi al prossimo GR1 previsto prima delle 23, alla fine del match, almeno del primo tempo, tra Ecuador e Germania. Sono ancora sull'1-1, si giocano gli ultimi minuti di recupero anche sull'altro campo, quello dove si affrontano Curaçao e Costa d'Avorio. Il risultato è immutato, da Costa d'Avorio in vantaggio per 1-0 sul Curaçao.

0: GR1.
1: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. In Venezuela continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del terremoto, 188 al momento i decessi accertati, tra questi anche un italo venezuelano di 56 anni, oltre 40.000 le persone che risultano ancora disperse.
2: La conferma arriva dalla Farnesina. Il nostro connazionale è stato travolto dal crollo di un edificio alla Guaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dalle due violente scosse di magnitudo superiore a 7 che alle 18 di ieri, ora locale, hanno devastato l'area nord-occidentale del Venezuela. Sono oltre 140.000 gli italiani con doppio passaporto presenti nel paese. Si teme possano essere nella lista dei dispersi, che si allunga di ora in ora. Si scava senza sosta sotto le macerie delle decine di edifici crollati, soccorsi resi difficili anche dal blackout dell'elettricità e delle comunicazioni, oltre che dalle continue scosse di assestamento. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto internazionale, che dunque è stato chiuso. Tre fratellini sono stati estratti vivi dal cumulo di calcinacci in cui era collassata la loro casa. La presidenta d'interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza, in moto la macchina della solidarietà di tutto il mondo, ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, il Vaticano ha donato 100.000 euro, gli Stati Uniti invieranno 150 milioni di dollari in aiuti. Valentina Isa, GR1.
1: Il vertice Italia-Francia ad Antibes, Parigi e Roma sono partner naturali, sottolinea il presidente Macron. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, aggiunge la premier Meloni. Sul Medio Oriente, la presidente del Consiglio ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto in Iran e si è detta d'accordo con quanto dichiarato dal ministro della difesa Crosetto, che ha replicato duramente alle affermazioni del segretario della NATO, dicendo che rischiano di provocare conseguenze sul piano internazionale. Rutte aveva parlato di centinaia di aerei americani decollati dalle basi italiane. Chiara Petrolini è lucida e determinata, è quanto si legge nelle motivazioni con cui la Corte d'Assise ha condannato la giovane donna a 24 anni di carcere per l'omicidio premeditato del figlio, nato nell'agosto del 2024 e sepolto in giardino dopo il parto. Petrolini era stata invece assolta per l'omicidio del primogenito, nato nel maggio del 2023. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa, le temperature al suolo sfiorano i 50 gradi e quanto emerge dalle rilevazioni satellitari del programma Copernicus, oltre 200 le vittime in Spagna, in Francia è deceduto un bimbo di 3 anni, in Italia sono 17 le città da bollino rosso, domani saliranno a 18, il picco è atteso tra domenica e lunedì. Ascoltiamo qual è la situazione a Torino.
3: Al triage del Maria Vittoria a Torino il via vai di pazienti è continuo. Le chiamate d'emergenza ai pronto soccorso di tutta Italia sono aumentate in pochi giorni del 15%. Qui la situazione è sotto controllo, ma la città resta infuocata. Il termometro è bloccato sui 34-35 gradi, 40 quelli previsti nel weekend. Nella sala d'attesa l'aria condizionata funziona, ma molte case non hanno la stessa fortuna. E poi continuano i blackout dovuti al sovraccarico energetico. Sono decine in tutti i quartieri della città, centinaia alle famiglie senza corrente, mappate dai reti dall'inizio di questa asfissiante ondata di calore, e a pagarne le conseguenze sono soprattutto le persone più fragili. Appartamenti senza luce, anziani e disabili bloccati al quarto, quinto piano senza refrigerio per ore. La consulta per le persone in difficoltà ha lanciato un appello: IREN istituisca un numero d'emergenza per dare supporto a tutti i soggetti a rischio. Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
1: È tutto, la linea torna al calcio, buon ascolto.
4: Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: I più programmati su Rai Isoradio.

ci ha accompagnato dopo il GR1 che abbiamo appena ritrovato insieme con questa sua Harvest Moon, brano del fine Novecento, ecco, diciamo così, è molto vecchio, ma non come certi brani che ci ha regalato negli anni 70. Allora, parliamo del Gran Premio d'Austria che si disputa questo fine settimana. Sembra che la FIA, che è appunto la Federazione Internazionale Automobilistica, stia considerando la necessità di adottare delle misure di sicurezza per i piloti, visto che sono previste anche per questo fine settimana in Austria momenti molto molto caldi. Si prevedono addirittura 31 gradi nel fine settimana, ma potrebbe ulteriormente aumentare, quindi c'è un sistema per la circolazione di un liquido refrigerante all'interno di una giacca che verrà appunto data ai piloti per poter essere, diciamo così, più freschi mentre guidano. E poi c'è Hamilton che ha detto la sua, dice: è pazzesco vedere come la gente ha ribaltato le proprie opinioni rispetto alle cose che diceva pochi giorni fa. Quello che riguarda il campionato non lascio che questo mi disturbi, sono già stato in questa situazione, so che devo fare del mio meglio in Austria. Così ha parlato anche dell'umore con il quale sta vivendo questo fine settimana di gare dopo il successo sulla pista di Barcellona. E noi naturalmente ci si è aperto il cuore, visto che la Ferrari è riuscita a vincere un gran premio dopo diversi gran premi, diciamola così. Molta speranza. Lui fra l'altro è messo anche abbastanza bene sul fronte dei punti in classifica, quindi vedremo quello che riuscirà a fare. Antonelli conduce con 156 punti la classifica generale, seguito proprio da Hamilton con 115 punti, seguito a sua volta da Russell con 106, soltanto 75 punti per Leclerc. Norris e Piastri sono più sotto, più giù, perché 73 punti per Norris e Piastri appena 68. Evidentemente una stagione diversa dalla scorsa per appunto i piloti che corrono su McLaren. Torniamo a parlare di viabilità, perché sulla diramazione Gallarate-Gattico è stato chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende verso sud. In A14 lo svincolo di Val Vibrata chiuso in entrata in direzione di Pescara. Sulla 1 è stato chiuso lo svincolo di Frosinone in uscita provenendo da Roma. E poi sulla 8 la Milano-Varese, il tratto compreso tra la diramazione Gallarate-Gattico e Gallarate-Nord è chiuso verso Varese con riapertura prevista per le 5. Un altro tratto della 5, la Torino-Osta-Montebianco, è stato chiuso questa volta verso Torino. È il tratto compreso tra il bivio per la statale 26 diramazione per la Valle d'Aosta e Morgé. Il tratto verso Torino verrà riaperto domattina alle 6. Visto che sono tante, veramente tantissime le notizie di chiusure, tra poco cercheremo di fare un riepilogo anche geografico, perché insomma fino adesso abbiamo dato notizie mentre arrivavano, e quindi passavamo da notizie che riguardavano una autostrada del nord a notizie che riguardavano invece il centro o il sud d'Italia. Tra poco vi daremo conto di tutti i tratti chiusi, facendo appunto un percorso più facile da seguire, diciamo così, geografico.

Noi da New You, il pezzo di Taylor Swift che ci ha accompagnato negli ultimi chilometri, con Davide Santirocchi, il tizio che parla, e con Giovanni Leporale, che non sentite ma che è anche lui presente in console, quindi alla cosiddetta parte tecnica. Si gioca il 52esimo minuto della partita tra Ecuador e Germania, ancora sull'1-1, è rimasto immutato il risultato anche tra Costa d'Avorio e Curaçao. La Costa d'Avorio conduce per 1-0, e intanto vediamo quali sono le chiusure di questa notte, rivediamo un po' tutto il complesso delle chiusure dei cantieri di lavoro, cominciando dalla 1 San Giuliano, chiusa in entrata direzione Bologna, il tratto diramazione Fiorenzuola Basso Lodigiano chiuso verso Milano fino alle 5, Fiorenzuola chiusa in uscita da Bologna, e poi il tratto compreso tra la 14 e il ramo Casalecchio è chiuso anch'esso in direzione sud con riapertura alle 5. Il tratto Pian del Voglio Aglio invece verso sud è chiuso con riapertura prevista per le 6, e anche lo svincolo di immissione dalla 1 alla 11 è chiuso per le provenienze da Bologna. Poi abbiamo Magliano Sabina chiusa in uscita da Roma, Colleferro chiusa in entrata verso Roma, Frosinone chiusa in entrata verso Napoli e in uscita da Roma. Ci spostiamo sulla variante di Valico, il tratto compreso tra Aglio e il Bivio con la 1 è chiuso verso nord fino alle 6, chiuse anche le stazioni di Badia e Firenzuola in entrata direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 3, la Napoli-Salerno, il tratto Ponticelli-Bivio 1 chiuso verso Napoli fino alle 6, altro tratto della 3 chiuso è quello compreso tra Salerno e Vietri sul Mare, sempre verso Napoli, quindi ancora in carreggiata nord, il tratto rimane chiuso fino alle 6 di domani mattina. Sulla 4 lo svincolo di Missioni in A26 è chiuso provenendo da Milano, lo svincolo di Capriate è chiuso in entrata e per entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Brescia, e anche Brescia Ovest è chiuso in entrata per ogni direzione. Sulla 5 la Torino Aosta Monte Bianco, verso il Monte Bianco abbiamo due tratti chiusi, quello compreso tra Autoporto e Aosta Ovest, ma anche quello compreso tra Aosta Ovest e la statale 26, in entrambi i casi la riapertura prevista per le 5. In direzione opposta verso Torino il tratto compreso tra la statale 26 e Morget resta chiuso con riapertura invece qui prevista per le 6. Chiusa anche la stazione di Aosta Ovest in entrata in direzione del Monte Bianco. Tra poco ci dedicheremo alle altre chiusure nelle varie autostrade, la 7, la 8, la 26, ce ne sono diversi di tratti chiusi, anche di svincoli chiusi, e però ci facciamo qualche chilometro, per l'esattezza una decina di chilometri, con Claudio Baglioni, con una delle canzoni sicuramente tra le più romantiche e di maggior successo, questa Mille giorni di te e di me.

Si chiama Meek, questa è la sua Beautiful Freaks, come dice anche sul finale. Allora, eravamo rimasti sulla 5, andiamo sulla 7, la Milano-Genova, chiuso il tratto Ronco-Scrivia a Busalla verso Genova e anche lo svincolo di Ronco-Scrivia chiuso in entrata in direzione Milano, in entrambi i casi. Le riaperture previste alle 6, sulla 8 Milano-Varese, il tratto diramazione Gallarate-Gattico, Gallarate Nord, chiuso verso Varese fino alle 5. Anche un altro tratto della 8 è chiuso, quello compreso tra Castronno e la diramazione Gallarate-Gattico, questa volta in direzione sud verso Milano. Anche qui la riapertura prevista per le 5. La stessa diramazione Gallarate-Gattico vede il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende chiuso in direzione sud fino alle 6. In A9 Uboldo chiuso in entrata verso Lainate, Origgio chiuso in entrata verso Como. Sulla 10 il tratto Celle-Ligure-Varazze è stato chiuso verso Genova e rimane chiuso fino alle 6. Sulla 12 il tratto Genova-Nervi-Recco chiuso verso Livorno con riapertura alle 6. Chiavari, sempre sulla 12, chiusa in entrata ma anche in uscita, anche qui la riapertura prevista per le 6. Andiamo sulla 13, il tratto Ferrara Nord-Ferrara Sud è stato chiuso in direzione Bologna con riapertura prevista alle 5, chiuso anche sulla 13 lo svincolo che immette in A4 provenendo da Bologna. Tra poco proseguiamo il nostro viaggio all'interno dei tratti chiusi e degli svincoli chiusi, ripartendo dalla A14, la Bologna-Bari-Taranto, anch'essa con un numero abbastanza importante di svincoli chiusi. Ritroviamo anche il nuovo lavoro di Raff, i prossimi chilometri li spendiamo con questa Pazzi, stupidi, ragazzi.

così anche la magia di John Lennon in questa sua Woman alle 23:31 minuti su Raizo Radio ci ha concesso un po' di poesia. Allora, ripartiamo dalla 14, lì lo svincolo di Bologna-San Lazzaro è chiuso in uscita. Provenendo dalla 1, anche lo svincolo di Missione sulla Diramazione per Ravenna è chiuso per le provenienze da Ancona. In entrambi i casi la riapertura prevista per le 5. E anche Cesena è stata chiusa in uscita provenendo da Bologna, come il tratto Rimini Nord-Rimini Sud, chiuso verso sud, verso Ancona, anche qui la riapertura prevista per le 5. Aggiungiamo anche Ancona Sud, chiusa in entrata verso Pescara e in uscita provenendo da Bologna, e lo svincolo di Val Vibrata, che è chiuso in entrata in direzione Pescara. Sulla diramazione per Ravenna è chiuso il tratto compreso tra il bivio per la 14 Cotignola verso Ravenna, e poi in A16 qui abbiamo diverse chiusure. Intanto il tratto, quello compreso tra Cerignola Ovest e Candela, chiuso verso Napoli, e poi Pomigliano, chiuso in entrata verso Canosa, Pomigliano Est, anch'esso chiuso in entrata verso Canosa, come Tufino, che è chiuso in entrata verso Canosa ma anche in uscita provenendo da Napoli, e Benevento, che è chiuso in entrata in direzione Canosa. Per la 21 abbiamo lo svincolo di Missione sulla 1 chiuso per le provenienze da Torino, sulla 23 la Genova, anzi la Palmanova Tarvisio, il tratto compreso tra Carni e Gemonoso, un po' chiuso verso sud, poi sulla 24 tratto chiuso verso Teramo, quello compreso tra Tagliacozzo ed il bivio per la 25, in carreggiata opposta verso Roma tratto chiuso tra San Gabriele, Colle d'Ara e Assergi, in tutti e due i casi la riapertura è prevista alle 5. Riaprirà invece alle 6 di domani mattina il tratto della 26 compreso tra Arona e Baveno.

chiuso verso nord, verso Gravellona Turce, e un secondo tratto della 26, quello compreso tra il bivio per la 10 e la diramazione Predosa Bettola, è anch'esso chiuso in carreggiata nord fino alle 6 di domani mattina. La stessa diramazione Predosa Bettola vede lo svincolo di immissione in A7 chiuso per le provenienze dalla 26. Sulla 27 la Venezia Belluno, tratto chiuso Fadalto Belluno verso la statale 51 d'Alemagna, quindi verso nord, e poi il raccordo Salerno-Avellino vede lo svincolo di immissione in A30 chiuso per entrambe le provenienze, e il traforo del Monte Bianco, la galleria rimane chiusa in entrambi i sensi di marcia fino alle 6 di domani mattina.

Ligabue e la sua certe notti sono difficili da descrivere, soprattutto per i tifosi. Ma allora, cosa è successo negli ultimi minuti dopo che era stato parecchio in attacco? L'Ecuador è riuscito a passare in vantaggio sulla Germania grazie ad un calcio d'angolo tirato da Rodriguez, che ha prima visto una deviazione di testa di un giocatore dell'Ecuador e poi Gonzalo Plata l'ha praticamente levata dalle mani di Neuer, che sembrava riuscisse in qualche modo a neutralizzare quel colpo di testa, e invece con questo tapin ha portato in vantaggio l'Ecuador. Adesso si giocano gli ultimi 10 minuti del tempo regolamentare, Ecuador 2 Germania 1. È cambiato, ma non di tanto, anche il risultato nell'altro stadio, quello che vede affrontarsi il Curaçao con la Costa d'Avorio. La Costa d'Avorio, con una doppietta di Nicolas Pepe, ha raggiunto il 2-0, quindi al 75esimo della partita c'è stato questo secondo gol, questa doppietta di Nicolas Pepe, particolarmente ispirato questa sera, ed è riuscito appunto a raddoppiare il bottino. Si giocano appunto anche qui gli ultimi 10 minuti del match, poi ci sarà il recupero che verrà decretato dall'arbitro. Cosa è accaduto sulla 21? Ci chiede Mauro. Abbiamo questa coda segnalata per il traffico intenso. Siamo tra lo svincolo per la diramazione della 21 e Castelvetro. In direzione di Brescia si è formata questa coda di 3 km. Un avviso anche a chi viaggia sulla tangenziale est di Milano, perché si è verificato un incidente. Siamo all'altezza di Linate verso Lecco al chilometro 4500, cioè questo incidente potrebbe creare code o rallentamenti. Tenete conto di questa novità che riguarda appunto la tangenziale est di Milano. Ci sono dei pedoni sulla 24, attenti tra Vico Varo Mondello e Carsoli Auricola verso Teramo, li segnaliamo al chilometro 43. Abbiamo sempre le code sulla 4 tra Dalmine e Capriate verso Milano per lavori. Due incidenti sulla 1 senza conseguenze, quello tra San Giuliano e la tangenziale est in direzione Milano al chilometro 1 e 500, quello verso sud tra la 14 e il raccordo di Casalecchio è al chilometro 199, neanche qui ci sono conseguenze. Invece abbiamo sulla 14 ancora dei rallentamenti anche qui per lavori tra Imola e la diramazione per Ravenna verso sud. C'è anche un incidente tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona, è al chilometro 384, però per il momento non crea né code né rallentamenti. Vediamo quali sono le notizie arrivate sul fronte delle statali. C'è sempre questo rallentamento sulla via Appia tra Ciampino e l'aeroporto di Ciampino verso Roma per un cantiere di lavoro. La 148 Pontina è chiusa tra Mostacciano e via di Decima verso sud fino alle 6 di questa mattina, di domani mattina, e rimane segnalato un rallentamento anche sul raccordo Bettolle-Perugia all'altezza di Passignano Est, questo incidente con rallentamenti verso Bettolle. Queste le ultime notizie, torna The Groove con questa Monster.

Caparezza, io sono il viaggio. Questo è il pezzo che abbiamo sentito, un disco recente. Quando mancano 8 minuti alla mezzanotte, tra poco le notizie dall'Italia e dal mondo. C'è un recupero importante per il finale del match tra Ecuador e Germania, con l'Ecuador che conduce per 2-1. 7 minuti di recupero, ne sono passati già un paio, quindi vedremo come finisce. La Germania ci prova in tutti i modi, ma è Guardinga la difesa dell'Ecuador, gasatissima da questo vantaggio inatteso e la possibilità di giocarsi anche i sedicesimi del campionato del mondo. Vedremo. Intanto abbiamo notizie che ci portano nuovamente a parlare di viabilità, perché è stata rilanciata la notizia delle code sulla 4 tra Dalmine e Capriate in direzione Milano. È una coda dovuta ad un cantiere di lavoro segnalata in direzione di Milano, quindi in carreggiata ovest. Vi lascio con la musica dei Police e poi di Paolo Conte fino al giornale della mezzanotte, poi sapremo come sarà finita questa partita davvero entusiasmante fin qui giocata appunto dall'Ecuador e dalla Germania. Sull'altro campo si giocano anche qui i minuti di recupero, ne sono stati assegnati 6, se ne sono già giocati 2. Il Curaçao è sotto di 2 gol nei confronti della Costa d'Avorio.

La classe di Paolo Conte, questa amada mia, mezzanotte in punto, tra poco le notizie del GR1, ha vinto l'Ecuador, una serata storica per questo popolo, perché poi in effetti sugli spalti si sono viste scene veramente belle, molto molto coinvolgenti. Allora, torniamo alla viabilità per una sola buona notizia: la soluzione dell'incidente sulla 1 tra la A14 e il raccordo di Casalecchio. Questo incidente non creava né code né rallentamenti, però insomma saperlo risolto ci conforta, come sempre diciamo. Restano sulla 4 le code tra Dalmine e Capriate verso Milano per lavori, i rallentamenti invece in A14 tra Imola e la diramazione per Ravenna verso sud. Ci ritroviamo dopo il giornale della mezzanotte.

0: Ore 24 e 2.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Apocalisse in Venezuela, in ginocchio dopo il terremoto, cresce il numero delle vittime, 42.000 dispersi, la Farnesina, molti connazionali non rispondono. Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron dalla Costa Azzurra lanciano la coalizione per il Libano. La premier mai partecipata al conflitto in Iran, Teheran accusa l'Italia di complicità nella guerra. Ritardi e disagi, l'amministratore delegato di Ferrovie Donnarumma verso le dimissioni, l'ex numero uno Moretti andrà in carcere per la strage di Viareggio. Alessia Pifferi condannata definitivamente a 24 anni, lasciò morire di stenti la figlia di un anno e mezzo. Europa rovente, oltre 200 morti in Spagna, alcolici vietati a Parigi, in Italia aumentano le città da bollino rosso. 5 ragazze che hanno segnato la musica e l'immaginario collettivo. 30 anni fa uscì Wannabe, primo singolo delle Spice Girl. Mondiale di calcio, impresa dell'Ecuador che sconfigge la Germania, i sedicesimi anche i tedeschi e la Costa d'Avorio che vince contro Curaçao. Buonanotte da Vanessa Giovagnoli. In Venezuela si cerca tra le macerie dopo il disastroso terremoto che ha colpito in particolare la zona nord di Caracas. Oltre 42.000 persone disperse, 188 al momento i morti accertati, tra questi anche un italo venezuelano. Il servizio.
3: Aveva 56 anni il nostro connazionale travolto dal crollo di un edificio alla Guaira, 30 km da Caracas, una delle zone più colpite. Sono oltre 140.000 gli italiani con doppio passaporto nell'area del sisma, moltissime le segnalazioni giunte alla Farnesina di persone che non rispondono, in una lista di dispersi che si allunga di ora in ora. A dare speranza il ritrovamento di 3 fratellini vivi sotto ciò che restava della propria casa. Si scava febbrilmente sotto le macerie. In Venezuela sono da poco passate le 18. Esattamente 24 ore dopo la doppia scossa di magnitudo superiore a 7 che ha devastato l'area nord-occidentale del paese. E il panico dilaga per le continue scosse di assestamento. Sta tremando è la reazione che corre sui social. C'è chi parla di uno scenario di guerra, palazzi sventrati o collassati su se stessi, elettricità e comunicazioni a singhiozzo, chiuso l'aeroporto internazionale. La presidenta di interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità. Il mondo si è subito mosso, attivata la protezione civile dell'Unione Europea, donati dal Vaticano 100.000 euro. Il Fondo Monetario Internazionale stanzierà 200 milioni di dollari per la ricostruzione. Valentina Isa, GR1.
2: Sentiamo ora la testimonianza di Marinellis Tremamunno, giornalista italo-venezuelana che lavora per il quotidiano statunitense Diario Las Americas.
4: Ci sono zone che non si riesce nemmeno a comunicare perché non c'è elettricità, ci sono palazzine con gente dentro sotto le macerie che urlano chiedendo aiuto. È importante che ci sia un intervento internazionale, abbiamo sentito che ci sono diversi paesi pronti, il regime deve aprire, deve autorizzare.
2: E sul terremoto in Venezuela numerosi commenti delle istituzioni, della politica, solidarietà e vicinanza della premier Giorgia Meloni. Il ministro degli esteri italiani, che ha sentito la presidenta ad interim Rodriguez, ha assicurato che l'Italia e l'Unione Europea aiuteranno il paese e dal PD Elly Schlein si dice vicina al popolo venezuelano. E anche gli Stati Uniti si dicono pronti ad aiutare il Venezuela in questo momento drammatico, mentre non si spegne l'eco delle polemiche con i paesi alleati della NATO. La corrispondente.
5: Gli Stati Uniti invieranno squadre di ricerca e soccorso, forniture mediche e aiuti umanitari in Venezuela, lo dice il segretario di Stato americano Marco Rubio, che assicura una risposta imponente, efficace e rapida. Il presidente Trump lo ha scritto su Truth subito dopo le 2 scosse di terremoto: ci saremo per i nostri nuovi e grandi amici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha ringraziato Trump e ha detto di aver sentito al telefono Rubio. E dal Bahrain Rubio ha parlato anche di Iran, mettendo in guardia dal caos totale che potrebbe provocare l'imposizione di pedaggi a Hormuz e dei rapporti con l'Italia. Le nostre relazioni proseguono senza intoppi a tutti i livelli, ha assicurato Rubio, ma Trump è molto deluso dall'Italia e da altri paesi che sull'Iran non hanno fatto abbastanza. Intanto il vicepresidente J.D. Vance fa sapere che durante i colloqui in Svizzera gli Stati Uniti hanno deciso di istituire un canale di comunicazione diretta con con i Pasdaran in modo da risolvere le controversie e ridurre il rischio di una nuova escalation. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E in Medio Oriente ancora incertezza. Secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari statunitensi, i Pasdaran hanno attaccato una nave mercantile battente bandiera di Singapore nello stretto di Hormuz.
6: L'attacco ha portato alla sospensione del piano d'evacuazione dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato la stessa Organizzazione Marittima Internazionale, fino a che non ci saranno sufficienti garanzie di sicurezza. Ma la questione, sostiene il Wall Street Journal, è molto semplice. L'Iran starebbe infatti valutando un sistema per generare miliardi di dollari imponendo tariffe alle navi che attraversano lo stretto, meccanismo che porterebbe nelle casse di Teheran circa 40 miliardi di dollari all'anno. Una proposta che però ha incontrato finora la ferma opposizione non solo degli Stati Uniti ma anche di paesi come l'Oman, che pure l'Iran vorrebbe coinvolgere in questo progetto, ma che sostengono che le rotte marittime internazionali devono rimanere libere. I paesi del Golfo da parte loro hanno chiesto al segretario di Stato statunitense Marco Rubio, giunto in Bahrain, di affrontare nei negoziati con Teheran le minacce missilistiche e il sostegno ai proxy, il tutto mentre l'Iran, sulla scia delle parole del segretario della NATO Rutte, punta l'indice contro Italia e Romania, definite complici della guerra portata avanti contro la Repubblica Islamica da Israele e Stati Uniti. Urgono spiegazioni, fanno sapere da Teheran. Fabrizio Noli, GR1.
2: E sulle affermazioni di Rutte sugli aerei americani che sarebbero decollati dalle basi italiane, duro commento del ministro della difesa Crosetto. Parole inopportune, superflue e amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo, si legge in un comunicato. Stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, prosegue, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale. E sul ruolo dell'Italia nel conflitto in Medio Oriente anche le parole di Giorgia Meloni, che è a Cap d'Antibes in Costa Azzurra per il vertice italo-francese, dove è stata accolta dal presidente Macron.
7: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano.
8: Giorgia Meloni torna sui dossier internazionali, sui rapporti con il presidente statunitense Trump e definisce entusiastica la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi militari in Italia e puntualizza.
7: Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
8: La Premier sottolinea la collaborazione tra Italia e Francia, partner indispensabili per l'Occidente, dice, insieme anche per il Libano, e dal G7 puntualizza segnali di unità. Poi smentisce l'ipotesi di freddezza con Emmanuel Macron. Fra noi, spiega, mai reazioni glaciali, difendiamo gli interessi nazionali.
7: Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni, fondatrici dell'Unione Europea, con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale.
8: Con Massimiliano Savino, da Antibes, Carla Macrellino, GR1.
2: E in Libano ancora vittime in un nuovo attacco israeliano, la nostra inviata.
9: Sale a 6 il numero delle vittime in Libano, miliziani di Hezbollah secondo Israele, che per la terza volta da quando Iran e Stati Uniti hanno raggiunto l'intesa apre il fuoco nel sud del paese dei Cedri. Hezbollah torna ad accusare Tel Aviv di aver violato la tregua, ma per ora non risponde impugnando le armi. Teheran, dicono in molti qui a Beirut, gli ha legato le mani. Sono giorni di calma sospesa per il Libano, dove tutti sanno che il destino del paese dipenderà dalla continuazione dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, che riprenderanno la settimana prossima. A Washington, intanto, si sta concludendo il quinto round di colloqui bilaterali tra Israele e Libano. Il nodo resta sempre il ritiro delle truppe israeliane dal sud del paese. Israele smentisce, ma l'ambasciata statunitense annuncia che un disimpegno parziale ci sarà nei prossimi giorni. Nella notte, riportano diversi media libanesi, al termine della sessione avrà luogo la firma di una dichiarazione di intenti tra Libano e Israele, proprio al Dipartimento di Stato. Da Beirut, con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Cerimonia alla Camera e al Quirinale per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il presidente Mattarella si è soffermato sul valore della Costituzione e sulla necessità del dialogo.
10: Dialogo e sintesi, le caratteristiche del lavoro dei padri costituenti che il presidente Mattarella celebra alla Camera ripercorrendo i primi momenti della Repubblica, dal referendum alla consulta fino alla prima seduta dell'Assemblea, capace di unire un paese segnato dalla guerra.
11: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini, la Repubblica è di tutti.
10: Il capo dello Stato ricorda Matteotti e gli altri martiri assassinati dal fascismo e cita le parole pronunciate 80 anni fa da Giuseppe Saragat: quello della Repubblica sia un volto umano.
11: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
10: E della Costituzione Mattarella torna poi a parlare al Quirinale, ricevendo le comunità firmatarie del patto interreligioso. La libertà di fede, dice, è uno strumento di coesione nazionale. L'intolleranza avvelena e uccide l'anima.
12: Il dialogo non soltanto è possibile, ma perseguito con sincerità, nel rispetto reciproco, produce comprensione e collaborazione vicendevole.
10: Valentino Russo, GR1.
2: Un regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato senza aria condizionata fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Dopo circa 3 ore i passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Il treno avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea. E proprio a seguito dei continui disagi e prossimo l'addio, concordato con il ministro Salvini, dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma.
13: Far partire subito la fase 2 di Ferrovie dello Stato, una volta chiusi i dossier più importanti e gli obiettivi del PNRR. Sarebbe questa la ragione che ha portato alle dimissioni concordate dell'amministratore delegato Stefano Donnarumma, che le formalizzerà dopo aver completato alcuni degli obiettivi più importanti ancora aperti. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini, dalla nostra rete a Zapping, ha voluto ribadire:
14: è una scelta condivisa e concordata, ci siamo visti nel mio ufficio stamattina. Abbiamo raggiunto gli obiettivi di 2 anni difficilissimi.
13: Donnarumma lascia un anno prima della scadenza naturale del mandato e a pochi giorni dalle rinnovate critiche e polemiche politiche sui disservizi e ritardi che rallentano l'alta velocità e le linee normali. Salvini ha rinnovato l'apprezzamento per i target PNRR raggiunti, che vedono FS vicino al traguardo dei 25 miliardi di euro. L'avvicendamento sarà con una figura interna, che potrebbe essere Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia.
14: Un'ipotesi, l'attuale amministratore di Trenitalia, altri assolutamente in gamba ce ne sono, però una scelta, ripeto, assolutamente concordata e condivisa, niente di traumatico.
13: Paola Bonanni, GR1.
2: E la politica dibatte delle dimissioni annunciate da Donnarumma, con le opposizioni che parlano di fallimento del governo, in particolare del ministro Salvini, di cui chiedono le dimissioni. Altro tema di confronto, la legge elettorale.
15: La maggioranza accelera sulla nuova legge, ma resta il nodo delle preferenze: favorevoli Fratelli d'Italia e Noi Moderati, contrari Forza Italia e Lega. L'emendamento accantonato in commissione potrebbe essere votato a scrutinio segreto in aula, su cui Vannacci Futuro Nazionale dice: se veramente il partito della Premier le vuole, non chiedano il voto segreto. Il pensiero di Maurizio Lupi, Noi Moderati.
16: La possibilità che gli elettori possano scegliere il loro candidato attraverso le preferenze è l'ultimo passo per una legge elettorale buona, che guarda finalmente alla stabilità, che dica il giorno dopo le elezioni chi ha vinto, chi ha perso.
15: Nell'opposizione è aperto il confronto sulla futura coalizione. A Montecitorio, per la cerimonia sulla Costituente, anche un breve colloquio tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Sul fronte legge elettorale, critiche per una riforma favorevole all'esecutivo. Per Stefano Bonaccini, PD, la destra produce un nuovo strappo sulle regole. Per Riccardo Maggi, Più Europa, una legge elettorale incostituzionale. Stesso pensiero da Angelo Bonelli, AVS.
17: La destra ha deciso di approvare una legge elettorale che viola la Costituzione, che impedisce ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti, ma la verità è che Giorgia Meloni sta accelerando per andare al voto.
15: Alessandro Allegra, GR1.
2: Alle 24 e 15 minuti su Radio 1 il processo per la strage di Viareggio, avvenuta nel 2009, condanne definitive per 10 imputati e per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, che dovrà andare in carcere.
18: 17 anni dopo il deragliamento del treno merci alla stazione di Viareggio, con i vagoni cisterna pieni di GPL, l'esplosione e l'incendio che distrussero un intero quartiere provocando 32 morti, tra cui 3 bambini, e 200 feriti, la Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel processo d'appello TER. Con la decisione della Suprema Corte diventa definitiva anche la condanna a 5 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, Giovanetti, 72 anni, la cui avvocata Ambra Giovene, indignata per la sentenza, dice si costituirà a breve. Tiziano Nicoletti, avvocato dei parenti delle vittime.
19: È una sentenza importante perché per la prima volta i vertici delle Ferrovie dello Stato sono stati condannati.
18: L'avvocata dell'ingegnere Moretti però dice non è colpevole, lo dicono le carte.
19: Le carte sono 6 sentenze perché abbiamo fatto 6 gradi di giudizio, io mi attengo a quello. L'ingegner Moretti è colpevole di disastro ferroviario per la morte di 32 persone.
18: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Ed è definitiva anche la pena a 24 anni inflitta ad Alessia Pifferi per aver lasciato morire di stenti nel luglio del 2022 a Milano la figlia di un anno e mezzo.
20: Scoppia in lacrime in carcere Alessia Pifferi, la Cassazione respingendo la richiesta dell'accusa di un nuovo processo per non riconoscere le attenuanti generiche, conferma i 24 anni di carcere inflitti in appello. In primo grado era stata condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario della figlioletta Diana, 18 mesi, lasciata morire di fame e sete per 6 giorni, mentre lei era fuori Milano col compagno. Per la donna, pur ritenuta capace di intendere e volere, pena ridotta in appello, bilanciando le aggravanti con le attenuanti, motivate dai giudici da fragilità cognitiva e gogna mediatica subita. Rigettato il ricorso della difesa che puntava ad una pena inferiore, l'avvocato Cristian Scaramozzino.
21: L'abbiamo accolto come una mezza vittoria. Abbiamo contenuto i danni, la Corte ha deciso di mantenere una posizione di equilibrio tra le due alternative, quella dell'ergastolo e quella dei 24 anni, piangiamo con un occhio.
20: Così Emanuele De Mitri, legale della mamma e della sorella di Alessia, parti civili.
22: Viviana era molto delusa, si è messa a piangere, ci lascia con l'amaro in bocca. Rimane che si è trattato di un omicidio volontario.
20: Elena Baiocco, GR1.
2: Chiara Petrolini è lucida e determinata, quanto si legge nelle motivazioni con cui la Corte d'Assise ha condannato la giovane donna a 24 anni di carcere per l'omicidio premeditato del figlio nato nell'agosto del 2024 e sepolto in giardino dopo il parto. Petrolini era stata invece assolta per l'omicidio del primogenito nato nel maggio del 2023. Ha confessato Piero Moriconi, 63 anni, in carcere con l'accusa di aver ucciso la moglie, Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, di 24 anni, in casa a Camaiore, in Versilia. Era violento e mi minacciava, chiedeva sempre soldi, ha detto. La procura di Lucca indaga sulla premeditazione. In famiglia c'erano contrasti crescenti con il figlio, che manifestava la propria omosessualità e il desiderio di cambiare sesso. Convalidato il fermo per Valentina e Marco D'Acunto e Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonna e compagno della madre delle due ragazzine portate via da una casa famiglia di Civitella al Fedena in Abruzzo e ritrovate domenica scorsa a Formia a casa di una lontana parente. I tre indagati però lasciano il carcere e disposto per loro l'obbligo di dimora in provincia di Latina. Europa rovente, le temperature al suolo secondo le rilevazioni dei satelliti del programma europeo Copernicus sfiorano i 50 gradi, oltre ai 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime un bimbo di 3 anni, 50.000 case sono senza elettricità per i guasti causati ai cavi dal caldo. A Parigi e in altre località scatta il divieto di vendita e consumo di alcol. In Germania è cancellata la mezza maratona di Amburgo, mentre a Hannover è stata raffreddata la pista dell'aeroporto con l'acqua. In Italia 5 decessi sinora registrati. Il Ministero della Salute vara misure contro l'emergenza caldo.
23: Picco previsto tra domenica e lunedì, quando in Italia sono attese temperature superiori ai 40 gradi. Oggi 18, le città da Bolino Rosso e Afa da nord a sud in tutto il paese. Il Ministero della Salute ha riunito la cabina di regia interistituzionale e ha diramato una circolare con le misure per contrastare questa ondata di calore. Massima attenzione sui grandi eventi, a cominciare dai concerti, con l'obbligo di adottare misure di prevenzione, percorsi dedicati nei pronto soccorso per trattare malori da afa e disidratazione. Per la tutela di anziani e fragili si punta anche sulla rete della medicina territoriale, attivo il numero di pubblica utilità 1500 a disposizione dei cittadini per informazioni e richieste. Il climatologo Luca Mercalli.
24: Questa ondata di caldo è decisamente persistente e durerà ancora fino al 29 di giugno. La durata così lunga ne fa sicuramente un fenomeno assolutamente rilevante. E poi importanti le notti tropicali, 24 0,25 gradi nelle grandi città sono stati dei valori record.
23: Daniele Morgera, GR1.
2: Nel Regno Unito, svolta storica per la monarchia. Carlo e Camilla non vivranno più a Buckingham Palace, la casa dei sovrani britannici sin dai tempi della regina Vittoria. Il re e la regina continueranno ad abitare a St. James anche quando saranno completati i lavori di restauro. Buckingham Palace, si legge in un comunicato, resterà il luogo di lavoro, il centro cerimoniale e museo. L'annuncio è contestuale alla pubblicazione della prima dichiarazione dei redditi di Carlo, che l'anno scorso ha pagato oltre 30 milioni di sterline di tasse, circa 35 milioni di euro. E restiamo nel Regno Unito per la musica, perché 30 anni fa veniva pubblicato per la prima volta un singolo che ha lasciato un segno indelebile nella musica pop. Yo!
0: Discografica non ci credeva e lo testò prima in Asia. 30 anni fa, in quel 1996 cruciale per la cultura pop britannica, l'anno di Trainspotting, degli Oasis e di Wannabe, esplodeva il fenomeno Spice Girls e quelle cinque ragazze divennero l'emblema del girl power, lasciando il segno nella musica pop, nella moda, nell'immaginario, dagli abiti alle tutine, tra animalier e paillette fucsia, le loro differenze, la loro forza. Fino a metà settembre al Barbican di Londra ci sono molti di quegli abiti esposti. Vi dirò quello che voglio, che veramente voglio, cantano. L'amicizia non muore mai. Una dichiarazione di indipendenza al femminile. Dal 2012, cerimonia olimpica a Londra, non cantano insieme, ma Wannabe resiste. Miriam Mauti, GR1.
2: E sempre per la musica esce il nuovo singolo dei Rolling Stones. L'ultima canzone prima dell'uscita di Foreign Tongues, il nuovo album che sarà pubblicato il 10 luglio in tutto il mondo. Esce con un altro brano, Divine Intervention, con la partecipazione del frontman dei The Cure, Robert Smith. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Gennaro Frazzullo e Gianluca Liberati. Ora c'è Giorgio Germanò per lo sport. Da tutti noi buonanotte.
1: R1 Sport.
3: Mezzanotte 23, un cordiale saluto da Giorgio Germanò e dalla redazione sportiva. Terminate da poco le due partite in simultanea del gruppo E del campionato del mondo. L'Ecuador compie l'impresa, supera in rimonta la Germania già qualificata, anche se la vittoria non basta ai sudamericani per raggiungere il secondo posto nel girone, perché la Costa d'Avorio sconfigge Curaçao. Partiamo proprio dalla festa degli africani.
4: Tre punti che per la Costa d'Avorio significano qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, un traguardo mai centrato questo dagli africani, neanche quando potevano schierare in passato campioni del calibro di Yaya Touré oppure Didier Drogba. Il nuovo idolo si chiama Nicolas Pepe, autore della doppietta che ha consegnato il successo agli arancioni, padroni a lungo del campo, ma senza mai monopolizzarlo, per merito anche di un Curaçao a tratti davvero vivace e incisivo. Il grande possesso di palla ha fatto però la differenza a favore degli ivoriani. Subito in gol al settimo, grazie a una bella iniziativa di Yann Diomandé sulla sinistra, cross rasoterra tramutato in rete da Nicolas Pepe, abile di sinistro a anticipare i centrali difensivi di Curaçao, troppo statici nella circostanza, e a indirizzare il pallone in diagonale alle spalle di Rome. Al 19° della ripresa, decisivo invece il sinistro di Pepe, ben servito in aria da Sangaré. Costa d'Avorio batte Curaçao 2-0. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
3: E adesso è la servizio su Ecuador-Germania.
5: Festa grande per l'Ecuador che batte in rimonta la Germania e si garantisce un posto ai 16° di finale tra le migliori terze, e sicuro senza aspettare la fine degli altri gironi. Grande esultanza da parte dell'Ecuador, guidata da un tecnico italo-argentino, Sebastian Beccacece, che dopo essere andata subito in svantaggio dopo un minuto e mezzo, gol tedesco di Sané, ha trovato con un gran tiro da fuori di Angulo all'ottavo minuto il gol del pareggio. Poi la partita è abbastanza bloccata. La Germania di Nagelsmann, che aveva schierato pressoché la formazione titolare nonostante la certezza del primo posto in classifica, nel secondo tempo entra abbastanza molle, piano piano l'Ecuador ci crede. Decisivo al 31esimo su azione d'angolo, una deviazione di Plata che toglie letteralmente il pallone dalle mani di un incerto Neuer e segna il gol della vittoria. Assalto finale della Germania, ma l'Ecuador rischia poco. La Germania passa per prima e giocherà a Boston lunedì contro una terza. L'Ecuador passerà come terza dopo la Costa d'Avorio e attende l'esito della fine degli altri gironi per scoprire l'avversario. Collaborazione tecnica Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: Le altre partite della notte, fra meno di un'ora Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda, alle 4 Paraguay-Australia e Turchia-Stati Uniti. Per la nazionale turca è il congedo dal mondiale, la squadra allenata dall'italiano Montella è infatti già eliminata essendo stata sconfitta nelle prime due partite. Il tecnico però guarda già al futuro, sentiamolo.
6: Iusa è una squadra diversa, una squadra molto aggressiva che attacca molto bene lo spazio, ti viene a pressare in zona palla con grande intensità, siamo preparati a questo. Ovviamente la strategia di gara, non lo nego, verrà fatta in funzione ai calciatori, no? Che reputo aver superato almeno in parte questa delusione, quindi c'è qualcuno che lo vedo ancora più sofferente proprio mentalmente per i continui e mirati e anche alcuni ingiusti e personali attacchi.
3: Ricordiamo infine che Filippo Ganna ha vinto il titolo italiano a cronometro per la settima volta, quinta consecutiva. Grazie per l'attenzione, buonanotte.
7: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Anita Baker, questa Giving You the Best That I Got, brano dolcissimo che ci ha accompagnato dopo il giornale della mezzanotte, mezzanotte 32 minuti, questa era Iso Radio, Davide Santirocchi con gli ultimi aggiornamenti, Pino Itri in console. Abbiamo sulla tangenziale ovest di Milano il traffico momentaneamente bloccato a causa di un allagamento. Il tratto, quello compreso tra la statale 412 della Valtidone e Quinto De Stampi, traffico bloccato in direzione della 8, la Milano Varese, perché c'è un idrante acceso che allaga la carreggiata. Questa è la notizia che ci fornisce il sistema. Restano segnalate anche le code sulla 21, la Torino-Brescia, code di 3 km tra l'allacciamento con la diramazione della 21 e Castelvetro. Siamo in direzione di Brescia, la causa il traffico intenso. E poi sulla tangenziale est di Milano è segnalato un incidente all'altezza di Linate, quindi verso Lecco Prudenti, al chilometro 4 e 500, sulla statale 223 di Paganico per un veicolo in avaria a Ponte Macereto. Restano segnalati rallentamenti e anche sulla via Appia rallentamenti per lavori tra Ciampino e l'aeroporto di Ciampino in direzione della capitale. Andiamo anche sulla 1, aggiungiamo un rallentamento tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 in direzione sud dovuto ad un cantiere di lavoro. Restano code anche sulla 4 tra Dalmine e Capriate verso Milano, e abbiamo rallentamenti segnalati ancora sulla 14 tra Imola e la diramazione per Ravenna verso sud, anche qui motivati da un cantiere di lavoro. Vi lascio con la musica di Rise Radio, inizia Madonna, ma ce ne saranno parecchie di canzoni belle da ascoltare durante il viaggio di notte. Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Venezuela in ginocchio dopo il terremoto, si cerca tra le macerie, si temono migliaia di morti, 188 al momento quelli accertati, tra questi anche un italo-venezuelano, 42.000 i dispersi. L'unità di crisi e il personale dell'ambasciata d'Italia e il consolato generale a Caracas sono al lavoro per verificare le condizioni dei nostri connazionali. Preoccupazione della Farnesina, molti connazionali non rispondono. In arrivo però aiuti da tutto il mondo. E sulle affermazioni di Rutte sugli aerei americani che sarebbero decollati alle basi italiane, duro commento al ministro della difesa Crosetto, parole inopportune, superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo, si legge in un comunicato. Stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, prosegue, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale. E sul ruolo dell'Italia nel conflitto in Medio Oriente, anche le parole di Giorgia Meloni, che in Costa Azzurra è stata accolta dal presidente Macron, mai partecipato al conflitto in Iran, dice la Premier, che con Macron lancia la coalizione per il Libano. Teheran però accusa l'Italia di complicità nella guerra. Altro fronte, quello ucraino, in tarda serata attacco russo a Kiev, un attacco che ha provocato incendi in città e diversi feriti. Il sindaco di Kiev sui social ha scritto che un magazzino nel quartiere di Darnivsky ha preso fuoco e due persone sono rimaste ferite. La cronaca, un regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato senza aria condizionata fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Dopo circa 3 ore i passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Il treno avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea. La strage di Viareggio, la Cassazione ha confermato le condanne per la tragedia ferroviaria del 29 giugno del 2009, tra questi 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. L'accusa è disastro ferroviario, colposo incendio. Lo ricordiamo, un treno merci composto a vagoni cisterna deragliò, il GPL esplose e causò un vasto incendio, morirono 32 persone ed oltre 100 rimasero ferite. Ed è definitiva anche la pena a 24 anni inflitta da Alessia Pifferi per aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 a Milano la figlia di 1 anno e mezzo. Ed ora parliamo dell'Europa rovente, le temperature al suolo secondo le rivelazioni dei satelliti del programma europeo Copernicus sfiorano i 50 gradi, oltre 200 i morti in Spagna, in Francia tra le vittime un bimbo di 3 anni, 50.000 case senza elettricità per i guasti causati ai cavi dal caldo, a Parigi e in altre località scatta il divieto di vendita e consumo di alcol, in Germania cancellata la mezza maratona di Amburgo, mentre a Hannover è stata raffreddata la pista dell'aeroporto con l'acqua, in Italia 5 i decessi finora registrati, il Ministero della Salute vara misure contro l'emergenza caldo. E chiudiamo con i mondiali di calcio, impresa dell'Ecuador che sconfigge la Germania, la Costa d'Avorio vince contro il Curaçao, da poco il fischio d'inizio, Tunisia, Olanda e Giappone, Svezia, al momento, in questo momento proprio l'Olanda è passato in vantaggio sulla Tunisia per 1-0, poi ricordiamo le prossime appuntamento alle 3 con il Paraguay, Australia e Turchia USA. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 2, ora vi lascio alle musiche di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Rai Isoradio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Venezuela è in ginocchio dopo il terremoto, si cerca tra le macerie, si temono migliaia di morti, 188 al momento quelli accertati, tra questi anche un italo venezuelano, 42.000 dispersi. In unità di crisi e il personale dell'ambasciata d'Italia e del consolato generale a Caracas sono al lavoro per verificare le condizioni dei nostri connazionali. Preoccupazione della Farnesina, molti non rispondono. In arrivo aiuti da tutto il mondo, poco fa l'America ha ritirato tutte le sanzioni nei confronti del Venezuela.
3: Aveva 56 anni il nostro connazionale travolto dal crollo di un edificio alla Guaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite. Sono oltre 140.000 gli italiani con doppio passaporto nell'area del sisma, moltissime le segnalazioni giunte alla Farnesina di persone che non rispondono, in una lista di dispersi che si allunga di ora in ora. A dare speranza il ritrovamento di 3 fratellini vivi sotto ciò che restava della propria casa. Si scava febbrilmente sotto le macerie. In Venezuela sono da poco passate le 18. Esattamente 24 ore dopo la doppia scossa di magnitudo superiore a 7 che ha devastato l'area nord-occidentale del paese. E il panico dilaga per le continue scosse di assestamento. Sta tremando, è la reazione che corre sui social. C'è chi parla di uno scenario di guerra, palazzi sventrati o collassati su se stessi, elettricità e comunicazioni a singhiozzo, chiuso l'aeroporto internazionale. La presidenta d'interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ha lanciato un appello all'unità. Il mondo si è subito mosso, attivata la protezione civile dell'Unione Europea, donati dal Vaticano 100.000 euro. Il Fondo Monetario Internazionale stanzierà 200 milioni di dollari per la ricostruzione. Valentina Isa, GR1.
2: E poco fa un neonato è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio alla Guaira. Il piccolo è stato salvato prima dell'arrivo dei soccorsi ed è fuori pericolo. E sull'affermazione di Rutte sugli aerei americani che sarebbero decollati dalle basi italiane, duro commento del ministro della difesa Crosetto. Parole inopportune, superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo, si legge in un comunicato. Stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, prosegue, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale. E sul ruolo dell'Italia nel conflitto in Medio Oriente arrivano anche le parole di Giorgia Meloni, che in Costa Azzurra è stata accolta dal presidente Macron. Mai partecipato al conflitto in Iran, dice la premier, che con Macron lancia la coalizione per il Libano. Matteran accusa l'Italia di complicità nella guerra. E l'Iran ha aperto il fuoco contro una nave mercantile battente bandiera di Singapore nello stretto di Hormuz. Le autorità iraniane per la gestione dello stretto hanno dichiarato che qualsiasi movimento al di fuori delle rotte designate è pericoloso. Le Nazioni Unite hanno affermato che la nave non rientrava nel piano di evacuazione dell'agenzia e che il piano di evacuazione sarebbe stato sospeso in attesa di chiarimenti sulla vicenda. E secondo giorno di colloquio a Washington tra Libano e Israele, il punto cruciale tra le parti, ritiro dell'esercito israeliano. Nel frattempo il comandante del comando centrale degli Stati Uniti sta arrivando in Israele per discutere la questione Iran e Libano con il ministro della difesa e il capo di stato maggiore israeliani. E in tarda serata attacco russo a Kiev, l'attacco ha provocato incendi in città e diversi feriti. Il sindaco di Kiev sui social ha scritto che un magazzino nel quartiere di Darnitsky ha preso fuoco e 2 persone sono rimaste ferite. E torniamo in Italia, cerimonie alla Camera Quirinale per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il presidente Mattarella si è soffermato sul valore della Costituzione, ma anche sulla necessità del dialogo.
4: Dialogo e sintesi, le caratteristiche del lavoro dei padri costituenti, che il presidente Mattarella celebra alla Camera ripercorrendo i primi momenti della Repubblica, dal referendum alla consulta fino alla prima seduta dell'Assemblea, capace